WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Taccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Mi riempio di impegni per non pensarci. Ti tengo nella testa e occupo le labbra con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi. Ma tanto cosa importa adesso? È già troppo tardi. Continuo a uscire per distrarmi. Ho gli occhi come due campari che tengo tra le mie mani per

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Niente linda, doma tra tua vita, doma tra tua vita, doma tra leggi, niente linda, e a mi mira, che vuoi essere la canzone con tutta la

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Vienimi a prendere sopra le stelle, se mi vuoi bene. Mi piacerebbe, ma sai che un fiore vuole da bere.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. Yo, yo. Hey.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. L'escalation in Medio Oriente continua dopo gli attacchi israeliani sulla capitale libanese Beirut e la rappresaglia iraniana su Israele. All'alba di oggi si sono registrate esplosioni a Teheran e altre località iraniane. L'aviazione di Tel Aviv ha rivendicato il lancio di missili contro obiettivi militari iraniani. Partiamo proprio da qui con Sara Milanese in studio. Sara.
3: Sì, buongiorno Omar. È un cessate il fuoco ormai legato solo alla facciata diplomatica, quello tra

0: Teheran e Tel Aviv, con le sue quattro ondate di attacchi ieri sera, ha di fatto rotto la tregua concordata anche con gli Stati Uniti, che durava da 60 giorni. Tutti i missili iraniani sono stati intercettati. Dalla Casa Bianca Donald Trump ha chiesto al primo ministro israeliano Netanyahu di non rispondere per non compromettere le già difficili trattative di pace in corso, ma sotto la pressione della destra estrema Israele ha invece deciso di attaccare, lo abbiamo sentito questa mattina, e ha colpito, afferma, obiettivi militari in tutto il territorio iraniano. Ci sono state esplosioni vicino alla capitale Teheran, ma anche a Isfahan e a Tabriz. Al momento non risultano vittime, non è chiara però l'entità dei danni. Le sirene hanno ripreso nelle scorse ore a suonare anche in Israele per un attacco dallo Yemen. Era da aprile che gli Houthi non lanciavano un attacco, il missile però è stato intercettato. Restano aperti anche altri fronti. In Arabia Saudita è appena rientrato un allarme per un raid. In Libano, dopo i pesanti attacchi raid aerei israeliani di ieri, al momento oggi non si segnalano nuovi attacchi.
1: Grazie Sara Milanese. Un drone ucraino ha colpito nella notte un treno passeggeri. Il convoglio viaggiava tra Mosca e Simferopol in Crimea. Nell'attacco è rimasto ferito il macchinista e ucciso il suo assistente, illesi i passeggeri. L'attacco arriva a poche ore dall'incontro del presidente ucraino Zelensky a Londra con i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania. Nella dichiarazione conclusiva del vertice, Merz, Starmer e Macron affermano di sostenere la richiesta di Kiev di negoziati diretti con la Russia. Tra i punti indicati per raggiungere presto un cessate il fuoco c'è il congelamento delle linee sul fronte. 10 migranti sono morti nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Italia e l'Europa. Altre 2 persone risultano disperse. Erano tutte su un barcone partito dalla Libia con a bordo circa 60 persone che si è ribaltato a 45 miglia ad est di Malta. 48 i naufraghi tratti in salvo dalla Guardia Costiera italiana che si trovava nella zona. Da inizio anno sono oltre 800 i migranti morti nel Mediterraneo centrale. E guerra bancaria sulla Monte dei Paschi. Banca Popolare di Milano ha proposto a MPS un'aggregazione che creerebbe il secondo gruppo bancario in Italia. Immediata la contromossa di Intesa San Paolo, che nel pomeriggio di ieri ha convocato il consiglio di amministrazione con BPR, che ha in Unipol il suo azionista di riferimento, ha rilanciato una possibile offerta congiunta per Monte dei Paschi. La banca senese non rilascerà commenti prima della discussione di oggi in consiglio di amministrazione. Le elezioni amministrative, urne aperte questa mattina dalle 7 alle 15 per i 42 comuni al voto per i ballottaggi. Le sfide principali in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. Alle 23 di ieri sera l'affluenza si attestava al 39,8%, con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno. Un terremoto di magnitudo 7,8 ha colpito le Filippine meridionali. Il sisma si è verificato ad una profondità di 35 chilometri dalla costa dell'isola di Mindanao e ha fatto scattare l'allarme tsunami lungo le coste di diversi paesi della regione. In Indonesia l'allarme è però già rientrato. Sono le 6:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Medio Oriente, dopo 100 giorni di cessate il fuoco, riprendono i raid tra Iran ed Israele. All'alba colpita Teheran e altre città iraniane in risposta agli attacchi dei Pasdaran sul territorio israeliano. Netanyahu sfida Donald Trump, che gli aveva chiesto di non rispondere al fuoco iraniano. Si teme la riapertura anche di altri fronti. Tel Aviv intercetta un missile dallo Yemen. Questa mattina in Israele si riunisce il gabinetto di sicurezza. Congelare le linee del fronte in Ucraina è la proposta dei volenterosi dopo il vertice di Londra con Zelensky. Merz, Starmer e Macron sostengono la richiesta di Kiev di negoziati diretti con Mosca. All'alba intanto un drone ucraino colpisce un treno passeggeri in Crimea, c'è almeno una vittima. 10 migranti morti nel Mediterraneo, 2 i dispersi, erano partiti in 60 dalla Libia. Il naufragio al largo di Malta, il governo rivendica il calo degli sbarchi, l'Europa è pronta ad approvare norme ancora più stringenti. Risultato, nel Mediterraneo aumentano le vittime, oltre 800 dall'inizio dell'anno. Amministrative, urne aperte da questa mattina alle 7 fino alle 15, 42 i comuni al ballottaggio, 6 i capoluoghi di provincia. Ieri sera l'affluenza al 39,8%, in calo di 7 punti rispetto al primo turno. Banche, parte la sfida per Monte dei Paschi, BPM propone la fusione per creare il secondo polo bancario italiano. Risponde Intesa San Paolo che con BPR è pronta a rilanciare l'offerta per MPS. Sono le 7:02 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7:30.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo lunedì 8 giugno la meditazione è curata dalla pastora Daniela Santoro della Chiesa Metodista di Padova. They cast their nets in Galilee. Gettano le loro reti in Galilea. Una registrazione del coro della Broadway United Church of Christ. Un giorno una parola, il lezionario Edizioni Claudiana per oggi propone la lettura dei seguenti versetti. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 49, il versetto 4. Io dicevo, invano ho faticato, inutilmente e per nulla ho consumato la mia forza, ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa è presso il mio Dio. E poi ancora dal Vangelo di Luca, capitolo 5, versetto 5. Simone rispose a Gesù, Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però, secondo la tua parola, getterò le reti.
2: Io dicevo, no, io dico, ognuno e ognuna di noi dice prima o poi, chi me lo fa fare? Ne vale veramente la pena? Perché non ho usato il mio tempo, sempre troppo poco e da organizzare sapientemente, le mie energie che si esauriscono troppo velocemente, le mie competenze continuamente da aumentare e approfondire per qualcosa che portasse frutto, che in qualche modo facesse la differenza. A volte ci sembra di intestardirci nel cercare di testimoniare l'alternativa di amore, pace, rispetto, dignità che Dio ci propone senza ricavarne nulla, senza vedere il più piccolo minimo risultato. E così anche noi a volte ci scoraggiamo. E non perché non abbiamo fede, anzi, sentiamo la presenza di Dio, la sua vocazione, ricerchiamo il soffio rigenerante dello Spirito, ricordiamo il fondamento della nostra speranza nell'opera compiuta in Cristo. Ma capita alla fine della giornata che le parole che pronunciamo siano quasi la constatazione di una sconfitta. Invano faticato. Inutilmente per nulla ho consumato la mia forza. Invano e inutilmente sono le parole che più ci fanno paura. Perché se nonostante tutto il nostro impegno, la nostra programmazione, la nostra ricerca, i risultati non sono quelli previsti, evidentemente abbiamo sbagliato qualcosa. È una nostra sconfitta. Abbiamo faticato invano, inutilmente abbiamo consumato la nostra forza. Abbiamo valutato male, abbiamo sprecato una possibilità. Ecco però che entrambi i versetti proposti oggi ci vengono incontro offrendoci una prospettiva di valutazione diversa. Non siamo noi il soggetto, ma Dio. Non siamo noi i responsabili, le responsabili del progetto di salvezza di Dio. Ne facciamo parte, siamo chiamate e chiamati a condividerlo, a testimoniarlo, a renderlo operante nelle nostre vite e nelle nostre relazioni. Ma il dono di Dio non deve diventare un peso, un obbligo o una prova di resistenza. Le nostre aspettative, i nostri pensieri, i nostri piani non sono necessariamente quelli che Dio ha in mente. E soprattutto gli esiti della nostra testimonianza, delle nostre scelte, dei nostri tentativi più o meno riusciti, non condizionano il suo amore e la sua fedeltà. La sua parola è quella che ci chiama e ci invita ad impegnarci non in un'ardua e strenua impresa, ma in ciò che sappiamo fare ed è alla nostra portata. Ai discepoli viene chiesto di gettare le reti, e sono pescatori. Ma viene chiesto di gettarle nel momento considerato meno idoneo. Gettare le reti di giorno a viste umane è uno spreco di forza, un'azione vana. Eppure, proprio le cose che ci sembrano più sbagliate nel progetto di Dio diventano le uniche vincenti. Spostiamo allora la nostra attenzione su Dio e riconosciamo che è la sua parola a chiamarci per condividere quello che abbiamo ricevuto, è la sua giustizia a bilanciare il nostro giudizio, è la sua grazia che ci rassicura sulla nostra ricompensa ed è la sua fedeltà che rinnova la nostra speranza.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: Medio Oriente, dopo 100 giorni di cessate il fuoco, riprendono i raid tra Iran e Israele. All'alba colpite Teheran e altre città iraniane in risposta agli attacchi dei Pasdaran sul territorio israeliano. Netanyahu sfida Donald Trump, che gli aveva chiesto di non rispondere al fuoco iraniano. Si teme la riapertura anche di altri fronti. Tel Aviv intercetta un missile dallo Yemen. Congelare le linee della fronte in Ucraina è la proposta dei volenterosi dopo il vertice di Londra con Zelensky. Merz, Starmer e Macron sostengono la richiesta di Kiev di negoziati diretti con Mosca. All'alba intanto un drone ucraino colpisce un treno passeggeri in Crimea, c'è almeno una vittima. 10 migranti morti nel Mediterraneo, 2 dispersi, erano partiti in 60 dalla Libia, il naufragio al largo di Malta.

0: Il governo italiano rivendica il calo degli sbarchi, l'Europa è pronta ad approvare norme ancora più stringenti. Risultato: nel Mediterraneo aumentano le vittime, oltre 800 dall'inizio dell'anno. Amministrative, urne aperte da questa mattina alle 7 fino alle 15:42, i comuni al ballottaggio, 6 capoluoghi di provincia, ieri sera l'affluenza al 39,8%, in calo di 7 punti rispetto al primo turno. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. Come sentivate dai titoli, dunque, l'escalation in Medio Oriente continua dopo gli attacchi israeliani sulla capitale libanese Beirut e la rappresaglia iraniana su Israele. All'alba di oggi si sono registrate esplosioni a Teheran e altre località iraniane. L'aviazione di Tel Aviv ha rivendicato il lancio di missili contro siti militari. È stato colpito anche l'impianto petrolchimico iraniano di Karun. Sentiamo il servizio.
1: È di nuovo guerra tra Teheran e Tel Aviv. Missili iraniani sono stati lanciati su Israele. Israele ha attaccato Karaj, Isfahan e Tabriz. Due esplosioni si sono verificate in diverse zone della parte occidentale di Teheran alle 4.43 e alle 4.45, tra cui l'aeroporto di Mehrabad, ma non aree residenziali. Anche gli Houthi yemeniti hanno sparato un missile verso Israele. Iniziato l'8 aprile, il cessato il fuoco era fragilissimo, i negoziati in stallo. La leadership di Teheran reclamava 24 miliardi di dollari congelati all'estero, ma recentemente Trump ha azzardato l'ipotesi di non restituirli all'Iran, ma di consegnarli a Bahrain e Kuwait come riparazione dei danni di guerra. Anche il nucleare è uno dei punti irrisolti dei negoziati. Ieri Trump aveva reclamato le polveri nucleari iraniane, dicendo che in caso di mancata consegna sarebbe andato a prenderle lui stesso. In tutto questo Israele ha continuato a bombardare Beirut, anche se la leadership iraniana aveva detto più volte che il dossier libanese doveva fare parte del negoziato e quindi Israele doveva smettere di uccidere nel paese dei cedri. Ed è stato questo l'ennesimo bombardamento israeliano di Beirut, la linea rossa che ha portato ieri sera i Pasdaran ad attaccare Israele. Il capo della diplomazia iraniana Araghchi ha postato su X la bandiera iraniana accanto a quella libanese. In realtà i missili lanciati dall'Iran su Israele sono un modo, l'unico evidentemente a disposizione della leadership di Teheran, per fare pressione su Trump affinché i negoziati portino alla firma di un accordo. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: L'Iran dunque dichiara che la ripresa degli attacchi è legata all'ennesima violazione della cessate il fuoco di Israele in Libano, con gli attacchi sentivati sulla capitale Beirut. Per Netanyahu la partita libanese è prioritaria rispetto a quella iraniana, tanto da indurlo ad entrare in aperto contrasto con Donald Trump, che nella notte gli aveva invece intimato di non rispondere al fuoco di Teheran per non compromettere il già fragile negoziato in corso. Sentiamo Eric Salerno, giornalista, scrittore, a lungo corrispondente dal Medio Oriente.
2: Quello che sta succedendo era quasi programmato. Stanno giocando tutti col fuoco. Trump dice delle cose, poi in verità fa un passo indietro subito, attacca Netanyahu e probabilmente con Netanyahu è d'accordo su quasi tutto. E Netanyahu dall'altra parte vuole chiudere la partita Libano, perché per lui il Libano è ancora più importante dell'Iran. L'Iran si riesce in qualche modo a controllare, gli Stati Uniti sono disposti a fare quella cosa, anche una parte del mondo arabo del Golfo è molto vivace in questo momento nel contrattaccare e attaccare l'Iran, però Libano è la porta di casa e lui vuole chiudere la partita libanese appena possibile, ma chiudere con Hezbollah e creare non si sa bene che cosa dello Stato vicino.
0: Un drone ucraino ha colpito nella notte un treno passeggeri. Il convoglio viaggiava tra Mosca e la Crimea. Tra i passeggeri non ci sarebbero feriti, l'unica vittima sarebbe uno dei due macchinisti. L'attacco arriva a poche ore dall'incontro del presidente ucraino Zelensky a Londra con i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania. Nella dichiarazione conclusiva del vertice, Merz, Starmer e Macron sostengono la richiesta di Kiev di negoziati diretti con la Russia. Tra i punti indicati per raggiungere presto un cessate il fuoco c'è il congelamento delle linee sul fronte. Dalla Gran Bretagna, il nostro collaboratore. Daniele Fisichella.
3: Fissati i punti della trattativa: tregua subito, congelamento del fronte, garanzie di sicurezza e asset russi congelati fino alla pace. Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono gli sforzi di Zelensky di aprire un dialogo diretto con Putin. Per i maggiori alleati dell'Ucraina deve essere il paese sotto attacco a decidere se vorrà far parte della NATO prima e poi dell'Unione Europea. Ma Starmer, Macron e Merz hanno anche ribadito la necessità degli Stati Uniti di essere parte di questa trattativa.
4: And I said, you can choose anytime. We can choose with President Trump and we can do it with Europeans. I'm sure that everybody wants to help.
3: Prima dell'incontro con i tre primi ministri, Zelensky aveva dichiarato: risponderemo agli attacchi e saremo più forti ogni giorno, invitando però di nuovo Putin ad un incontro. Nel prossimo G7 del 15 giugno a Evian si tornerà a discutere degli aiuti militari a Kiev e la necessità di imporre nuove sanzioni a Mosca. Zelensky nel frattempo proseguirà la sua visita oggi a Londra, incontrando Re Carlo III.
0: 10 migranti sono morti nel Mediterraneo nel tentativo di raggiungere l'Italia e l'Europa. Altre 2 persone risultano disperse, erano tutte su un barcone partito dalla Libia con a bordo circa 60 persone che si è ribaltato a 45 miglia a est di Malta. 48 i naufraghi tratti in salvo dalla Guardia Costiera Italiana che si trovava nella zona. Da inizio anno sono oltre 800 i migranti morti nel Mediterraneo centrale, mentre Europa e Italia approvano norme sempre più stringenti per tentare di fermare chi fugge da fame, guerre e persecuzioni. Ascoltiamo Luca Casarini, cofondatore di Mediterranea Saving Human.
5: Le parole del governo per bocca del ministro Piantedosi: grande successo perché c'è una diminuzione degli sbarchi del 40%. Questo va letto assieme al fatto che c'è il 155% in più di morti in mare. E il periodo estivo è uno dei periodi, ovviamente per le condizioni del mare innanzitutto, è uno dei periodi in cui sempre si caratterizza un aumento delle partenze, un aumento del tentativo di attraversare il mare. Anche il nuovo Migration Pact dell'Unione Europea è stato percepito in Libia come abbiamo trasformato la Libia nel campo profughi d'Europa. Questa cosa provoca però un aumento anche del livello di attacco nei confronti delle persone migranti che sono in Libia. Stessa cosa in Tunisia, questo ad opera della Garda Nazionale tunisina, retate all'uliveto di Sfax, deportazioni, abbiamo segnalazioni di centinaia di deportati. E quindi tutto questo che cosa fa? Spinge, è un elemento in più per cercare disperatamente di fuggire. Quindi questi sono gli elementi che caratterizzano e dobbiamo aspettarci un aumento della presenza in mare.
0: È ripreso il risico bancario al centro Monte dei Paschi. Banca Popolare di Milano ha proposto a MPS un'aggregazione che creerebbe il secondo gruppo bancario in Italia, immediata la contromossa di Intesa San Paolo, che nel pomeriggio di ieri ha convocato il consiglio di amministrazione, con una BPR che ha in Unipol il suo azionista di riferimento, ha rilanciato una possibile offerta congiunta per Monte dei Paschi. La banca senese non rilascerà commenti prima della discussione di oggi nel consiglio di amministrazione. Le elezioni amministrative, urne aperte da questa mattina alle 7 fino alle 15 per i 42 comuni al voto per i ballottaggi. Le sfide principali in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. Alle 23 di ieri sera l'affluenza si attestava al 39,8%, con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
6: 3-3, i ballottaggi nelle 6 città capoluogo di provincia vedono una parità al momento tra destra e sinistra, le 2 coalizioni che si contendono la vittoria. Insieme ai 41 comuni complessivamente sono circa 1 milione di persone al voto, anche oggi fino alle 15, e un primo turno per un centinaio di comuni in Sardegna. In 3 città, Arezzo, Lecco e Macerata, parte in vantaggio il centrodestra; nelle altre 3, Chieti, Trani e Agrigento, è il centrosinistra ad essere favorito. Sarà importante vedere come le varie liste civiche hanno deciso di schierarsi. Nelle altre città c'è ad esempio il caso di Vigevano, dove la lista di Vannacci ha avuto quasi il 14%, voti che ora il candidato di centrodestra di Forza Italia insieme a una lista civica spera di poter ottenere per vincere, in un'alleanza che dal punto di vista politico e di programma non avrebbe nulla in comune. Dopo la vittoria a Venezia, che la destra ha considerato come un segno di rivalsa e di recupero dopo il referendum, oggi si faranno i conti complessivamente dei comuni persi o vinti, e questo sarà l'ultimo voto di quest'anno in una campagna elettorale per le politiche ormai cominciata, con due grandi temi: i sommovimenti nelle coalizioni, soprattutto a destra con Vannacci, e poi l'interrogativo di una legge elettorale che Meloni vorrebbe cucirsi come un vestito perfetto per vincere. Questa settimana sarà quella degli emendamenti alla legge elettorale. L'opposizione dovrà decidere se dare battaglia, magari utilizzando l'unico punto che può far litigare la destra, e cioè le preferenze. Linea allo studio.
0: E da oggi alla Camera si vota il decreto lavoro, o decreto primo maggio, quello sul giusto salario fortemente voluto dal governo, che ora preme sulla sua stessa maggioranza per ritirare l'emendamento che riabilita i contratti pirata. Sentiamo Massimo Alberti.
3: Il governo deve mettere una toppa all'ennesimo scivolone, stavolta deve prendersela con la sua stessa maggioranza, perché l'emendamento firmato dai suoi partiti tocca un punto sensibile, contratti pirata, che vede fronte unico tra sindacati, Confindustria, parola anche il governo stesso. La modifica proposta dai relatori consentirebbe di avere incentivi per le assunzioni anche quei contratti firmati da organizzazioni non rappresentative, purché il trattamento complessivo sia equivalente, questa la parola usata, ai contratti maggioritari, considerando però anche voci come il welfare aziendale e le indennità contrattuali. Ed è arrivato su spinta del sottosegretario al lavoro Durigon, ex segretario UGL, firmataria di contratti come quello dei rider, che diversi tribunali hanno considerato equivalente, sì, ma a quelli pirata. Subito le opposizioni, così come i sindacati, anche quelli vicini al governo come la CISL, hanno chiesto il ritiro, con le perplessità delle organizzazioni padronali che da Confindustria a Confcommercio stanno trattando proprio per arginare la concorrenza sleale di chi firma quei contratti. Martedì sarà posta la fiducia, poi il passaggio in Senato per il voto definitivo, per cui o si rimedia oggi o lo si dovrà fare al Senato allungando l'iter. Un pasticcio imbarazzante per il governo, che premerebbe per il dietrofront, ma deve convincere soprattutto il presidente della Commissione Lavoro di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto. Le opposizioni non si fidano e temono una riscrittura. Chiedono un ritiro secco, che la ministra del Lavoro riferisca in Parlamento.
0: Oggi Papa Leone parlerà al Parlamento spagnolo, è una prima volta assoluta. Ieri oltre 1 milione di persone hanno partecipato alla messa celebrata dal pontefice a Madrid. Un messaggio, quello lanciato da Prevost, che ha messo in difficoltà la destra spagnola, che guarda ora con sospetto al suo pontificato. Il servizio da Madrid.
7: La visita pastorale di Papa Leone in Spagna si è convertita in un viaggio estremamente politico, in cui il pontefice ha ribadito costantemente i punti della sua agenda. Un papa che ha parlato di impegno per costruire il bene comune, ma non di aborto e né di eutanasia. L'unica cosa che ha detto sulla famiglia durante la veglia ai giovani è di non aver paura del matrimonio. E nell'omelia della messa celebrata nel centro di Madrid, a cui hanno partecipato più di 1 milione di fedeli, ha ribadito che nessuno può dirsi veramente cristiano se dalle spalle al suo fratello. Un papa, insomma, che ha messo in difficoltà la destra politica spagnola. Mal si concilia infatti il messaggio del papa con la priorità nazionale, cioè la discriminazione degli stranieri rispetto ai nazionali, introdotta dal Partito Popolare e dall'estrema destra di Vox nelle 7 regioni spagnole dove governano insieme. Nel suo incontro di domenica sera con la società civile ha richiamato i fedeli anche all'uso cosciente delle parole, quasi rivendicando il linguaggio woke che tanto disprezzano Trump e le destre globali. Una sconfessione aperta a Vox, che negli ultimi anni si è eretto a portavoce dell'identità cristiana, con una crociata contro i migranti, soprattutto se musulmani, e le persone LGTB. E di fatto dentro Vox c'è già chi inizia a guardare con sospetto Leone. E forse non è un caso che l'applauso più forte per il Papa durante l'incontro con la società civile sia partito quando ha citato Giovanni Paolo II, un referente molto più compatibile con i conservatori spagnoli. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, e con le notizie ci risentiamo alle 8:30. Buona giornata e buon ascolto.
8: Popolare Network. Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: version.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
13: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30. Dopo 60 giorni di tregua sostanzialmente rispettata tra Iran e Israele, sono ripresi apertamente i raid incrociati. All'alba si sono avvertite esplosioni a Teheran e altre città iraniane. Israele ha colpito il complesso petrolchimico di Karun. Non ci sarebbero vittime. L'attacco israeliano è la rappresaglia alle 4 ondate di missili lanciate ieri sera dall'Iran, che ha agito in risposta agli ultimi violenti raid aerei su Beirut. Tra poco, alle 10 italiane, a Tel Aviv si riunisce il gabinetto di sicurezza proprio per discutere della ripresa delle ostilità con l'Iran.
1: Nel Golfo Persico cresce dunque il timore di un nuovo allargamento del conflitto. Le diplomazie dei paesi della regione sono al lavoro per scongiurare un'ulteriore escalation, mentre appelli ad un ritorno del cessate il fuoco arrivano dalle cancellerie europee. Si attende la risposta della Casa Bianca. Le relazioni tra Tel Aviv e Washington tornano però a farsi tese dopo che Donald Trump aveva ordinato a Netanyahu di non rispondere agli attacchi iraniani. La ripresa del conflitto preoccupa i mercati, le borse asiatiche hanno chiuso in ribasso. Al mercato di Amsterdam il gas naturale balza sopra i 51 euro.
0: Il risico bancario, con al centro Monte dei Paschi, Intesa San Paolo, ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle azioni di MPS. Contemporaneamente ha approvato l'acquisto del 3,01% di Generali. Parallelamente Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS una volta completata l'OPAS sulla banca senese. La risposta a Banco BPM, che ieri ha proposto a sua volta MPS un'aggregazione che creerebbe il secondo gruppo bancario in Italia.
1: Le elezioni amministrative, urne aperte questa mattina alle 7 fino alle 15 per i 42 comuni al voto per i ballottaggi. Le sfide principali in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. Alle 23 di ieri sera l'affluenza si attestava al 39,8%, con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno.
0: L'Armenia si allontana dall'influenza di Mosca e prosegue il suo percorso di avvicinamento a Bruxelles. I dati definitivi delle elezioni parlamentari che si sono tenute ieri non sono ancora stati ufficializzati, ma il divario tra il partito filoeuropeo del primo ministro Pashinyan e quello guidato dal miliardario russo armeno Kareptian è di oltre 20 punti.
1: Ieri si è votato anche in Perù per il ballottaggio delle presidenziali. Lo spoglio è ancora in corso. Il conteggio ufficiale vede in testa la candidata di destra Keiko Fujimori di un paio di punti percentuali, ma altri monitoraggi mostrano un lieve vantaggio invece del candidato progressista Roberto Sanchez. Per capire il vero vincitore si dovrà dunque attendere ancora.
0: Stati Uniti, 6 persone sono state accoltellate alla Penn Station di New York. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale. Uno è in grado

0: condizioni. L'aggressore è stato arrestato, l'episodio è avvenuto a pochi metri dalla Madison Square Garden, dove è in programma la finale dell'NBA tra i Knicks e i Sant'Antonio Spurs, alla quale assisterà anche Donald Trump. Dopo l'aggressione, le misure di sicurezza sono state intensificate. Sono le 8:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30. Buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e buon lunedì 8 giugno a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura invitiamo alla prudenza sull'A4 Torino-Milano per un incidente in corrispondenza dello svincolo Chivasso Ovest verso Torino. Restiamo in A4 dove per lavori troviamo code tra Novara Ovest e Novara Est verso Milano. Ci occupiamo quindi della tangenziale di Torino, dove troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere in direzione Piacenza e tra Drosso e Pianezza verso Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A21 Torino-Piacenza si rallenta a causa lavori tra Alessandria Est e Alessandria Ovest per i veicoli in direzione Torino. Infine sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per un veicolo in fiamme tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
4: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può! Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Could you turn the music up a teeny bit so I can...

Buongiorno e benvenuti ad almeno due pagine al giorno. Io sono Jacopo Bertuglia e anche questa mattina, in questo spazio che dedichiamo alla lettura dei giornali e all'approfondimento di notizie nazionali e internazionali, ci soffermeremo su un determinato numero appunto di notizie che compaiono sui quotidiani nazionali e internazionali. Colgo l'occasione per ringraziare Francesco Varalda alla regia e Nicolo Sezzu per la selezione musicale. Come notate, continua l'assenza prolungata di Francesco Piperis, che tornerà questo giovedì riportando con sé, oltre a tanta allegria, anche Play, la trasmissione che appunto dura dalle 10 alle 11, che è uno spazio più culturale e di approfondimento culturale. Noi però, dopo questa introduzione, iniziamo subito dai fatti del giorno. In Asia occidentale, infatti, Israele e Iran si sono scambiati attacchi missilistici per la prima volta dal cessate il fuoco dell'8 aprile. L'attacco di Israele sulla provincia di Beirut ha causato la risposta di Pasdaran e poi a sua volta Israele ha colpito l'Iran, nonostante l'appello di Donald Trump a non farlo. In Ucraina invece, per quanto riguarda l'Ucraina, Volodymyr Zelensky è a Londra per incontrare Keir Starmer, Friedrich Merz, cancelliere tedesco, ed Emmanuel Macron, il presidente francese. Poco prima dell'incontro un drone russo ha colpito un edificio che ospita combustibile nucleare esaurito nei pressi di Chernobyl. Invece, per quanto riguarda le notizie più nazionali, ritratta la testimone chiave nell'inchiesta del Fatto Quotidiano sulla Grazia a Nicole Minetti. E poi invece spostandosi verso l'Asia, verso l'Oriente, e inizia oggi il summit bilaterale tra Xi Jinping e Kim Jong-un, e approfondiremo meglio questa parte nella parte internazionale. Noi però adesso iniziamo subito dai quotidiani nazionali, partendo dal Corriere della Sera. Corriere della Sera che, come vediamo, parte intestata con le banche, ovvero la fusione tra BPM e il Monte dei Paschi di Siena. Leggiamo: banche, parte la sfida su Monte dei Paschi di Siena per il superpolo, BPM fusione, intesa, San Paolo rilancia con Unipol e Biper. Banco BPM, chiamata Monte dei Paschi di Siena per fare nascere il progetto per il superpolo bancario italiano da 50 miliardi, ma ecco subito la contromossa di Intesa San Paolo, che nel pomeriggio di ieri ha convocato il consiglio di amministrazione e con Biper rilancia una possibile offerta congiunta per Monte dei Paschi. E così, di domenica e a borse chiuse, è di fatto iniziato il secondo tempo del risico bancario, sancisce il Corriere. E Corriere della Sera che in prima pagina infila anche la data room di Milena Gabanelli, che questa mattina si intitola "Quanto pesano le leggi elettorali? Dal 1993 ne abbiamo cambiate 4. Quanto contano e per chi le leggi elettorali?". Poi il titolo più importante: Israele e Iran, nuovi venti di guerra, tutti intercettati i razzi lanciati dagli Ayatollah, il leader USA a Netanyahu non reagire, ma Ben-Gvir devono bruciare, l'IDF colpisce a Beirut, Teheran risponde a colpi di missili, Trump ora basta, trattate. Vedremo nella parte internazionale appunto come Trump si sia appellato a Netanyahu per non rispondere agli attacchi iraniani, per non causare un'ulteriore escalation, ma non è stato ascoltato. E poi la fotonotizia del Corriere che celebra lo sport italiano: quinto trionfo consecutivo in Formula 1, il tennista cede a Zverev, Altonelli è da leggenda, domina Monte Carlo, e poi invece Cobolli, lotta e orgoglio, la resa solo all'ultimo set. E poi appunto il Corriere si ferma su vicende più internazionali: Londra, Zelensky con i volenterosi, congelare il fronte, come dicevamo anche in introduzione, vertice dei volenterosi a Londra, Zelensky ha ribadito la sintonia con i leader europei e lanciato un messaggio a Putin: sono pronto ai negoziati. E poi, per concludere questa prima pagina, leggiamo il titolo dell'editoriale di Giuseppe Sarcina: tra UE e USA il rebus degli aiuti per Kiev, sappiamo che è in corso il passaggio di consegne tra Stati Uniti ed Europa nella difesa dell'Ucraina. In sostanza, di questo hanno discusso ieri sera a Londra i leader di Regno Unito, Francia, Germania con Volodymyr Zelensky. È un'operazione politica ed economica difficile perché ancora piena di rischi ed incognite, come dimostra ciò che è accaduto mercoledì 3 giugno nella prima e a suo modo storica riunione a Kiev tra l'organismo direttivo della NATO e Zelensky, dice Giuseppe Sarcina. Ci spostiamo sulla stampa che questa mattina titola: Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana, missili dei Pasdaran sul nord Israele, summit volenterosi Zelensky, nuovi aiuti militari, le condizioni per la pace. E poi l'analisi: se il Libano diventa lo scalpo di Bibi, di Giordano stabile. E poi ancora il Medio Oriente: Morris, gli Ayatollah, pericolo globale, il Mossad, Donald e gli amici spioni, messaggio a Putin, l'Europa non si sfila, e ancora droni su Chernobyl, incubo senza fine. Grande spazio dedicato appunto al risico bancario,
riparte il risico con l'ingresso del primo istituto italiano, attesa per la risposta di Lovaglio, incognita sulle mosse di Unicredit. Intesa Unipol su Monte dei Paschi, oggi l'offerta con Biper dopo la proposta di fusione di BPM a Siena, sullo sfondo gli equilibri in generale. E poi la fotonotizia della Stampa che viene dedicata ai mondiali, il mondiale degli altri, però un po' di amarezza in questa fotonotizia, il sondaggio a casa per i troppi stranieri. E poi appunto si legge: giovedì via al Torino al torneo americano senza gli azzurri, investimenti miliardari in stadi e sicurezza che però, sottolineiamolo, non sembra star dando i suoi frutti, investire nella sicurezza, dato che in queste ore c'è stato un ultimo attentato alla Penn Station di New York, dove si terrà tra poco, non c'entra con i mondiali, però comunque un evento sportivo, la finale di NBA, e a cui attenderà anche il presidente Donald Trump. Sulla spalla destra invece leggiamo l'inchiesta, la corsa al carro di Vannacci tra Novax, militari ed ex camerati, un articolo a firma di Federico Capurso, che scrive nell'anteprima dell'articolo, in prima pagina della Stampa: il prossimo fine settimana, scrive Capurso, Roberto Vannacci riunirà il partito all'auditorium della Conciliazione a Roma, dove si terrà l'assemblea costituente di Futuro Nazionale. Poi sarà la volta di nominare dei commissari regionali che gestiscano il movimento, perché non siamo ancora pronti, dice uno dei suoi fedelissimi. Per concludere appunto la triade dei quotidiani mainstream, Corriere, Stampa, Repubblica, finiamo appunto sulla Repubblica, che questa mattina invece titola: Iran, missili su Israele, l'IDF attacca Beirut e Teheran lancia una rappresaglia sulle basi militari. Allerta degli USA, Trump a Netanyahu: fermati, accordo vicino. Vertice sull'Ucraina, negoziati diretti con Mosca. Infatti Trump, non l'abbiamo ancora specificato, però lo facciamo adesso, Trump avrebbe, almeno non si sa se effettivamente ha chiamato, però ha dichiarato che avrebbe chiamato Bibi Netanyahu per chiedergli di non rispondere agli attacchi iraniani, attacchi iraniani che arrivano in risposta a un attacco sulla provincia, sulla periferia di Beirut da parte di Israele. E appunto ad Axios avrebbe dichiarato: chiamo subito Bibi per dirgli di non reagire, ognuno si è già divertito a modo suo, Israele ha sferrato il suo attacco e l'Iran ha sferrato il suo, non ce n'è bisogno di un altro. Però poi le sue preghiere non sono state ascoltate. Però noi torniamo sulla Repubblica, che poi continua con risico bancario, sfida per Monte dei Paschi tra Intesa e BPM, i piani divergenti poi di Meloni e Salvini, l'articolo di Giuseppe Colombo sulla Repubblica. E poi la fotonotizia dedicata ad Antonelli, principe di Monte Carlo. E poi più piccolina, la foto di Cobolli sfiora il trono di Parigi. E poi ancora, senatore di Fratelli d'Italia accusato di stupro, la Russa apre un'inchiesta. La Repubblica è l'unico quotidiano che apre con questa notizia questa mattina. Il presidente del Senato Ignazio La Russa chiede di procedere agli accertamenti necessari sul caso di Francesco Silvestro, senatore di Forza Italia, accusato di aver abusato di una donna nel suo ufficio. Appunto, il fatto sarebbe successo a febbraio 2025. Dopo la notizia rivelata da Repubblica, Silvestro si difende: estraneo ai fatti, sono pronto a chiarire, e commenta. E poi appunto aggiungo io che questo commento si commenta da solo: io sono un bel ragazzo, lei una normale. Scoppia la bufera politica, continua la Repubblica. L'opposizione fare piena luce, la destra reato gravissimo, ma no giudizi affrettati. La vittima: insulti dopo l'abuso, ho detto solo la verità. E poi, per concludere, la prima pagina della Repubblica: bene la tecnologia, ma l'uomo indichi la strada, di Concita De Gregorio. Adesso noi ci concediamo una breve pausa musicale prima di continuare con appunto i quotidiani italiani. Questa è Water No Get Enemy.

0: occidentale. Africa che, sottolineiamolo, ricordiamolo, in questo momento in Africa ci sono diversi conflitti, diverse crisi, tra i conflitti più importanti ricordiamo quello in Sudan, che anche oggi non viene accennato minimamente sulle prime pagine di giornali, ma non solo nazionali ma internazionali, perché siamo presi da troppe crisi per ricordarci che c'è anche una crisi umanitaria gigantesca in Sudan, oltre che un conflitto che sta facendo migliaia e migliaia di vittime. E appunto, dopo questa breve parentesi, scusatemi, mi sentivo però in dovere di ricordarlo. Noi ci spostiamo sul Sole 24 Ore per uno sguardo più economico e focalizzato sull'Italia. Il Sole 24 Ore questa mattina scrive in testata: famiglie, gli aiuti per i figli non fermano il calo delle nascite, assegno unico più generoso ma diminuiscono i beneficiari, meno 3,6%, crescono i congedi parentali e bonus nido, alta la detrazione per gli over 30. E poi in taglio medio del Sole 24 Ore: gli affitti per la cedolare, test in Cassazione, case affittate, imprese e società, abitazioni a uso foresteria o prese in locazione dalle aziende per i dipendenti. Sono alcune delle situazioni che guardano all'udienza pubblica che si terrà il 7 luglio davanti alle sezioni unite della Cassazione. Si tratta di stabilire se in questi casi il locatore può applicare o no la cedolare secca, chiudendo un contenzioso con il fisco che va avanti da 15 anni e che ha visto 3 pronunce di Cassazione pro contribuente tra il 2024 e il 2025. Appunto, questo sul Sole 24 Ore, che poi conclude con idrogeno verde, cattura della CO2, aziende in attesa delle regole. Secondo il Decarbonization Policy and Technology Report 2026, realizzato dall'INS della Polimi, del Politecnico di Milano School of Management, il taglio delle emissioni industriali è strategico per garantire sicurezza energetica, competitività e autonomia geopolitica. Mancano però le normative nazionali per implementare strumenti leva come la produzione di idrogeno verde e la cattura e lo stoccaggio di CO2. E poi ancora, verso la Coppa del Mondo, mondiali, scende in campo anche l'intelligenza artificiale. Il primo max evento sportivo nell'era degli algoritmi supererà ogni record in termini di generazioni di dati, ci fa sapere il Sole 24 Ore. Noi appunto adesso ci fermiamo un attimo per dare spazio al GR Popolare Network.
1: Voci protestanti alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE dalle 14 alle 16.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
4: Medio Oriente cresce l'escalation, in Israele risuonano le sirene, dalle 4 di questa mattina è il terzo allarme per attacchi aerei, finora tutti i missili lanciati dall'Iran sono stati intercettati, distrutto anche un ordigno yemenita, da questo fronte è il primo attacco da settimane, gli Houthi hanno anche interdetto a tutte le navi israeliane il passaggio nel Mar Rosso. I raid iraniani seguono quelli che Israele ha lanciato nella notte su varie località del paese, colpito il complesso petrolchimico di Karun, non ci sarebbero vittime. Anche in Libano intanto si registrano nuovi attacchi aerei israeliani, tra poco a Tel Aviv si riunisce il gabinetto di sicurezza.
3: E cresce il timore di un nuovo allargamento del conflitto, le diplomazie dei paesi del Golfo sono al lavoro per scongiurare un'ulteriore escalation, mentre appelli ad un ritorno del cessate il fuoco arrivano anche dalle cancellerie europee. Si attende la risposta della Casa Bianca, le relazioni tra Tel Aviv e Washington tornano a farsi tese dopo che Donald Trump aveva ordinato a Netanyahu di non rispondere agli attacchi iraniani. La ripresa del conflitto preoccupa i mercati. Le borse asiatiche hanno chiuso in ribasso, al mercato di Amsterdam il gas naturale balza sopra i 51 euro.
4: Nelle Filippine si contano ad ora 15 morti a causa del violento terremoto di magnitudo 7.8 registrato nella notte vicino alla città meridionale di General Santos, dove si contano anche danni a diversi edifici. Circa 130 persone risultano ferite. Il sisma ha colpito il paese nel giorno di riapertura delle scuole. Rientrato invece l'allarme tsunami che era scattato sulle coste dei paesi della regione.
3: Un'offerta pubblica d'acquisto e scambio volontaria e totalitaria da oltre 30

0: 30 miliardi è l'offerta che Intesa San Paolo ha messo sul piatto per acquisire il Monte dei Paschi di Siena, ufficializzata con una nota pubblica questa mattina prima dell'apertura dei mercati. Nell'operazione c'è anche Unipol, che ha sottoscritto un accordo con Intesa per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS da fondere poi in BPR, su cui punta il controllo di fatto. E la risposta a Banco BPM, che ieri ha proposto a sua volta una fusione con MPS alla pari. Il titolo MPS sta volando in borsa con un più 10%.
1: Le elezioni amministrative, urne aperte da questa mattina alle 7 fino alle 15 per i 42 comuni al voto per i ballottaggi. Le sfide principali in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. Alle 23 di ieri sera l'affluenza si attestava al 39,8%, con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno.
0: Sono le 9:34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10:30.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza verso Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove troviamo code per lavori tra Novara Ovest e Novara Est verso Milano. Sempre per lavori sull'A21 Torino-Piacenza troviamo rallentamenti tra Alessandria Est e Alessandria Ovest per i veicoli in direzione Torino. Infine sull'A7 Milano-Genova segnaliamo code per un veicolo in fiamme tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

E rieccoci con Tupac, questa appunto era Ghetto Gospel dall'album del 2004, questa appunto con Elton John, con il contributo di Elton John. E noi però torniamo sui quotidiani nazionali e in particolar modo dal Fatto Quotidiano, che questa mattina torna sulla Grazia Nicolminetti perché ha ritrattato, lo dicevamo anche in introduzione, in apertura, ha ritrattato la testimone chiave nell'inchiesta del Fatto Quotidiano sulla Grazia alla Minetti. E appunto il fatto è questo, che la testimone ha ritrattato le proprie dichiarazioni. Il Fatto Quotidiano però scrive: caso Minetti, la testimone spaventata e lasciata sola ritratta dinanzi a un notaio, i racconti di Graziella in audio e in chat prima del dietro front, appunto. E poi la fotonotizia sono appunto Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti, e sotto la foto il Fatto Quotidiano scrive: la coppia della Grazia. In pagine 2 e 3 il Fatto Quotidiano pubblica appunto le chat e gli audio che si sono scambiati i giornalisti del Fatto Quotidiano con Graziella. Appunto Graziella sarebbe la massaggiatrice nella uruguaiana che lavorava nella villa in Uruguay appunto di Nicolminetti e Giuseppe Cipriani, e appunto il Fatto li pubblica per confermare la veridicità delle proprie affermazioni per quanto riguarda il caso e l'inchiesta. In particolar modo ci sono anche se ci state guardando anche in video potete vedere sulla destra i messaggi su WhatsApp che i giornalisti del Fatto Quotidiano hanno pubblicato sul giornale, e per dimostrare appunto che effettivamente queste conversazioni erano avvenute, anche perché ultimamente molti giornali, dobbiamo dirlo, nell'area più di destra dello spettro dell'informazione, come ad esempio Libero e Il Foglio, continuano a sostenere che il Fatto Quotidiano debba ritrattare le proprie affermazioni, eccetera. Infatti Libero questa mattina scrive tra i vari titoli: la testimone ritratta, ma Minetti la testimone ritratta, il fatto ancora no. La versione di Graziella raccontata solo ai reporter, riferita ad alcuni giornali, mai alla procura, e poi ritrattata ufficialmente questa volta, cioè davanti a un notaio, in 4 pagine firmate con controfirmate, non messe agli atti, perché di faldoni in Uruguay non ce ne sono. E appunto il travaglio, abbiamo gli audio, però lei si è rimangiata tutto, scrive Libero per l'appunto. Adesso sono le 9:44 e 5 secondi ed è giunto il momento per noi di spostarci come area di interesse e tornare invece in Asia occidentale. Infatti ieri Israele ha attaccato la provincia di Beirut, scatenando una reazione a catena che potrebbe riportare l'area verso un conflitto aperto, verso un'escalation, diciamo. E infatti dopo l'attacco su Beirut l'Iran ha risposto con dei missili nel nord di Israele. In quel momento Donald Trump dichiara alla testata Axios: chiamo subito Bibi per dirgli di non reagire. Appunto, lo dicevamo prima, ha detto Donald Trump: ognuno si è già divertito a modo suo, Israele ha sferrato il suo attacco, l'Iran il suo, non c'è bisogno di un altro attacco. E fa sapere anche il presidente degli Stati Uniti al Financial Times che è lui che l'ultima parola su tutto, appunto sottolineando i rapporti di potere all'interno dell'alleanza tra Israele e Stati Uniti. Poche ore dopo però Israele risponde all'attacco iraniano bombardando l'Iran e colpendo un impianto petrolchimico, sostanzialmente tornando a fare come nelle prime fasi della guerra, in cui si colpivano le infrastrutture energetiche. E nel frattempo arriva anche la notizia di un attacco da parte degli Houthi dello Yemen su Israele. Appunto, la situazione al momento è ancora parecchio confusa, con Trump che continua a ripetere che questo non mette in pericolo le trattative, anche se di sicuro questi scambi non fanno bene i negoziati, anche perché sono settimane che l'Iran ripete che il cessate il fuoco in Libano è una delle condizioni chiave per firmare un accordo. Quindi si vedrà nelle prossime ore anche quale sarà l'effetto sull'alleanza Israele-Stati Uniti, che nel weekend ha subito, non dico un duro colpo, però comunque è uscito un'inchiesta molto rilevante del New York Times, che ci dà sia lo spaccato di come siano i rapporti tra i due paesi alleati, ma anche un'idea delle complicazioni e della differenza di visioni su alcuni temi come il cessate il fuoco. Infatti il Pentagono rileva una crescente minaccia di spionaggio da parte di Israele. Questo è il titolo dell'articolo del New York Times, che ha svelato attraverso un report della Defense Intelligence Agency che Israele spiava le strategie degli Stati Uniti, in particolare per quanto riguarda
riguarda i negoziati con l'Iran. Israele ascoltava le conversazioni attraverso i telefoni di servizio degli alti funzionari americani. Il Pentagono in risposta ha alzato il livello di allerta per la minaccia di controspionaggio da elevato a critico, critico è il più alto possibile come livello. Fra i telefoni spiati c'è quello di Steve Witkoff, il capo negoziatore di Trump, e poi di Erridge Colby, il più alto funzionario politico del Pentagono. Israele e gli Stati Uniti sanno da tempo e hanno tollerato che ciascuno dei due paesi spiasse l'altro, tuttavia secondo alcuni funzionari americani l'intensificarsi degli sforzi israeliani per scoprire le posizioni degli Stati Uniti nei negoziati con l'Iran ha superato il limite. Tra l'altro la notizia arriva in un momento di particolare fragilità per i due sistemi di intelligence, dato che per la guerra in comune sono costretti a collaborare a stretto contatto sia militarmente che strategicamente. Questo appunto per quanto riguarda l'alleanza tra Stati Uniti e Israele. Adesso sono le 9.47, prima di addentrarci ancora più in profondità all'interno di questa nostra parte internazionale dove approfondiamo alcune storie nello specifico, noi ci dedichiamo una piccola pausa musicale con Spanish Joint di D'Angelo.

0: E questo era D'Angelo con Spenis Joint. Noi adesso però siamo alle 9.53 e 30 secondi, ci avviamo verso la chiusura di questa mattinata insieme, e per concludere, per iniziare a avviarci verso la... appunto verso la chiusura, andiamo in Albania. Infatti ne abbiamo parlato la scorsa settimana delle grandi proteste che stanno coinvolgendo l'Albania in merito a questo grande resort che il genero di Trump vorrebbe costruire in un'area protetta e che il governo gli sta consentendo di costruire. Ebbene, i cittadini dell'Albania non ci stanno e stanno protestando da 8 giorni oggi, 8 giorni consecutivi in piazza, con appunto cartelloni e striscioni. Però quello che risalta più all'occhio sono i fenicotteri gonfiabili. Infatti è stata ribattezzata la rivoluzione dei fenicotteri, e da oggi l'Unione Europea ha un ruolo in tutto questo. Infatti l'Unione Europea ha messo in guardia l'Albania dal compiere azioni che potrebbero compromettere il suo percorso di adesione all'UE, ce lo fa sapere Politico. E mentre le proteste contro il mega resort di Jared Kushner, il genero di Trump, sono all'ottavo giorno consecutivo, appunto la Commissione ha avvertito l'Albania che il progetto potrebbe mettere l'Albania in rotta di collisione con le norme ambientali dell'Unione Europea, compromettendo la sua capacità di chiudere il capitolo 27, quello relativo all'ambiente, nei negoziati di adesione. Ricordiamo che il governo di Edi Rama, l'attuale primo ministro, ha promesso, una delle promesse elettorali che aveva fatto era quella di entrare nell'Unione Europea entro il 2030. Le proteste si sono intensificate durante il weekend, si moltiplicano le richieste di dimissioni rivolte al primo ministro Edi Rama, e anche la procura anticorruzione albanese, la SPAC, ha avviato un'indagine sulle controverse modifiche apportate nel 2024 allo status di area protetta. E appunto noi dall'Albania però adesso ci spostiamo in Cina prima di tutto, e poi guarderemo in modo più ampio l'area orientale. Infatti inizia oggi in Cina il Gaokao, il famigerato esame nazionale di ammissione all'università, lo riporta l'ANSA e riporta anche delle note di colore, come ad esempio i genitori vestiti di rosso, il colore della fortuna, gli insegnanti che agitano i girasoli gonfiabili come augurio di successo, e poi un sacco di agenti incaricati di mantenere l'ordine. Secondo il Ministero dell'Istruzione quest'anno sono 12,9 milioni gli studenti registrati all'esame, in calo rispetto ai 13,35 milioni del 2025. Questo segna una tendenza che diversi osservatori collegano sia al calo demografico sia alla crescente diffusione di percorsi professionali alternativi all'università, ma non solo. Infatti per decenni il Gaokao è stato considerato la grande scala mobile sociale della Cina moderna. L'esame richiamava la tradizione degli esami imperiali come strumento di selezione del merito e insomma dava prospettive verso carriere migliori. Però ultimamente in Cina il mercato del lavoro appare meno promettente agli studenti rispetto agli anni della rapida crescita economica, e secondo gli ultimi dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica il tasso di disoccupazione urbana tra i giovani tra i 16 e i 24 anni ad aprile ha toccato il 16,3%, che è ancora in calo rispetto al mese precedente, dati che preoccupano le nuove generazioni che quest'estate dovranno anche confrontarsi con circa 12,7 milioni di neolaureati che entreranno nel mercato del lavoro. Quindi i genitori stanno preferendo tutelare il benessere fisico e mentale degli studenti piuttosto che conquistare un posto all'università d'élite, che potrebbe non garantire poi un posto di lavoro assicurato come effettivamente faceva fino a qualche tempo fa. Adesso a noi restano 3 minuti, probabilmente sforeremo un attimino, allerto la regia, ecco, ma sforeremo perché è importante parlare di cosa sta succedendo oggi in Corea del Nord. Attraverso contributi dal New York Times, l'Economist e da Xinhua, l'agenzia stampa del Partito Popolare Cinese, abbiamo infatti ricostruito quali sono gli umori intorno al meeting che si terrà in Corea del Nord tra Xi Jinping e Kim Jong-un, meeting che si tiene tra oggi e domani. L'ultima volta che Xi Jinping aveva visitato Kim Jong-un era il 2019, quindi 7 anni fa. Ci ricorda l'Economist che nel 2019 gli sforzi per fermare il programma nucleare di Pyongyang erano ancora in corso. La campagna di denuclearizzazione della Corea del Nord era portata avanti dagli Stati Uniti, e all'epoca era in corso il primo mandato di Trump, forse ve lo ricorderete, e la Cina e la Russia, da sempre alleate della Corea del Nord, avevano appoggiato l'adozione di sanzioni più severe da parte dell'ONU nei confronti del paese. Durante la visita del 2019, appunto, in Corea del Nord, Xi Jinping, il leader del Partito Popolare, aveva espresso la speranza che il processo di denuclearizzazione potesse proseguire, nonostante i due meeting tra Kim Jong-un e Donald Trump sul tema non fossero andati nel migliore dei modi. Ma il 2019 è lontano, sono cambiate molte cose, innanzitutto gli obiettivi che Xi Jinping ha per questo meeting sono ben diversi da quelli che aveva 7 anni fa. Uno dei suoi obiettivi principali è quello di controbilanciare l'influenza russa nella regione, che si è notevolmente rafforzata da quando Kim ha inviato truppe a combattere contro l'Ucraina nel 2024. E il New York Times riporta infatti che Kim Jong-un ha fornito Mosca armi e truppe, mentre la Russia ha ricambiato inviando in Corea del Nord petrolio, generi alimentari, tecnologia militare e altri aiuti per un valore di miliardi di dollari, rinforzando così anche il programma nucleare di Pyongyang, a cui fino a qualche anno prima anche la Russia si opponeva. Xi potrebbe cercare di ricordare quindi a Kim Jong-un che la Cina rimane il principale benefattore della Corea del Nord e ricordare che anche lui fa parte dell'equazione. Tuttavia il fatto che sia Xi Jinping ad andare da Kim Jong-un e non viceversa comunica il bisogno da parte del presidente cinese di corteggiare in qualche modo il leader della Corea del Nord. Poi c'è un altro punto, più internazionale potremmo dire, e forse vi ricorderete la spola di primi ministri ed ambasciatori che negli scorsi mesi sono andati in visita in Cina, da Pedro Sanchez ad Araghchi, il ministro degli esteri iraniano. Si sono recati appunto tutti a Pechino, ne avevamo parlato, come parte della strategia cinese di comunicare stabilità opposta al caos degli Stati Uniti, che hanno espresso gli Stati Uniti con ad esempio la guerra in Iran, i dazi agli alleati, l'attacco al Papa, il ritiro delle truppe dall'Europa. Insomma, avremmo davvero tantissimi esempi. Xi Jinping sta cercando di dimostrare quindi di avere rapporti migliori con i membri della sua cerchia autoritaria rispetto a quelli che il presidente Trump intrattiene con i suoi partner democratici. Questo lo ha detto un analista al New York Times. Sul summit aleggia però una domanda: quale pressione, se ve ne sarà, eserciterà Xi Jinping su Kim Jong-un affinché si avvii un dialogo con gli Stati Uniti? Infatti Donald Trump è da quando si era insediato alla Casa Bianca che parla di riprendere a dialogare con Kim Jong-un. È possibile che Trump abbia chiesto a Xi di trasmettere un messaggio durante la sua visita a Pyongyang. Kim nell'ultimo periodo però è rimasto irremovibile, ribadendo che rifiuterà qualsiasi dialogo con Washington che metta sul tavolo delle trattative il programma nucleare del suo paese. Diciamo che poi i recenti svolgimenti in Medio Oriente non hanno proprio portato Kim Jong-un a essere persuaso delle buone intenzioni degli americani, ecco. Per di più, ultimamente la Cina non ha dato alcun segnale di condividere la visione americana sul nucleare alla Corea del Nord. Anzi, il mese scorso, durante il summit bilaterale a Pechino, la Casa Bianca ha annunciato che sia Trump che Xi Jinping hanno confermato il loro obiettivo comune di denuclearizzare la Corea del Nord. Il governo cinese però ha affermato che i due leader avevano scambiato opinioni sulla penisola coreana, quindi insomma anche una divergenza di cosa è realmente accaduto all'interno del meeting. Quindi appunto possiamo leggere questo meeting attraverso tre punti, quindi il rimporsi di Xi Jinping all'interno dell'equazione che ha a che fare con Corea, Russia e Cina, poi un'immagine internazionale che Xi Jinping vuole far trapelare al mondo di se stesso, e poi un possibile messaggio di Trump che verrà consegnato da Xi Jinping a Kim Jong-un, anche se questa gli analisti sono d'accordo nel dire che è l'opzione meno probabile. Ricordiamo che Russia e Cina hanno grandi interessi nel mantenere attivo e soprattutto come un alleato il regime di Kim Jong-un, perché la Corea del Nord è l'unica cosa che in questo momento separa delle truppe americane dai confini di entrambi i paesi, perché la Corea del Nord appunto confina sia con la Cina e con la Russia e fa da cuscinetto tra la Corea del Sud e questi due grandi stati. Nella Corea del Sud ovviamente sono stanziate delle truppe americane, se non sbaglio 28.500 unità circa. Appunto, dopo questa panoramica sull'Asia, adesso sono le 10.02, abbiamo sforato di 2 minuti, però non importa, abbiamo avuto modo di approfondire meglio anche questo punto. Quindi io adesso vi saluto, ci sentiamo domani sempre alle 9.15. Buona giornata e buona continuazione di ascolti su RBE Radio TV.
1: RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
2: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBE. Vibes, Video Beckwith Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
2: Almeno due pagine al giorno, oggi non va in onda. Buon ascolto e buona visione su RBE.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. Tra Israele e Iran è ormai guerra aperta. Poco fa nella zona occidentale di Teheran c'è stata una potente esplosione. Questa mattina sono infatti ripresi i raid israeliani sul paese in risposta agli attacchi che l'Iran ha lanciato ieri su tutto il territorio israeliano, colpito anche il sito petrolchimico di Karun. Anche in Israele è ancora attivo l'allerta aerea. Da ieri sera le sirene hanno risuonato varie volte. Finora tutti i missili sono stati intercettati, non si registrano vittime, ma ci sono danni causati da frammenti di ordigni caduti al suolo. A Tel Aviv è in corso una riunione ristretta del gabinetto di sicurezza. Questa mattina sono ripresi gli attacchi anche con gli israeliani sul sud del Libano.
3: A livello diplomatico si stanno intensificando gli sforzi per contenere l'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il suo omologo del Qatar stanno discutendo di una possibile ripresa dei negoziati. Il Pakistan afferma di aver ripreso contatto con tutte le parti della trattativa. Quella in corso però è la peggiore escalation del conflitto dalla tregua di aprile. È una prova cruciale per il negoziato in corso. Si attende la risposta della Casa Bianca.
2: Nelle Filippine continua a salire il numero di morti causati dal terremoto di magnitudo 7.8 registrato questa mattina vicino alla città meridionale di General Santos. Sono 19 ad ora le vittime, più di 130 i feriti. Dati non sono ancora definitivi perché le operazioni di soccorso sono in corso in diverse località. Si cercano superstiti tra le macerie degli edifici crollati.
3: Un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria e totalitaria da oltre 30 miliardi con un premio del 12,5% sugli ultimi prezzi di borsa è l'offerta che Intesa San Paolo ha messo sul piatto per acquisire il Monte dei Paschi di Siena, ufficializzata con una nota pubblicata questa mattina prima dell'apertura dei mercati. Nell'operazione c'è anche Unipol, che ha sottoscritto un accordo con Intesa per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS da fondere poi in Biper, su cui punta il controllo di fatto, e la risposta al banco BPM che ieri ha proposto a sua volta MPS una fusione alla pari finalizzata alla creazione di un nuovo gruppo bancario e finanziario.
2: Le elezioni amministrative, urne aperte fino alle 15 per i 42 comuni al voto per i ballottaggi, le sfide principali in sei capoluoghi di provincia, Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. Alle 23 di ieri sera l'affluenza si attestava al 39,8% con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno.
3: Un uomo di 31 anni è morto questa notte in ospedale a Livorno, dove era stato trasportato dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite alla testa compatibili con quelle provocate da un'arma da fuoco. Secondo quanto si apprende dalla questura, la vittima è stata trovata intorno alla mezzanotte a terra sanguinante in un parcheggio vicino ad un centro per anziani. La polizia ha avviato le indagini per omicidio.
2: Sono le 10.35 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono.

0: chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5x1000.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A26 Genova Gravellona Toce, in corrispondenza dello svincolo Baveno in entrambi i sensi di marcia. Sulla A7 Milano-Genova troviamo code per lavori tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Infine sulla A21 Torino-Piacenza troviamo rallentamenti causa lavori tra Alessandria Est e Alessandria Ovest verso Torino. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.
1: Almeno due pagine al giorno oggi non va in onda. Buon ascolto e buona visione su RBE.

0: E ora pubblicità.
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Essere comunità in montagna? Sì, si può! Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle Terre Alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
3: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
4: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
3: Un viaggio nella musica classica.
4: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
3: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
4: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
3: Ed Ermanno.
4: Classicamente, la domenica alle 9.
3: E il venerdì alle 21.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la politica. Chiudono oggi alle 15 i seggi per il secondo turno delle elezioni comunali a Valenza e Trecate, unici due comuni della regione ad andare al ballottaggio. A Valenza si sfidano Luca Ballerini, il candidato di Civico Centrista, e Maria Maddalena Griva, espressione del PD, mentre a Trecate la sfida è tra Raffaele Sacco del centrosinistra e Roberto Minera del centrodestra. Alle 23 di ieri sera l'affluenza era del 35,42% a Valenza e del 42,23% a Trecate, in calo in entrambi i casi rispetto all'analoga rilevazione nel primo turno. Negli altri due comuni piemontesi, superiori ai 15.000 abitanti, Moncaglieri e Alpignano, l'elezione del sindaco era avvenuta già al primo turno grazie al conseguimento della maggioranza assoluta. Si è svolta sabato pomeriggio con una grande partecipazione alla 20ª edizione del Torino Pride. La stima è che siano stati circa 150.000 le persone partecipanti alla marcia per i diritti delle persone LGBTQIA+, che hanno visto sfilare nelle vie del centro con partenza da Corso Massimo D'Azeglio e arrivo al parco di Piazza Vittorio le numerose associazioni che compongono il coordinamento del Pride torinese, ma anche segmenti della società, sia in forma singola che associata, che hanno voluto dare il loro appoggio alla causa, dal mondo dello sport con la presenza di WISP, a quello del giornalismo con una rappresentanza del l'ordine professionale piemontese che recentemente ha redatto proprio insieme al coordinamento del Pride la carta arcobaleno. Sono state molte le realtà che hanno contribuito a un evento di grande successo. Quello di sabato ha rappresentato inoltre un ulteriore passo di avvicinamento per l'Euro Pride che il prossimo anno si svolgerà proprio nel capoluogo piemontese. Dal mese di maggio il pronto soccorso dell'ospedale di Pinerolo ha attivato un percorso breve per la presa in carico delle persone con patologie psichiatriche minori, già seguite e prese in carico dai centri di salute mentale territoriali. L'obiettivo è gestire in modo efficiente e tempestivo le problematiche dell'utenza, inviando direttamente chi ha una necessità monospecialistica allo specialista di riferimento. Secondo i dati nazionali rilevati tramite il sistema informativo per la salute mentale del Ministero della Salute, gli accessi al pronto soccorso per problematiche psichiatriche rappresentano una quota relativamente stabile, ossia circa il 3% di quelli complessivi. Nel pomeriggio di venerdì 5 giugno è stata inaugurata a Pinerolo la nuova Biblioraga, la biblioteca dedicata ai e alle giovani 0-14 anni, che ha spostato la sua sede da Corso Piave a Villa Prever, in uno spazio quasi triplicato per metratura e inserito in un contesto verde come quello della Villa Prever. La struttura è stata intitolata alla fisica di fama internazionale di origine pinerolese Giustina Baroni. La nuova biblioteca intende diventare un luogo in cui si costruiscono il senso di comunità e i cittadini e le cittadine del futuro, favorendo l'apprendimento, l'aggregazione, la socializzazione e la promozione della lettura. Il nuovo edificio è costituito da un open space modulabile diviso in zone dedicate alle diverse fasce d'età. L'investimento totale tra ristrutturazione dell'edificio e arredamento è stato di 380.000 euro. Sentiamo le parole del sindaco Luca Salvai e del direttore della biblioteca agli Audi, Giampiero Casagrande.
1: Questo è un investimento che si colloca in una serie di altri investimenti che puntano proprio a questo. Io credo che una delle ricchezze di questa città sia il sistema scolastico, sia quello gestito dal comune, quindi scuole elementari, scuole medie, sia soprattutto quello gestito dalla città metropolitana, quindi tutta l'istruzione superiore, e gli spazi che ci sono in questa città, i servizi, secondo me rendono questa città attrattiva per le famiglie, per la crescita di bambini e ragazzi. Ecco, questo è un investimento che va in quella direzione. Abbiamo provato a ragionare sulla possibilità di associare uno spazio chiuso, uno spazio moderno, concepito con gli standard moderni di una biblioteca per bambini e ragazzi, associarlo a uno spazio aperto, lo spazio del parco di Villa Prever con il suo parco giochi, che è sicuramente uno degli spazi verdi più belli e custoditi meglio che abbiamo nella nostra città.
0: Intanto è un traguardo notevole, perché dietro questa struttura c'è un lavoro lunghissimo di ideazione, di progettazione, di realizzazione, c'è un costo notevole che l'amministrazione ha affrontato, per cui le prime persone da ringraziare sono gli amministratori che ci hanno creduto e che hanno finanziato quest'opera, che resterà. Io credo che, io sono qui da 20 anni, lavorerò probabilmente altri 10, questo resterà probabilmente il traguardo più importante raggiunto in questo periodo e anche negli ultimi anni, perché la realizzazione di una biblioteca è sempre un evento fondamentale per una città. Una biblioteca per giovani, per ragazzi, per bambini è ancora più importante, perché se creiamo dei forti lettori da piccoli, poi questi lo resteranno anche da grandi. Ma la biblioteca ormai non è più solo un luogo dove leggere libri, è un luogo dove si fanno tantissime iniziative, dove si può fare tanto, è un luogo sociale prima di tutto ed è un luogo della città. Questo ha un vantaggio straordinario di essere un posto meraviglioso, perché sedersi qui a leggere, affacciandosi a questo verde meraviglioso che ci circonda, è bellissimo. E in più si va a creare una sinergia unica in Italia tra questo luogo e il Museo di Scienze, che è qui, al momento è chiuso, ma lo stiamo ristrutturando e verrà riaperto per creare il Polo 019, che caratterizzerà tutto questo, tutta quest'area, ma secondo me l'intera città di Pinerolo.
2: Siamo allo sport con il ciclismo. Si è conclusa con il circuito saluzzese l'edizione 2026 del Giro d'Italia Women. Nell'ultima tappa si è imposta la ciclista piemontese Elisa Longo Borghini, al termine di un giro caratterizzato da diversi problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento, impedendole il tris dopo le vittorie nelle edizioni 2024 e 2025. A conquistare la maglia rosa finale l'olandese Demi Vollering, che ha deciso la classifica con l'attacco portato alla capolista e connazionale Anna van der Breggen, staccata all'arrivo di oltre un minuto e mezzo. L'altra piemontese protagonista, Elisa Balsamo, ha conquistato invece la classifica a punti grazie a 4 successi di tappa. E chiudiamo con il meteo in Piemonte. Cielo soleggiato con addensamenti presenti in mattinata sulle pianure del nord Piemonte, in diradamento dal pomeriggio, annuvolamenti in accentuazione sulle zone montane, in estensione irregolare alle pianure, specialmente a nord del Po, con tendenza a rovesci e temporali sparsi lungo le vallate alpine e tra tardo pomeriggio e sera, in parte fino sulle pianure, su Torinese, Biellese, Sesia, Verbano e Novarese. In Liguria, velature in transito sulla costa, in spostamento da ponente a levante, nubi sulle vette appenniniche alpine nel corso della giornata, con rovesci a sfondo temporalesco nel pomeriggio sulla Val d'Aveto e il comparto delle Alpi Liguri. Ritorno a cieli sereni in serata. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBM.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: chiacchiere.
1: Zico Zaco Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
2: Allora, Zico Zaco Show, quanti di voi sono già stati allo Zico Zaco Show? Vediamo un po', alziamo le mani. Tutti, quasi tutti, quasi tutti, beh, tutta la platea, eh. Zona Est? Zona Ovest?
1: Die con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
3: I manuali di uso e manutenzione e tutti gli allegati necessari, per esempio, per la vendita di macchine e utensili, per l'allestimento di linee produttive, eccetera, eccetera. Quindi, questo innanzitutto sarà sicuramente la gran parte del suo programma, non ho il minimo
4: dubbio. Che palle!
1: Mercoledì alle 21 su RBE TV.
5: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Buffalo Springfield ha aperto la puntata di oggi di Café Bleu e la settimana di Café Bleu del bistrò radiofonico e televisivo di RBE. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a una nuova puntata, a una nuova settimana di Café Bleu, il programma che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, vi tiene compagnia tra musica, parole e incontri. Sono Claudio Petronella, vi do davvero il benvenuto, il benvenuto e la benvenuta in questa trasmissione che vi terrà compagnia fino alle 12.30, abbondanti tra musica, parole e incontri. Anche oggi incontreremo la musica, la selezione è pensata per voi, incontreremo possibili spunti per nutrire il nostro senso della meraviglia, saremo tra poco in quelle della provincia di Cuneo per scoprire alcune proposte legate al cinema all'aperto con Cine Dehors, scopriremo il prossimo concerto che apre Artico Festival a Bra al Parco della Zizzola giovedì 11 di giugno, saremo poi all'interno insomma dell'Accademia di Musica di Pinerolo per scoprire i concerti che vedono giovani borsisti e giovani borsiste in scena all'Auditorium Toscanini della RAI di Torino e alla Sala Taio di Pinerolo. Tra poco parleremo di professione orchestra, di quello che offre, ma come sempre lasciamo spazio alla musica. Ricordo solo i dettagli social di Café Bleu di RBE, Café Bleu RBE Radio TV, Facebook e Instagram, dove trovate anche il mio contatto personale Claudio Petronella, e ricordo anche il numero di SMS WhatsApp 328 8757 845. All right, così ci cantano i Supergrass.

Supergrass, all right, alle 11:22 minuti e 47 secondi. Ieri a Pinerolo è iniziata l'edizione 2026 di Jazz Visions, che vi abbiamo raccontato con due interviste, due incontri trasmessi in diretta su RBA. Il primo con il direttore del festival, che porta il jazz in luoghi inconsueti come il Parco del Torione di Pinerolo, avvenuto ieri alle 18 con il concerto dedicato a Chick Corea della Sonata Island Quartet. Abbiamo appunto parlato poi con uno dei musicisti di questo quartetto, che ha omaggiato il grande musicista statunitense Chick Corea. Un appuntamento molto partecipato, quello di ieri a Pinerolo, il primo di una serie. Il prossimo sarà il 4 di luglio alle Officine Giletta di Moretta, quindi si sposta in provincia di Cuneo. Avremo modo ancora di approfondire questa proposta qui su RBE. Questo è solo uno dei progetti che RBE segue come media partner. Il prossimo riguarda la settimana della montagna di Pomaretto, di cui parleremo tra poco. Lasciamo spazio alla musica. Lui è Daniele Silvestri, questa è Prima Che.

Daniele Silvestri con Prima Che alle 11:27 minuti e 55 secondi in diretta su RB Radio RBE TV e dalla Valpellice andiamo nel paese a cavallo tra la Val Chisone e la Val Germanasca. Mi riferisco a Pomaretto, dove è in corso la settimana della montagna che entra nel vivo con i suoi appuntamenti previsti fino a domenica 14 di giugno. Oggi, lunedì 8 giugno alle 20:45, nell'area dedicata ai talk e ai momenti conviviali di questa rassegna, ai impianti sportivi di Pomaretto, si tiene la presentazione del libro Nepal di Daniele Vallette. Nepal, nella copertina del libro, Nepal diventa un acronimo di Never Ending Peace and Love. È un viaggio tra le montagne più alte del mondo alla scoperta della spiritualità, del Buddha, ma soprattutto alla scoperta di sé. A raccontare le pagine e i temi di questo libro ci sarà lo stesso autore Daniele Vallette, che incontrerà il pubblico per questo appuntamento della settimana della montagna di Pomaretto. Lasciamo spazio alla musica, tra poco ci ritroveremo qui su RBE, scopriremo alcuni appuntamenti che riguardano una delle bellezze dell'estate, della fine primavera, inizio estate. Anche quest'anno nel 2026 ci sarà il programma di Cine de Ors, scopriremo anche un festival che parte proprio questo giovedì, Artico Festival, e altri stimoli di Caffè che vuole darvi degli spunti nutrienti per i vostri 5 sensi più 1, il senso della meraviglia. Ma prima, tanta meraviglia con Nada.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle Terre Alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna si può.
0: RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Liso con Juice alle 11:37 minuti e 40 secondi, ritorniamo in onda per ricordare un appuntamento che apre il Festival Artico a Bra, al Parco della Zizzola, giovedì 11 di giugno. Suonano Marlene Kunz con il loro album Il Vile, il primo loro successo che ha permesso di far conoscere in tutto il nostro paese, non solo, anche oltre Alpe, la band di Fossano. Ebbene, saranno proprio loro, i Marlene Kunz, ad aprire questo festival con questo revival del disco Il Vile, con la selezione di Luca Busso in apertura, che celebra Le Macabre, un altro locale, un'altra istituzione della musica dal vivo in provincia di Cuneo. E sempre in provincia di Cuneo si tiene una rassegna cinematografica. Cambiamo arte, cambiamo stimolo di bellezza per i nostri sensi. Tra poco vi racconterò cosa succederà in quel di Carasco e dintorni con gli amici di Cine de Orso.

Marlene Kunz con il sorriso. Cinema d'altri tempi, questa è la rassegna che si tiene a Rorreto di Cherasco al Parco Tesiland, che giovedì 11 di giugno a partire dalle 21.30 circa, insomma quando calerà il buio in questa fine primavera, inizio estate 2026, insomma sarà proiettata la commedia con protagonisti Cary Grant e Audrey Hepburn, Charada, uno dei film promossi da Cine d'Or, che venerdì 12, il giorno dopo, in occasione della rassegna cinematografica con occhi diversi per la giornata mondiale del rifugiato 2026, Ambra offrirà in vicolo Sant'Andrea 3 il film Anywhere Anytime, una rivisitazione di Ladri di biciclette con protagonista Ryder. Questo è un progetto realizzato insieme a Progetto Sai di Cuneo. Cine d'Or, trovate anche sui social tutte le informazioni su questo progetto, di cui torneremo a parlare qui su RBE. E adesso tra poco spazio alla musica con Professione Orchestra, gli amici e le amiche di Accademia di Musica di Pinerolo, tra poco qui su RBE.

0: su RBE ed RBE TV ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30 Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30 Pride on Air.
1: Se ci ascolti in DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
2: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: I'm a believer, Neil Diamond della mattina di RBA per Café Bleu. La musica può essere una professione, lo è assolutamente, ce lo racconta Accademia di Musica di Pinerolo e Torino con il progetto formativo Professione Orchestra che giovedì 11 giugno alle 20.30 all'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Via Verdi a Torino e successivamente martedì 23 giugno alle 20.30 alla Sala Taio di Pinerolo offrirà due concerti che confermerà insomma questa offerta formativa che tra poco scopriremo insieme alla nostra ospite in collegamento con noi, Cinzia Conti, referente del progetto Professione Orchestra. Buongiorno Cinzia, benvenuta su RBA.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie per lo spazio che ci state concedendo.
0: Innanzitutto Cinzia, io vorrei capire e spiegare a chi ci guarda ascolta in questo momento, approfondire insieme il progetto Professione Orchestra e che cosa rappresenta nella vostra offerta didattica e formativa di Accademia.
1: Allora, il progetto di Professione Orchestra è un progetto che l'Accademia di Musica organizza in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino, che è direi una delle più importanti orchestre in Italia e nel mondo, riconosciuta. Certo. Ovunque. Il progetto ha avuto avvio nel 2017, quindi la prossima edizione sarà la decima. Mm-hmm. Cosa della quale siamo molto molto orgogliosi e onorati. Si tratta di un percorso formativo, un vero e proprio training on the job, dove i ragazzi musicisti dei vari strumenti che offre un'orchestra sinfonica, quindi dagli archi, fiati, percussioni, timpani, quant'altro, hanno la possibilità di frequentare nella prima parte del progetto, che si sviluppa tra settembre e ottobre, mm-hmm. Dei workshop intensivi dove fanno lezione con le prime parti dell'orchestra, quindi la parte principale di ogni sezione di strumento. Ogni giorno hanno una settimana intensa e intensiva dove fanno appunto queste lezioni sia frontali che prove a sezioni e poi completano questo percorso formativo con dei seminari che l'Accademia organizza riguardanti la gestione dello stress, le tecniche posturali, la respirazione, tutte cose che comunque nella vita del musicista sono fondamentali da saper gestire. La seconda parte invece si sviluppa solamente per i migliori allievi emersi da questi workshop che vengono selezionati dopo una audizione, un concorso che simula un po' la prova le audizioni per entrare appunto nelle orchestre professionali, e questi ragazzi usufruiscono di una borsa di studio che permette loro di suonare nelle prove d'orchestra dei concerti della stagione dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Suonano solo appunto nelle prove e poi hanno in ogni produzione hanno una lezione individuale con il loro docente di riferimento, quindi con la prima parte che le ha seguite. Il percorso culmina con questo concerto in auditorium e alcuni di loro, in base agli strumenti, soprattutto archi e fiati, completano questo percorso formativo totalmente gratuito per loro con lezioni di musica da camera, quindi vengono a fare le lezioni di musica da camera qua in Accademia.
0: Cinzia, una curiosità, quanti allievi e allieve sono coinvolti in questo progetto, in quello che andrà a culminare quei due concerti che abbiamo annunciato in apertura? Ricordo ancora giovedì 11 giugno a Torino all'Auditorium Rai e il 23 di giugno alla Sala Taio di Pinerolo. Insomma, quanti allievi e allieve coinvolge e parteciperanno tutti? Ci sarà una selezione che suonerà in questi due concerti?
1: Sì, allora i partecipanti al progetto nella prima parte, quindi i workshop aperti, sì, a tutti con una piccola preselezione tramite video, di solito coinvolgono tra il 90 e i 100 allievi. Mm-hmm. Poi dipende ovviamente da quanti corsi vengono attivati, da quanti strumenti prendono avvio in questa prima parte. Da questi, diciamo in media 90 allievi, vengono selezionati appunto i borsi corsisti. Normalmente le borse di studio a disposizione sono 8, però dal momento che solitamente il livello, grazie alla bravura dei ragazzi e alla preparazione, alla ottima attività didattica, offerta formativa che offrono i docenti, riescono ad attivare un paio di borse di studio in più, oppure borse di studio che vengono dimezzate, quindi per recepire più allievi e far fare allievi più meritevoli, si fanno magari solo 2 produzioni in orchestra anziché 4, okay. Oppure la musica da camera, come dicevo, rivolta specialmente alle classi di arco e alle classi di fiati. E per questa edizione abbiamo avuto 15 borsisti, dei quali 13 faranno il concerto dell'11 giugno presso l'Auditorium Rai.
0: Mentre a Pinerolo quanti borsisti storeranno? Saranno gli stessi o ci sarà un'altra selezione?
1: No, saranno gli stessi, ma di meno strumenti. Abbiamo 7 borsisti, avremo una borsista di violino, 2 borsisti di clarinetto, 1 di flauto, 1 di viola e 1 di violoncello.
0: Per partecipare a questi concerti, noi ricordiamo il programma, potete scoprirlo sul sito dell'Accademia di Musica di Torino Pinerolo, amici e amiche di RBE, ma per partecipare a questi concerti c'è un biglietto, sono gratuiti, c'è un biglietto simbolico, può raccontarci qualcosa di più, Cinzia?
1: Certo, assolutamente. Allora, per il concerto che si terrà in auditorium, come ha ricordato lei giustamente, l'11 giugno, il biglietto è un prezzo unico, sono 5 euro. Mm-hmm. E si possono acquistare sul sito dell'orchestra della RAI, che è OSN RAI, c'è la biglietteria online, okay. Si può acquistare tramite Benissimo. Appunto la biglietteria online. Invece il concerto del 23 di giugno, sì. Che si svolgerà appunto a Pinerolo presso la Sala Taio, è a ingresso libero e gratuito.
0: I due concerti inizieranno alle 20:30, ricordo ancora 11 di giugno, Auditorium Rai Arturo Toscanini, Via Verdi a Torino. Un concerto che tra l'altro ho visto che sarà registrato anche dalla Rai, però insomma l'emozione di ascoltare dal vivo, di poter vivere l'esperienza del concerto, penso che sia assolutamente unica, vero?
1: Decisamente, sì, okay. Sì. Posso confermare l'ascolto e la visione dal vivo di un concerto, danno emozioni, secondo me, ancora più intense.
0: E in chiusura, insomma, della nostra chiacchierata vorrei un'ultima riflessione che mi è venuta in mente adesso, Cinzia, ma riguarda il progetto Professione Orchestra, come si è evoluto, e questa è la 9ª edizione che termina con questi 2 appuntamenti, ecco, come si è evoluto nel corso del tempo? Io penso che un progetto come questo voglia cercare il talento, che un po' immagino la vostra missione come accademia.
1: Assolutamente.
0: Come si è evoluto il talento in questi anni? Secondo lei?
1: Allora, io posso dire che sin dalla prima edizione a questi workshop accedono ragazzi di più livelli, nel senso non c'è per forza la star, il fuoriclasse, il super talentuoso. Ovviamente ci sono ragazzi molto certo. talentuosi, ma anche ragazzi forse leggermente più acerbi. Abbiamo potuto notare che comunque nel percorso, già quello intensivo di questi workshop con le lezioni ogni giorno, anche ragazzi appunto leggermente più acerbi, magari perché più giovani, magari perché non hanno ancora affrontato esperienze di tipo pre-professionale, sì. professionale, riescono davvero in una settimana a fare dei cambiamenti enormi. E la cosa molto positiva e molto bella è il fatto, al di là della lezione con la tecnica, l'interpretazione, i consigli preziosissimi dei docenti, e anche il confronto con appunto i loro docenti, un vissuto che delle prime parti, che probabilmente riesce a coinvolgerli, ad entusiasmarli, e quindi nell'arco di una settimana si vedono veramente dei grandissimi cambiamenti anche in allievi, ripeto, magari più giovani e più
0: Amici e amiche di RB, siamo stati nel dietro le quinte di Professione Orchestra, nona edizione di questo processo, di questo progetto formativo e didattico di Accademia di Musica di Torino e Pinerolo. Ricordo i due concerti, giovedì 11 giugno 20:30, Auditorium Rai, Arturo Toscanini in Via Verdi a Torino, martedì 23 giugno 20:30, gratuito alla Sala Taio nel centro storico di Pinerolo, per scoprire questi talenti che suoneranno per noi, ad esempio in modo gratuito a Pinerolo. Siamo stati nel dietro le quinte di Professione Orchestra della Fondazione Accademia di Musica di Torino e Pinerolo, insieme a Cinzia Conti, referente di questo progetto. Grazie Cinzia per il suo racconto, buon proseguimento e buona estate, buon lavoro.
1: Grazie a lei, grazie a tutti, buongiorno, arrivederci.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: che ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Tutta mia la città con Giuliano Palma, il Blue Beaters, alle 12:06 minuti in diretta su RB Radio, RBE TV. Sono Claudio Petronella, è un piacere tenervi compagnia con la musica di Café Bleu e con i piatti che vi serviamo nel nostro bistro di RBE. Poco fa siamo stati nel dietro le quinte del progetto didattico formativo professione orchestra dell'Accademia di Musica di Torino e di Pinerolo, che offrirà questo giovedì 11 di giugno a partire dalle 20:30 all'Auditorium Rai di Via Verdi a Torino, e successivamente martedì 23 di giugno alle 20:30 alla Sala Taio di Pinerolo, due concerti che mostreranno il talento di giovani musiciste che hanno partecipato a questa offerta formativa dell'Accademia. Ritroverete l'intervista in podcast su rbe.it, un approfondimento che abbiamo avuto modo di curare con Cinzia Conti, referente di questo progetto. E parliamo di un'altra arte meravigliosa, quella del cinema. Torniamo a parlare di cinema, perché poco fa è stata trasmessa un'ANSA, una nuova notizia, Cinema in Festa 2026, dal 15 al 18 di giugno tutti i film saranno offerti al 3,50 euro per l'ottava edizione di questa iniziativa proposta da ANEC e da ANICA e con il supporto del Ministero della Cultura. L'obiettivo di questo progetto è quello di proporre film a prezzo ridotto, il pubblico avrà la possibilità di rivedere alcuni dei titoli più attesi e più importanti e popolari della stagione, e scoprire ad esempio Disclosure Day di Steven Spielberg o il nuovo capitolo della saga di Toy Story 5, senza dimenticare appuntamenti come Michael Jackson, il film dedicato a Michael Jackson, Scary Movie, Backrooms, insomma film come quello di Almodovar, Amalga Navidad, novità italiane e internazionali che saranno proposte appunto dal 15 al 18 di giugno in diverse sale del nostro paese. Cinema in Festa si inserisce nell'ambito di iniziative estive per proporre insomma un ritrovato dialogo e rapporto tra pubblico e cinema. Torneremo ancora a parlare di cinema anche a Pinerolo, con l'apertura di Cinema in Piazza che si terrà alla Arena Corelli di Pinerolo la settimana prossima. Ne parleremo ancora in questi giorni, ma adesso lasciamo spazio alla musica, la prossima canzone di Café Bleu.
1: It's more cheaper and Ruth Maneuver. And we are together in unity into the furnace.

0: Blaze Away More Cheap al 12 minuti e 53 secondi in diretta lunedì 8 giugno. Un saluto a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a Carrefour Bleu. Grazie a coloro che ascoltano e guardano questa trasmissione fin dall'inizio di questa puntata, puntata numero 192 dell'undicesima stagione di Carrefour Bleu. Uno sguardo intorno a noi per scoprire la bellezza nutriente, quella necessaria per il nostro tempo libero o per pensare a qualcosa di bello mentre siamo occupati e occupate nelle nostre attività giornaliere. Lo so che è lunedì, ma noi proviamo a spostare il nostro sguardo verso il prossimo fine settimana, quando domenica 14 giugno al parco del castello di Miradolo è prevista ed è aperta al pubblico, in particolare per un pubblico molto giovane, Piccoli esploratori della natura. Si tratta di un laboratorio didattico per famiglie, per bambini e bambine, con visita guidata al parco del castello di Miradolo. È una delle offerte didattiche della Fondazione Cosso, che partirà appunto domenica mattina alle 10.30, domenica 14 giugno alle 10.30 con la Domenica dei Piccoli. Un laboratorio didattico dedicato alle famiglie, con una particolare esplorazione offerta a bambini e bambine dai 2 ai 5 anni. Una passeggiata nel bosco e del parco del castello di Miradolo per scoprire le caratteristiche di alberi meravigliosi, della vegetazione e della fauna che abita questo luogo alle porte di Pinerolo. Per partecipare a questo appuntamento, che prevede anche un laboratorio nel pomeriggio a partire dalle 15, vi invitiamo a dare un'occhiata al sito della Fondazione Cosso, i social di Fondazione Cosso che trovate su Facebook e Instagram. Noi tra l'altro abbiamo parlato proprio recentemente di un progetto didattico da un metro in giù, trovate il video sul canale YouTube di RBE. E adesso spazio alla musica con il momento Ghetto di Carrefour Bleu. Partiamo subito con Smash Mouth, la loro versione di I'm a Believer, che abbiamo ascoltato poco fa nella sua versione originaria. Tutto un senso nella musica di Carrefour Bleu. Via!
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free.
1: One more time, Daft Punk, 12:31 minuti e 15 secondi, termina così il momento Ghetto Groove di Café Bleu. Un'ultima notizia prima di salutarci: è stata presentata e comunicata la stagione di Ciurma, stagione estiva di appuntamenti dal 13 di giugno al 2 di agosto a Pinerolo, un viaggio tra teatro, circo e storie dedicato a bambini e bambine dai 2 ai 12 anni. Il primo appuntamento sabato 3.

0: fermare l'escalation nel Golfo. Dopo 60 giorni di cessate il fuoco sono ripresi i raid incrociati. In Iran colpite Teheran e altre importanti città, danneggiato un importante sito petrolchimico. In Israele tutti intercettati i missili lanciati in diverse ondate dalla serata di ieri. Intesa San Paolo lancia un'offerta da oltre 30 miliardi per acquisire Monte dei Paschi di Siena. Nell'operazione anche Unipol BPR, a cui andrebbero 635 filiali. E la risposta Popolare Milano, che ieri aveva proposto a MPS una fusione alla pari. Nelle Filippine si scava sotto le macerie dopo il terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito il sud del paese. 20 per ora le vittime accertate, oltre 200 i feriti. Dopo 60 giorni di tregua sostanzialmente rispettata tra Iran e Israele, sono ripresi apertamente i raid incrociati. Dall'alba di oggi si sono avvertite esplosioni a Teheran e altre città iraniane e le sirene sono risuonate più volte anche in territorio israeliano. Israele accusa l'Iran di aver violato per primo il cessate il fuoco. I Pasdaran affermano che la ripresa degli attacchi è legata all'ennesimo attacco israeliano sulla capitale libanese Beirut. Le difese aeree israeliane hanno intercettato e distrutto tutti gli ordigni sparati contro il paese, compreso un missile lanciato dallo Yemen. In Iran ha colpito invece un importante impianto petrolchimico. Allora vediamo gli ultimi aggiornamenti nel servizio.
1: I sistemi di difesa antiaeree iraniani hanno abbattuto un drone sulla capitale Teheran. Esplosioni sono state udite a Karaj, Isfahan e in diverse città vicino a Teheran, tra cui Islamshahr, Malard, Kharizag e Bagershahr, e anche all'aeroporto di Shiraz nel centro-sud, mentre l'aeroporto di Tabriz era stato preso di mira la notte scorsa. L'aviazione militare israeliana ha colpito un impianto petrolchimico nel sud-ovest, nella provincia del Khuzestan, e in risposta i Pasdaran hanno lanciato missili contro un impianto petrolchimico in Israele. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che gli Stati Uniti sono responsabili dell'aggressione israeliana. Le posizioni contraddittorie dei funzionari statunitensi hanno gettato un'ombra sul clima negoziale. Le conseguenze dell'escalation delle tensioni ricadranno anche sugli Stati Uniti. Secondo l'emittente di opposizione Iran International, le comunicazioni tra la guida suprema Mojtaba Khamenei e i funzionari iraniani sono state interrotte ieri notte. Gli attacchi missilistici contro Israele sono stati probabilmente condotti secondo protocolli militari prestabiliti, senza coordinamento con l'ufficio della guida suprema, anche perché la risposta iraniana all'attacco israeliano contro la periferia meridionale di Beirut è sembrata troppo rapida per essere stata la conseguenza di uno scambio di messaggi con Mojtaba Khamenei. Per Popolare Network, Farian Sabai.
0: E quella in corso è la peggiore escalation del conflitto dalla tregua di aprile. A livello diplomatico, le diplomazie dei paesi del Golfo stanno intensificando gli sforzi per un ritorno al cessate il fuoco. Dagli Stati Uniti poco fa è arrivato il monito di Donald Trump. Israele e Iran la smettono immediatamente di sparare. In diretta Roberto Festa. Roberto.
2: Buongiorno, il messaggio da parte di Donald Trump è molto breve, singolarmente breve per i suoi standard. Il presidente statunitense chiede appunto a Iran e Israele di mettere immediatamente fine all'escalation. Ci si è spesso chiesti in questi mesi, prima per Gaza, poi per l'Iran, quanto Benjamin Netanyahu agisca in modo autonomo rispetto alle amministrazioni americane. Sicuramente l'agenda, gli interessi, gli obiettivi del governo israeliano sono diversi rispetto a quelli di Washington e l'abbiamo visto diverse volte. Nel caso dell'Iran, Netanyahu spinge affinché l'offensiva militare vada avanti sino alla caduta definitiva del governo degli Ayatollah. Sarebbe un punto importante per Netanyahu prima delle elezioni israeliane di ottobre. Trump in questo momento ha invece assolutamente bisogno che la guerra in Iran finisca. Negli Stati Uniti emerge una larga insoddisfazione nell'opinione pubblica, soprattutto per gli effetti che la guerra ha avuto su prezzi, economia. Detto questo, è improbabile che Israele si sia mosso militarmente, e cioè senza il via libera americano. Eyal Zamir, capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano, ha parlato due volte nelle ultime 24 ore con l'ammiraglio Brad Cooper, a capo del comando militare statunitense in Medio Oriente. Quindi gli americani sanno molto bene che cosa Israele militarmente sta facendo.

0: probabile che a Washington pensino di esercitare pressioni per procura, quindi attraverso Israele, per portare l'Iran in modo serio, conclusivo, al tavolo dei negoziati. Omar.
1: Grazie a Roberto Festa. L'Ucraina negli ultimi 5 mesi ha recuperato 600 chilometri quadrati dai territori occupati dalle truppe russe, lo rivelano oggi i vertici delle forze armate di Kiev, dichiarazioni che confermano il momento di forza sul campo dell'esercito ucraino, i cui droni nelle ultime settimane hanno dimostrato più volte di essere in grado di colpire a fondo in territorio russo. E anche grazie a questa fase favorevole che il presidente Zelensky ha rilanciato il dialogo con Putin, trovando il supporto di Gran Bretagna, Francia e Germania. Sentiamo Sara Milanese.
2: Congelare le linee del fronte, concordare un cessate il fuoco e avviare presto dei negoziati ai quali l'Europa dovrà partecipare. Questi i punti principali della proposta uscita dal vertice di Londra tra Volodymyr Zelensky, Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz. L'iniziativa europea arriva in un momento in cui l'Ucraina rivendica una posizione di superiorità sul campo ed è anche sulla base di questa forza che Zelensky ha strategicamente proposto a Putin di aprire un colloquio diretto per la fine della guerra. Il rifiuto del Cremlino per Kiev è stato diplomaticamente un assist. Ora Zelensky torna dal vertice di Londra di ieri forte del rinnovato sostegno delle 3 principali economie europee e di fronte allo stallo ormai conclamato dei colloqui trilaterali mediati dagli Stati Uniti con Trump impegnato sul fronte medio orientale. La partecipazione dell'Europa al tavolo dei negoziati non è l'unica novità che arriva da Londra. Zelensky si è infatti detto pronto a concessioni mai ipotizzate prima, il congelamento della linea del fronte come base negoziale, che al momento vede in mano russa ancora gran parte del Donbass. È la via più rapida per arrivare al cessate il fuoco, ha ammesso lo stesso presidente ucraino, sottolineando che l'obiettivo è di fermare la guerra in modo definitivo, senza entrare però per ora nel merito della restituzione o dell'eventuale cessione delle regioni contese.
1: Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica d'acquisto da oltre 30 miliardi per acquisire Monte dei Paschi di Siena. Nell'operazione c'è anche Unipol, che ha sottoscritto un accordo con Intesa per l'acquisizione di una banca composta da 635 filiali di MPS da fondere poi in BPR, di cui è azionista di maggioranza. È la risposta a BPM Popolare Milano, che ieri ha proposto a sua volta a MPS una fusione alla pari, finalizzata alla creazione di un nuovo gruppo bancario e finanziario. Ascoltiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
3: L'aria era quella che si respira prima della tempesta. Il riassetto bancario italiano dopo la scalata di MPS a Mediobanca non poteva non vedere la discesa in campo di Intesa San Paolo, e così è stato. Banco Popolare Milano ha tentato una manovra difensiva domenica, cercando di non rimanere completamente fuori dai giochi, offrendo una sponda a Luigi Lovaglio, ma l'offerta pubblica di scambio lanciata su Monte dei Paschi dal primo gruppo bancario italiano non lascia spazio a ipotesi nord-centriche. L'AD di Intesa Carlo Messina sta cercando il colpo per fare il salto dimensionale e soprattutto mettere le mani su Generali senza grandi sforzi. L'offerta per i soci di Monte Paschi è allettante: scambio azionario e versamento in contanti di 1 euro pare un premio del 12,5% sui valori di borsa pre-lancio. Nell'operazione è pienamente coinvolta Unipol, già primo socio di BPR, che acquisterebbe 635 sportelli e il marchio Monte Paschi. Fuori dalla partita sicuramente Banco Popolare Milano, almeno per ora, e sconfitta clamorosa per Francesco Gaetano Caltagirone, che rimarrebbe socio di peso ma senza toccare palla nella futura aggregazione. Sullo sfondo la politica, che salvo la Lega probabilmente non si esprimerà su questo nuovo tassello del risico, mentre dall'eventuale successo dell'operazione risorgerebbe il ruolo di Alberto Nagel, l'AD di Mediobanca, estromesso dopo l'assalto da parte di MPS e ora consulente di Unipol.
1: Le elezioni amministrative, urne aperte fino alle 15 di oggi per i 42 comuni al voto, per i ballottaggi. Le sfide principali in 6 capoluoghi di provincia: Lecco, Arezzo, Chieti, Macerata, Trani e Agrigento. Alle 23 di ieri sera l'affluenza si attestava al 39,8%, con un calo di quasi 7 punti rispetto al primo turno. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: 3-3 i ballottaggi nelle 6 città capoluogo di provincia provincia vedono una parità al momento tra destra e sinistra, le due coalizioni che si contendono la vittoria. Insieme ai 41 comuni complessivamente sono circa 1 milione di persone al voto, anche oggi fino alle 15, e un primo turno per un centinaio di comuni in Sardegna. In 3 città, Arezzo, Lecco e Macerata, parte in vantaggio il centrodestra, nelle altre 3, Chieti, Trani e Agrigento, è il centrosinistra ad essere favorito. Sarà importante vedere come le varie liste civiche hanno deciso di schierarsi. Nelle altre città c'è ad esempio il caso di Vigevano, dove la lista di Vannacci ha avuto quasi il 14%, voti che ora il candidato di centrodestra di Forza Italia insieme a una lista civica spera di poter ottenere per vincere in un'alleanza che dal punto di vista politico e di programma non avrebbe nulla in comune. Dopo la vittoria a Venezia, che la destra ha considerato come un segno di rivalsa e di recupero dopo il referendum, oggi si faranno i conti complessivamente dei comuni persi o vinti, e questa sarà l'ultimo voto di quest'anno in una campagna elettorale per le politiche ormai cominciata, con due grandi temi: i sommovimenti nelle coalizioni, soprattutto a destra con Vannacci, e poi l'interrogativo di una legge elettorale che Meloni vorrebbe cucirsi come un vestito perfetto per vincere. Questa settimana sarà quella degli emendamenti alla legge elettorale. L'opposizione dovrà decidere se dare battaglia, magari utilizzando l'unico punto che può litigare la destra, e cioè le preferenze. Linea allo studio.
1: Nelle Filippine continua a salire il numero di morti causato dal terremoto di magnitudo 7.8 registrato questa mattina presto vicino alla città meridionale di General Santos. Sono 19 ad ora le vittime accertate, più di 150 i feriti. I dati non sono ancora definitivi perché le operazioni di soccorso sono in corso in diverse località. Si cercano superstiti tra le macerie degli edifici crollati. Il sisma ha colpito il paese nel giorno di riapertura delle scuole. Scosse di assestamento si sono registrate per tutta la mattinata. Ieri si è svolto in Perù il ballottaggio delle presidenziali, a spoglio ancora in corso, mancano meno del 9%, tra la candidata di destra Keiko Fujimori e quello progressista Roberto Sanchez, è ancora testa a testa. A dividerli sono meno di 200.000 voti. Per capire il nome del vero vincitore si dovrà quindi attendere ancora. L'Armenia si allontana dall'influenza di Mosca. Le elezioni parlamentari che si sono tenute ieri hanno confermato il contratto civile del primo ministro Pasisian, il primo partito del paese con quasi il 50% dei voti ottenuti, molto distanziati i partiti dell'opposizione, favorevoli a mantenere buone relazioni con Putin. Nuovo capitolo nella storia del Leoncavallo. Il centro sociale, insieme ad una cordata di imprenditori, ha fatto una proposta d'acquisto dell'immobile di via Watteau, ma dalla proprietà, il gruppo Cavassi, non è arrivata alcuna risposta. Il punto è stato fatto in una conferenza stampa fuori dal Leoncavallo. Sentiamo Roberto Maggioni.
5: In questo nuovo capitolo della storia del Leoncavallo c'erano gli attivisti, c'erano gli artisti interessati a condividere lo spazio del centro sociale, ma soprattutto c'erano i soldi, 5 milioni di euro, il doppio della stima preliminare del valore dell'area, messi sul tavolo dai Leoncavallini insieme a una cordata di imprenditori. Una valutazione molto più generosa di quei 2-3 milioni di valore dell'immobile di via Watteau di cui si era parlato fino ad ora. La risposta del gruppo Cavassi? Nessuna. Che in ambito immobiliare, ma non solo, equivale a un no. Nei mesi scorsi interlocuzioni informali tra Leoncavallo e Cavassi c'erano state. I 5 milioni sarebbero stati la base di partenza della trattativa, una trattativa che avrebbe tenuto conto della vocazione sociale e culturale di uno spazio come il Leoncavallo, in questa sua nuova versione, non più illegale ma nemmeno al 100% proprietaria. L'idea era quella di una improprietà collettiva, formulazione teorica da mettere in pratica, e per farlo Leo avrebbe voluto partire dal rientro nei capannoni di via Watteau. I 5 milioni di euro sarebbero serviti a questo. Quali siano i motivi per i quali la proprietà ha detto no, gli attivisti del Leoncavallo e i due ambasciatori che hanno condotto la trattativa, Pino Tripodi e Sergio Cusani, non lo sanno, ma due ipotesi ci sono: l'attesa di un possibile cambio di colore politico a Palazzo Marino, che possa cambiare anche destinazione d'uso all'area, oppure, con questa stessa destinazione d'uso industriale, la trasformazione del capannone di via Watteau in un grande data center. È il business del momento e la regione Lombardia ha appena cucito una legge regionale su misura. La terza opzione è nelle mani dei giovani: rioccuparlo.
1: Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
7: Popolare Network.
8: Day Night! Day Night Radio Show, tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 845. Day Night Radio Show.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: 2026 a Pomaretto torna la settimana della montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone Germanasca. Settimana della montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. Allora, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Buongiorno e benvenuti all'aggiornamento dell'informazione dal Nord-Ovest. In studio Jacopo Bertuglia. Chiudono oggi alle 15 i seggi per il secondo turno delle elezioni comunali a Valenza e Trecate, unici due comuni della regione ad andare al ballottaggio. A Valenza si sfidano il candidato civico-centrista Luca Ballerini e Maria Maddalena Griva, espressione del PD. Mentre a Trecate la sfida è tra Raffaele Sacco del centro-sinistra e Roberto Minera del centro-destra. Alle 23 di ieri sera l'affluenza era al 35,42% a Valenza e al 42,23% a Trecate, in calo rispetto all'analoga rilevazione del primo turno. Negli altri due, invece, negli altri due comuni piemontesi superiori ai 15.000 abitanti, Moncalieri e Alpignano, l'elezione del sindaco era avvenuta già al primo turno grazie al conseguimento della maggioranza assoluta. È scomparso nella notte tra il 4 e il 5 giugno Dragu Catalin, residente di Perosa, Argentina. L'allarme è stato lanciato dai familiari che si sono rivolti ai carabinieri della compagnia di Pinerolo denunciandone la scomparsa. Da quel momento sono state attivate le ricerche per cercare di rintracciare l'uomo e ricostruire i suoi ultimi spostamenti. L'uomo è alto circa 1,80 m con capelli rasati, barba e baffi. Al momento della scomparsa indossava una maglietta nera, maniche corte, pantaloncini dello stesso colore e un paio di ciabatte. In caso di informazioni e segnalazioni si prega di contattare l'112. La Fondazione CRT ha destinato oltre 1,87 milioni di euro agli enti del Sistema Territoriale di Primo Soccorso nell'ambito del bando Missione Soccorso 2026. Grazie ai fondi entreranno in servizio 35 nuove ambulanze in Piemonte e Valle d'Aosta, potenziando ulteriormente la rete di emergenza. La Fondazione Cassa di Risparmio di Torino CRT porta avanti da anni l'impegno a sostegno delle organizzazioni di volontariato del territorio, garantendo un'attenzione costante alla salute e alla sicurezza della comunità. Dal 2002 ad oggi, con il supporto della Fondazione, sono state implementate 699 ambulanze e lo stanziamento complessivo è superiore a 35 milioni di euro. Dal mese di maggio il pronto soccorso dell'ospedale di Pinerolo ha attivato un percorso breve per la presa in carico delle persone con patologie psichiatriche minori, già seguite e prese in carico dai centri di salute mentale territoriali. L'obiettivo è gestire in modo efficiente e tempestivo le problematiche dell'utenza, inviando direttamente chi ha una necessità monospecialistica allo specialista di riferimento. Secondo i dati nazionali, rilevati tramite il Sistema Informativo per la Salute Mentale, il SISM, del Ministero della Salute, gli accessi al pronto soccorso per problematiche psichiatriche rappresentano una quota relativamente stabile, ossia circa il 3% di quelli complessivi. Il nuovo percorso organizzativo nasce da un gruppo di lavoro costituito da Marina Civita, direttrice della medicina e chirurgia d'urgenza e accettazione, e Daniela Caporale, responsabile del servizio psichiatrico diagnosi e cura, con Elena Mana, coordinatrice del pronto soccorso, Giulietta Griotte e Alessandra Muller, medici d'urgenza, e Barbara Chiaverto, infermiera del pronto soccorso. Nel pomeriggio di venerdì 5 giugno è stata inaugurata a Pinerolo una nuova biblioraga, biblioteca dedicata ai e alle giovani tra 0 e 14 anni che hanno spostato la sua sede da Corso Piave a Villa Prever, in uno spazio quasi triplicato per metratura e inserimento in un contesto. La struttura è stata intitolata alla fisica di fama internazionale di origine pinerolese, Giustina Baroni. La nuova biblioteca intende diventare un luogo in cui si costruiscono il senso di comunità e cittadini del futuro, favorendo apprendimento, aggregazione, socializzazione e promozione della lettura. Il nuovo edificio è costituito da un open space modulabile diviso in zone dedicate alle diverse fasce d'età. L'investimento totale tra ristrutturazione dell'edificio e arredamento è stato di 380.000 euro. Ai nostri microfoni, all'inaugurazione della biblioraga, gli esponenti del comune della biblioteca Gli Audi di Pinerolo.
3: Questo è un investimento che si colloca in una serie di altri investimenti che puntano proprio a questo. Io credo che una delle ricchezze di questa città sia il sistema scolastico, sia quello gestito dal comune, quindi scuole elementari, scuole medie, sia soprattutto quello gestito dalla città metropolitana, quindi tutta l'istruzione superiore, e gli spazi che ci sono in questa città, i servizi, secondo me rendono questa città attrattiva per le famiglie, per la crescita di bambini e ragazzi. Ecco, questo è un investimento che va in quella direzione. Abbiamo provato a ragionare sulla possibilità di associare uno spazio chiuso, uno spazio moderno, concepito con gli standard moderni di una biblioteca per bambini e ragazzi, associarlo a uno spazio aperto, lo spazio del parco di Villa Prever con il suo parco giochi, che è sicuramente uno degli spazi verdi più belli e custoditi meglio che abbiamo nella nostra città.
4: Mettere la biblioraga qui significa tante cose, significa dare tanto più spazio ai libri, tanto più spazio alla creatività, perché rispetto alla sede storica di Corso Piave stiamo quasi triplicando lo spazio, e significa dare la possibilità di non pensare solo all'Agenda 2030 come una materia che si studia a scuola ultimamente nelle competenze chiave di cittadinanza, ma dire: noi ci pensiamo al vostro benessere, vi mettiamo in un parco e il parco può diventare il teatro, la scenografia delle vostre giornate spensierate, ma anche delle vostre giornate di studio.
5: Intanto è un traguardo notevole, perché dietro questa struttura c'è un lavoro lunghissimo di ideazione, di progettazione, di realizzazione, c'è un costo notevole che l'amministrazione ha affrontato, per cui le prime persone da ringraziare sono gli amministratori che ci hanno creduto e che hanno finanziato quest'opera. La realizzazione di una biblioteca è sempre un evento fondamentale per una città. Una biblioteca per giovani, per ragazzi, per bambini è ancora più importante. E in più si va a creare una sinergia unica in Italia tra questo luogo e il Museo di Scienze, che è qui, al momento è chiuso, ma lo stiamo ristrutturando e verrà riaperto per creare il Polo 019. Che caratterizzerà tutta quest'area, ma secondo me l'intera città di Pinerolo.
2: E adesso passiamo al meteo. In Piemonte cielo soleggiato con addensamenti in diradamento presenti in mattinata su pianure nord Piemonte. Nel pomeriggio annuvolamenti in accentuazione sulle zone montane in estensione irregolare alle pianure, specie a nord del Po, con tendenza a rovesci e temporali sparsi lungo le vallate alpine e tra tardo pomeriggio e sera in parte fin su pianure, specie tra Torinese, Biellese, Sesia, Verbano e Novarese. In Liguria invece nubi sottili in transito sui settori costieri nel corso della giornata, in spostamento da ponente a levante. Nuvole anche sulle vette appennini che alpine nel corso della giornata, andrà a culminare nel pomeriggio con rovesci a sfondo temporalesco su Val d'Aveto e sul comparto delle Alpi Liguri. Ritorno a cieli sereni o al più poco nuvolosi in serata. Questa edizione del giornale radio termina qui, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornate e di ascolti su RBE Radio e TV.
6: Se ci ascolti in DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE Cultura, informazione, relax. L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
7: Questo lunedì 8 giugno la meditazione è curata dalla pastora Daniela Santoro della Chiesa Metodista di Padova. They cast their nets in Galilee. Gettano le loro reti in Galilea. Una registrazione del coro della Broadway United Church of Christ. Un giorno a una parola, il lezionario Edizioni Claudiana per oggi propone la lettura dei seguenti versetti. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 49, il versetto 4. Io dicevo, invano ho faticato, inutilmente e per nulla ho consumato la mia forza. Ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa è presso il mio Dio. E poi ancora dal Vangelo di Luca, capitolo 5, versetto 5. Simone rispose a Gesù, Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però, secondo la tua parola, getterò le reti.
8: Io dicevo. No, io dico. Ognuno e ognuna di noi, dice prima o poi, chi me lo fa fare? Ne vale veramente la pena? Perché non ho usato il mio tempo, sempre troppo poco e da organizzare sapientemente, le mie energie che si esauriscono troppo velocemente, le mie competenze continuamente da aumentare e approfondire per qualcosa che portasse frutto, che in qualche modo facesse la differenza. A volte ci sembra di intestardirci nel cercare di testimoniare l'alternativa di amore, pace, rispetto, dignità che Dio ci propone senza ricavarne nulla, senza vedere il più piccolo minimo risultato. E così anche noi a volte ci scoraggiamo. E non perché non abbiamo fede, anzi, sentiamo la presenza di Dio, la sua vocazione, ricerchiamo il soffio rigenerante dello Spirito, ricordiamo il fondamento della nostra speranza nell'opera compiuta in Cristo. Ma capita alla fine della giornata che le parole che pronunciamo siano quasi la constatazione di una sconfitta. Invano faticato, inutilmente per nulla ho consumato la mia forza. Invano e inutilmente sono le parole che più ci fanno paura. Perché se nonostante tutto il nostro impegno, la nostra programmazione, la nostra ricerca, i risultati non sono quelli previsti, evidentemente abbiamo sbagliato qualcosa. È una nostra sconfitta. Abbiamo faticato invano, inutilmente abbiamo consumato la nostra forza. Abbiamo valutato male, abbiamo sprecato una possibilità. Ecco però che entrambi i versetti proposti oggi ci vengono incontro offrendoci una prospettiva di valutazione diversa. Non siamo noi il soggetto, ma Dio. Non siamo noi i responsabili, le responsabili del progetto di salvezza di Dio. Ne facciamo parte, siamo chiamate e chiamati a condividerlo, a testimoniarlo, a renderlo operante nelle nostre vite e nelle nostre relazioni. Ma il dono di Dio non deve diventare un peso, un obbligo o una prova di resistenza. Le nostre aspettative, i nostri pensieri, i nostri piani non sono necessariamente quelli che Dio ha in mente. E soprattutto gli esiti della nostra testimonianza, delle nostre scelte, dei nostri tentativi più o meno riusciti non condizionano il suo amore e la sua fedeltà. La sua parola è quella che ci chiama e ci invita ad impegnarci non in un'ardua e strenua impresa, ma in ciò che sappiamo fare ed è alla nostra portata. Ai discepoli viene chiesto di gettare le reti, e sono pescatori. Ma viene chiesto di gettarle nel momento considerato meno idoneo. Gettare le reti di giorno a viste umane è uno spreco di forza, un'azione vana. Eppure, proprio le cose che ci sembrano più sbagliate nel progetto di Dio diventano le uniche vincenti. Spostiamo allora la nostra attenzione su Dio e riconosciamo che è la sua parola a chiamarci per condividere quello che abbiamo ricevuto, è la sua giustizia a bilanciare il nostro giudizio, è la sua grazia che ci rassicura sulla nostra ricompensa ed è la sua fedeltà che rinnova la nostra speranza.

0: e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A7 Milano-Genova troviamo code per un incidente tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce si viaggia incolonnati per traffico intenso tra Masone e Ovada verso Genova-Voltri. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La playlist di questa settimana è stata curata da Michele Comba. Buon ascolto.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: RBE, vicina a te.
2: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo.
3: Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Eccoci, eccoci e bentornate a voi, ben ritrovati in questa puntata di inizio settimana. Le 14, passate veramente da pochissimo, di questo lunedì 8 giugno. La diretta del pomeriggio di RBE inizia con questa trasmissione Voci Protestanti, in cui appunto sono presente io, Daniela Grill, a condurre, ad aprire, diciamo così, le danze del pomeriggio. Si susseguiranno poi tante altre voci, quella di Darianna Tedesco, che subentrerà insieme a me anche in puntata e poi proseguirà con il filo d'Arianna, e poi Marta e Samuel con il Mi Ritorni in Mente tra le 5 e le 7 di sera, e ovviamente le voci anche di chi si occuperà di curare le due edizioni dei notiziari locali alle 16 e alle 18, l'aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest. Se non riuscite a seguire, ricordo sempre questi due momenti in diretta, potete ritrovare i notiziari IGR curati dalla redazione di RBE sul nostro sito rbe.it. troverete sempre l'ultima versione aggiornata, quindi ve la potete andare a riascoltare in differita se appunto come dirette non riuscite a seguirci. Gli orari appunto pomeridiani degli aggiornamenti dei notiziari sono alle 16 e alle 18, mentre al mattino alle 11 e alle 13. Noi abbiamo una puntata ricca di informazioni, ricca di appuntamenti. È stato un weekend altrettanto ricco di eventi anche per la redazione di RBE. Abbiamo partecipato al Pride di Torino questo scorso sabato 6 giugno con una lunga diretta pomeridiana dalle 15 alle 18, e poi ancora in diretta su YouTube gli interventi e la musica dal palco allestito in piazza Vittorio Veneto. Speriamo che abbiate potuto seguirci, ascoltarci, e che vi sia piaciuta insomma questa carrellata di interviste, di contributi, di audio, di immagini che abbiamo proposto appunto nell'arco del pomeriggio di sabato scorso. E poi c'è stato un appuntamento importante per quanto riguarda le nostre chiese locali, le chiese del distretto, la conferenza distrettuale che si è svolta a Pomaretto, di cui torneremo a parlare nei prossimi giorni, e ovviamente tanti concerti di cui vi avevamo dato informazione e che si sono appunto svolti in questo weekend che si è appena concluso. Allora, invece, ritornando alla nostra diretta, ritornando alla nostra puntata, iniziamo con un primo brano musicale. Lei è Caterina Valente ed è stata una delle prime showgirl, quindi attrici direi un po' a 360 gradi, soubrette a 360 gradi, diciamo italiane. Lei ha iniziato a esibirsi appunto a metà del 1900, molto giovane. È stata cantante, attrice, chitarrista, produttrice, insomma il classico esempio di artista contemporanea e anzi anche cosmopolita, perché lei aveva i genitori italiani ma è nata a Parigi, poi è stata sposata insomma con persone che non erano appunto italiane, e ha avuto degli spostamenti importanti anche nell'arco della sua vita. Bongo cha cha cha, Caterina Valente.

Caterina Valente con Bongo Cha Cha Cha. Abbiamo ascoltato poco fa questo brano, vi parlavo appunto di questa sua vita, vi accennavo a questa sua vita estremamente poliedrica e molto girovaga. Beh, insomma, questo brano che abbiamo ascoltato, seppur così proposto in versione quasi ludica, però in realtà richiama i ritmi del Sud America, America Latina, dove lei appunto andò a vivere per alcuni periodi, e quindi fu una tra le prime a portare in Europa queste sonorità particolari, dal calipso alla samba, dal cha cha cha appunto alla bossa nova, e quindi anche in questo senso dal punto di vista musicale fu un'innovatrice Caterina Valente. Torniamo a noi, torniamo ai nostri diciamo temi, i temi che riguardano questa trasmissione, ovvero le nostre comunità, le chiese protestanti, evangeliche, un po' in tutta Italia, e partirei proprio da alcuni appuntamenti dei prossimi giorni. In particolare ricorderei un incontro che si terrà domani a Milano alle ore 18 alla Casa della Cultura, il quinto ed ultimo appuntamento del ciclo sui fondamentalismi religiosi promosso dal Centro Culturale Protestante di Milano, e domani ci si concentrerà sul tema dell'Islam. Fondamentalismo islamico, storia, testi e pretesti, ne parlerà Nibras Brekeke, docente di lingue, arabista e islamologa. Se qualcuno non può essere presente a Milano per questo appuntamento, si potranno comunque sempre seguire in diretta streaming sui canali YouTube e sulla pagina Facebook del Centro Culturale Protestante di Milano. Mentre mercoledì prossimo, il 10 di giugno, a Villa Arperosa, appuntamento con il Caffè Alzheimer, questi momenti di incontro pensati per incontrare le persone che in casa convivono con il tema delle demenze, e il tema in particolare sarà proprio questo, quello di mercoledì 10. Il titolo che è stato dato all'incontro è Vita quotidiana con le persone con demenza, strategie per gestire e prevenire momenti difficili. Ne parlerà Rossella Monardo, responsabile di Alzheimer al Rifugio Re Carlo Alberto della Diaconia Valdese. L'appuntamento, ripeto, mercoledì 10 di giugno alla Foresteria Valdese di Villa Arperosa, nel pomeriggio dalle 15 alle 17. Sono incontri assolutamente aperti a chiunque abbia interesse e curiosità di partecipare. Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Lasciamo da parte un attimo gli incontri e gli appuntamenti, torneremo dopo all'interno di questa sezione. Intanto vi ricordo anche i nostri contatti, se volete scriverci, se volete mandarci delle ulteriori segnalazioni, siete invitati ovviamente a farlo, scrivete al 328 875 7845. Se invece preferite via mail, potete mandare appunto un messaggio, una mail a diretta@rbe.it. Questo è il contatto ufficiale, diciamo, della redazione di RBE, Radio Bequit Evangelica, ovviamente radio e TV. Allora, parlavamo prima del Pride, parlavamo della nostra partecipazione, non solo nostra, ma abbiamo anche avuto un'intervista con chi diciamo dalle valli è sceso e si è unito ai membri della comunità della Chiesa Valdese di Torino, e quindi in rappresentanza delle Chiese delle Valli c'è stata questa presenza della Chiesa Valdese proprio al corteo del Pride sabato scorso, sabato 6 di giugno. E rimanendo sul tema appunto delle aperture, dell'inclusione, dell'abbattimento di quelli che sono appunto pregiudizi, frontiere rispetto al mondo queer, vi cito un articolo che riguarda un documento pubblicato dal Rainbow Index of Churches in Europe, inserito nel Forum Europeo dei Gruppi Cristiani LGBTQIA+. Le chiese europee si muovono a ritmi molto diversi. Questo è, diciamo, in estrema sintesi quello che emerge da questo documento, cioè dall'indice arcobaleno delle chiese in Europa, che da un lato rileva, testimonia, documenta dei progressi nell'inclusione delle persone queer all'interno delle chiese, ma allo stesso tempo dice che questi progressi sono molto differenti da una realtà all'altra. Quindi queste chiese viaggiano appunto a ritmi molto diversi nell'approccio alle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, intersessuali. Gli autori di questo documento hanno infatti esaminato il livello di apertura e di inclusività delle chiese europee nei confronti della diversità sessuale e di genere, e hanno analizzato anche la questione dell'inclusione in un contesto sociale sempre più teso. Non dimentichiamo che il contesto non aiuta, perché purtroppo le crescenti ostilità sociali, politiche, sicuramente non agevolano un'apertura in tal senso, e questo è un elemento che viene messo sui piatti della bilancia. Il rapporto appunto dell'indice arcobaleno delle chiese in Europa descrive appunto, come dicevamo, in particolare si concentra molto sulle differenze tra le diverse confessioni religiose. Le chiese protestanti in generale sono quelle che ottengono punteggi complessivi migliori, cioè hanno avviato un percorso di inclusione ormai da tempo e iniziano anche a trarne i frutti di questo lungo cammino, ma appunto ci sono notevoli differenze anche tra le singole realtà. Vengono evidenziate delle chiese che si impegnano in modo attivo sui temi del genere, della sessualità, delle famiglie. Vengono citate anche chiese che purtroppo fanno molta fatica a consentire aperture in questo ambito e che quindi non vedono, diciamo, più di tanto dei progressi in ambito di apertura verso il mondo queer. Si parla poi anche di linguaggio rispettoso, che è uno dei compiti che viene affidato alle chiese per i prossimi anni, cioè cercare di lavorare sull'utilizzo corretto delle parole farlo in modo appunto rispettoso delle scelte di tutti e di tutte. Se volete andarlo a riprendere in versione originale, questo testo lo trovate sul sito appunto del Forum Europeo dei Gruppi Cristiani, RICE 2025, fa riferimento all'anno scorso, Rainbow Index of Churches in Europe, cioè indice arcobaleno delle chiese in Europa. Trovate anche un articolo su riforma.it, quotidiano online delle chiese battiste metodiste valdesi, che riassume appunto questi temi, questi argomenti che sono stati trattati in questo documento.

Parliamo sovente di volontariato su RBE in generale e in questo programma Voci Protestanti in particolare. Abbiamo recentemente avuto anche ospiti le operatrici della Diaconia Valdese che lavorano nell'ambito del volontariato internazionale. Ci sono tanti progetti attivi in diversi stati europei. Ancora prima abbiamo presentato in più di un'occasione il servizio civile universale, anche questo insomma una forma di volontariato. E quindi sappiamo che è un tema particolarmente caro, a noi sicuramente, ma anche a voi ascoltatori e ascoltatrici. La stessa Diaconia Valdese ha lanciato la campagna dedicata alla promozione del volontariato e a questo proposito vorrei citarvi un articolo che è stato pubblicato sull'agenzia stampa NEV Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia, dal titolo Chiese e volontariato, un legame antico, una sfida contemporanea. L'articolo viene firmato da Giorgio Betz che inizia con queste parole. In Italia quasi 5 milioni di persone fanno volontariato, 1 su 10 adulti. Se ci pensate, non è affatto un dato basso. È un dato notevole. Persone che reggono biblioteche, mense, ambulanze, progetti educativi, servizi sociali, servizi ambientali, servizi con animali. Insomma, veramente c'è di tutto nell'ambito del volontariato e ovviamente le chiese sono fortemente implicate in questi progetti. Anzi, sovente si tratta proprio di progetti che collaborano con la realtà delle chiese. In generale, non solo stiamo parlando in questo caso di chiese protestanti, anche la Chiesa Cattolica sappiamo che ha una radice di volontariato molto forte, molto radicata. Quindi le chiese in generale, evangeliche, riformate, cattoliche, contribuiscono in modo strutturale appunto a promuovere e a portare il valore del volontariato all'interno della collettività. Per quanto riguarda poi le chiese protestanti, c'è un piccolo approfondimento curato appunto da Giorgia Betz rispetto alla base del volontariato che addirittura venne posta nell'ambito teologico proprio da Martin Lutero, il quale appunto ribadì il concetto che tutte le persone battezzate, credenti, sono chiamate al servizio, non solo i pastori, non solo chi è pagato a farlo, diciamo così, ma tutti e tutte. Quindi c'è questa base, questa radice teologica che arriva da lontano. C'è poi una sorta di volo d'angelo nell'articolo su quelli che sono i principali esempi di volontariato: Diaconia Valdese, le iniziative dell'Esercito della Salvezza, le chiese valdesi, la Federazione Chiese Evangeliche in Italia, la Chiesa Luterana, le chiese battiste. Insomma, si parla un po' così a vario titolo di vari esempi appunto italiani, esempi anche in Germania e in Austria, sempre delle chiese evangeliche protestanti, e quindi anche un pochino come si potrebbe prendere ispirazione dall'estero. I dati sono presi dall'Atlante del Terzo Settore e dai dati Istat, dedicati proprio al volontariato, pubblicati nel luglio dello scorso anno, del 2025. Viene citato, come vi accennavo già prima, proprio questo percorso anche che il volontariato, in cui il volontariato viene, diciamo, valorizzato con la Diaconia Valdese, che ha un po' lo slogan "si può fare". Intervistammo anche i curatori in passato. Quindi lasciamo a voi l'approfondimento sul sito appunto nev.it, Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa delle chiese evangeliche in Italia, su questo tema: chiese, volontariato, un legame antico, una sfida contemporanea. Articolo firmato da Giorgia Betz, molto molto interessante e dettagliato. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.

0: al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
1: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole.

Extraterrestre, Eugenio Finardi, il brano che ci accompagna nella seconda metà di questa prima parte di Voci Protestanti. Ricordo ancora i nostri contatti 328-87-57845 per gli sms, WhatsApp, l'email diretta @rbe.it. E tornerei invece a dare uno sguardo alla nostra agenda di appuntamenti, agenda che ricordo viene condivisa anche con Riforma, la trovate solitamente pubblicata il martedì sulla newsletter o sull'online riforma.it, la ritrovate anche ovviamente sul cartaceo, sul settimanale Riforma, la ritrovate sul mensile L'Eco delle Valli Valdesi, sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org e anche sull'agenzia stampa NEV che citavamo già poco fa. Quindi tanti luoghi che servono ovviamente tanti territori, tanti pubblici diversi, ognuno però riporta per quello che riguarda la propria parte, la propria comunicatività, le informazioni di questa agenda condivisa che anche voi ascoltatori e ascoltatrici contribuite ad arricchire di segnalazioni di incontri. Volevo segnalarvi un incontro che si terrà questo giovedì 11 di giugno a Sondrio, online peraltro, quindi in realtà si può seguire tranquillamente anche da remoto, alle 20:30 l'ultimo studio biblico mensile con Andrea De Martini, Jason Lora ed Emanuele Campagna. Le informazioni e anche il modo per accedere lo ritrovate sul sito sondrioevangelica.it. Mentre il prossimo venerdì 12 di giugno segnalo il concerto di inaugurazione dell'organo restaurato del Tempio del Centro a Torre Pellice. L'organista Walter Gatti eseguirà musiche di Buxtehude, accompagnerà anche la corale valdese di Torre Pellice nella Deutsche Messe di Franz Schubert. L'appuntamento è appunto venerdì 12 di giugno alle 21 nel Tempio del Centro in via Beckwith 4. Sarà l'occasione anche per festeggiare la chiusura dei lavori di restauro appunto dell'organo del Tempio di Torre Pellice. Ancora proseguiamo con la musica, questa volta andiamo in Francia con Zaz, Le Long de la Route.

0: Ci spostiamo in Argentina adesso e andiamo a raccontarvi in realtà una notizia che ho ritrovato pubblicata su riforma.it, vi ricordo, il quotidiano online delle chiese battiste, metodiste, valdesi in Italia, tutti i giorni aggiornata la versione online e poi in uscita una volta alla settimana la versione cartacea, il settimanale appunto Riforma. Allora, qualche giorno fa su riforma.it è stata pubblicata una notizia, lo scorso venerdì in realtà, dedicata all'Argentina. Perché? Perché le organizzazioni ecumeniche argentine si stanno mobilitando per cercare di contrastare la povertà e la disuguaglianza che purtroppo sono in tragico aumento nel paese sudamericano. C'è stata anche una tavola rotonda che ha visto presenti numerosi esponenti a livello ecumenico. Si è fatto il conto di quante persone, di come la percentuale delle persone che hanno necessità economica stia continuando a salire anno dopo anno, anche perché purtroppo i programmi sociali, la salute, l'istruzione e le pensioni sono state fortemente tagliati, la spesa pubblica è stata appunto fortemente ridotta con tagli importanti e quindi sempre più famiglie hanno difficoltà economiche. Ci ricorda purtroppo decenni passati e episodi storici già vissuti proprio in questo stato, in Argentina, qualche tempo fa. Le chiese evangeliche fanno parte di questo, diciamo, comitato ecumenico e hanno preso parte a questi incontri in cui ci si è un po' interrogati per capire cosa si può fare, quindi quali sono le azioni, sia quelle un po' più, diciamo, di sensibilizzazione, sia quelle un po' più concrete per portare realmente una mano. Allora, a livello di sensibilizzazione è stata organizzata è stato organizzato un digiuno, un momento di digiuno proprio per cercare di risvegliare le coscienze, di denuncia quasi, ecco, della situazione argentina molto problematica, mentre dal punto di vista dell'organizzazione concreta ci si sta organizzando a livello appunto interdenominazionale ecumenico per creare delle reti che possano andare a raccogliere appunto le esigenze e poi a soddisfare se non altro i primari bisogni, quindi contrastare la povertà, l'esclusione, la fame e ovviamente poi tutto ciò che deriva da questo contesto, quindi la violenza, l'erosione dei legami sociali, la solitudine, la situazione anche psicologica molto molto delicata che si viene a creare. Quindi sono delle iniziative, appunto, dicevamo, da una parte un po' più, potremmo chiamarle simboliche, anche se di fatto sono delle, anche il digiuno è un atto concreto, però è, ecco, una dimostrazione quasi di denuncia, appunto, di presa di posizione di denuncia rispetto a quello che sta avvenendo, e dall'altra parte appunto eventi che stanno stimolando la creazione di una rete nazionale di solidarietà e di partecipazione. L'articolo, ripeto, lo trovate su riforma.it: Argentina, digiuno e preghiera per risvegliare le coscienze.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Siamo quasi in chiusura di puntata di questa prima parte di Voci Protestanti. Colgo l'occasione anche per ricordare che questa prima ora di Voci Protestanti, oltre alla diretta pomeridiana, tra le 14 e le 15 del pomeriggio, viene anche replicata al mattino successivo, quindi potete riascoltarci con la replica mattutina, mattiniera, dalle 6 alle 7 del mattino. Anzi, colgo l'occasione per salutare chi ci sta seguendo con la replica e augurare un buon inizio di giornata. Prima di chiudere però velocemente volevo ancora citarvi un appuntamento per il prossimo sabato 13 di giugno, un appuntamento al Tempio Valdese di Milano alle 20:30, nuovo incontro di musica al Tempio con l'orchestra dell'Università degli Studi di Milano. Milano Bicocca, che proporrà musiche di Mozart, di Beethoven per arpa, pianoforte e orchestra, questo sabato 13 di giugno. Sempre sabato 13 ritorna la prima delle passeggiate storiche a cura dei musei e luoghi storici del Sistema Museale Valdese. La prima passeggiata sarà appunto questo fine settimana a Villarpellice, e poi c'è un lungo calendario che terrà compagnia per tutta l'estate, anzi in realtà fino all'autunno prossimo, ma di questo parleremo meglio domani. Mi riservo di appunto tornare su questo argomento nella puntata di Voci Protestanti domani per cercare di darvi un po' più di dettagli, le date, i percorsi, dove mandare, diciamo, la mail per eventuali prenotazioni o per richieste di informazioni. Le passeggiate storiche a cura dei musei e luoghi storici del Sistema Museale Valdese, 26ª edizione, domani saranno appunto oggetto di approfondimento all'interno di Voci Protestanti. Nel frattempo vi saluto, chiudo qui per quanto riguarda la parte che mi compete, vi lascio nelle mani di Darianna Tedesco, e soprattutto saluto chi ci ha potuto seguire fino a questo punto, e a domani invece con una nuova puntata. Ciao! Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.
2: E rieccoci sulle frequenze di RBE con questa seconda ora di Voci Protestanti, ovvero sia Voci Protestanti Talk, che solitamente è condotta da Daniela Grill, appunto, e da me medesima, Darianna Tedesco. Ma a volte capita che ci sia soltanto una di queste due voci, ma non vi preoccupate, perché daremo la possibilità a voi ascoltatori e ascoltatrici ancora quest'oggi, per quest'ora fino alle 4 circa, di venire a conoscenza delle tante realtà, tante iniziative sociali che avvengono sui nostri territori, al plurale, sì, perché parlare magari di un unico territorio molto spesso è un po' limitante, invece bisogna sempre ricordare anche le specificità di questi luoghi, di queste comunità, dei nostri territori, appunto. Se volete segnalarcele, oppure volete farci per esempio qualche domanda, perché no, potete farlo al numero 328 8757 845, oppure l'indirizzo email diretta@rbe.it. Quella di sabato è stata una giornata molto importante, sia per Torino, ma appunto anche per i nostri territori, per soprattutto la comunità LGBTQIA+, ma anche per le persone friendly, ovvero sia per tutte quelle persone che, pur non facendo proprio tecnicamente parte di questa comunità, però sostengono appunto la lotta per i diritti e per la visibilità di queste persone. RBE è media partner del coordinamento Torino Pride, siamo stati presenti proprio sabato durante il corteo, con dei collegamenti dal corteo in studio, con dei contributi molto importanti e molto interessanti. Abbiamo anche curato la diretta di tutte quelle che sono state le dichiarazioni da Piazza Vittorio, in cui è terminato il Pride, in cui ormai da tanti anni appunto si svolgono questi discorsi, che sono sì istituzionali per la maggior parte, che però possono anche dare visibilità a tante associazioni, per esempio, che fanno parte del coordinamento, a tante voci, agli ospiti, quindi un luogo importante a cui ovviamente RBE ha prestato le proprie frequenze, se vogliamo, il proprio sito, insomma, in qualsiasi modo voi ascoltiate, guardiate RBE. Abbiamo dato appunto questo spazio ovviamente doveroso al Pride di Torino. Se ve lo siete persi in qualche modo e volete sapere cosa è successo, ci potete sempre scrivere, appunto, 328 8757 845, diretta@rbe.it. se magari volete riascoltare, perché no, qualche intervento che vi è sembrato particolarmente interessante, beh, noi abbiamo anche un archivio e possiamo tranquillamente riproporlo. Con l'occasione vi ricordo anche che noi RBE abbiamo anche un programma in collaborazione proprio con il coordinamento Torino Pride, che è Pride on Air, che va in onda tutti i giovedì sera dalle 21 alle 22:30, e trovate le puntate sul nostro canale YouTube RBE Radio TV, sul sito ovviamente rbe.it. Ma adesso passiamo alla prossima canzone, perché oggi ci sono tanti appuntamenti dei prossimi giorni sul nostro territorio, tante cose che vi vogliamo raccontare, perché abbiamo dei territori veramente molto vivi e molto attivi, soprattutto in questo periodo l'estate si avvicina, ci si può muovere anche negli spazi all'esterno, terminano anche bene o male i cicli scolastici, di conseguenza c'è anche più voglia e più possibilità di partecipare a tante tante iniziative. Ma andiamo ad ascoltare la prima canzone per quest'oggi, Amy McDonald con Is This What Are You Been Waiting For? Difficilissimo, a tra poco.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Parlavamo poco fa della possibilità che ci viene concessa dalla bella stagione, dalla stagione tardo primaverile estiva praticamente, di poter anche beneficiare del bel tempo. Quasi sempre, bisogna dire che in questi giorni il tempo è veramente un po' imprevedibile, un po' ballerino, ma è così, è proprio caratteristica della stagione. E però tendenzialmente si può stare fuori, si può stare nei parchi, si può stare nei prati, e quale migliore occasione per poter fare un bel aperitivo all'aperto, ma soprattutto corredato dal cinema, dalla proiezione di un ottimo film, ma in un'ambientazione che, signora mia, a trovarne, cioè al castello di Racconigi. E quindi vi voglio raccomandare una iniziativa proprio di cinema all'aperto, con aperitivo al castello di Racconigi, sabato 13 giugno, quindi questo sabato che sta per arrivare, con la proiezione del film The Artist di Michael o Michel, adesso io ho un po' il dubbio sulla pronuncia, anzi se la sapete 3288757845 fatemi sapere se è alla francese o all'inglese, Azanavicius, questo sicuramente è il cognome. E infatti verrà portato al castello, nel parco del castello di Racconigi in provincia di Cuneo, alle ore 19, la possibilità proprio di vedere proiettato questo film di Artist, che nel 2012, perché già nel 2012 pensavo fosse molto più recente, ha conquistato, pensate, 5 premi Oscar, tra cui miglior film. Ed è un cinema che parla di cinema, che sembra quasi una sperimentazione cinematografica, ovviamente molto ben riuscita, ovviamente se ha vinto 5 premi Oscar, cioè non poteva sicuramente essere passabile, ed è ambientato in un periodo del cinema molto delicato, e cioè il passaggio tra il cinema muto e quello sonoro. The Artist racconta la storia di una star del grande schermo in crisi di fronte ai cambiamenti dell'industria cinematografica e l'ascesa di una giovane attrice, e quindi parla proprio fondamentalmente di quello che è capitato a tantissimi attori e attrici che erano dei divi e delle dive negli anni del cinema muto, e che poi si sono ritrovati in grandissima difficoltà perché magari non avevano una bella voce, non sapevano recitare come prevedeva il nuovo cinema, no? Che prevedeva magari meno espressioni facciali o comunque una recitazione forse più realistica, ecco. È un film che è anche molto bello perché è un film muto, un film in bianco e nero, quindi ci porta indietro nel tempo quasi di un secolo, ed è interpretato anche da un bravissimo attore, Jean Jardin, che vi consiglio di conoscere, forse meno conosciuto in Italia ma veramente molto molto bravo. Questa iniziativa della Cinema all'aperto con aperitivo al castello di Racconigi è curata dall'associazione Cine des Ors e offrirà al pubblico appunto l'occasione di vivere il cinema in un contesto assolutamente insolito ma stupendo, immerso nel verde, valorizzando il fascino della Margaria e delle serre reali proprio del castello di Racconigi, che sono molto amate e anche molto conosciute da chi ci si è recato, ma chi non chi non ha mai visitato il castello di Racconigi magari conosce molto meno, ma vi posso assicurare che sono degli spazi stupendi. Adesso ve li mostro anche nella nostra versione video televisiva, ecco, questi sono gli spazi. Sembra di essere in un, come dire, in una Inghilterra British, un po' non Bridgerton, un po' più avanti, cosa ne dite? Non lo so, ma una cosa del genere, Downton Abbey. Un Downton Abbey, sì, immaginate un Downton Abbey, ecco, in cui però viene proiettato un film ambientato nel cinema sonoro, insomma una commistione di elementi che fanno di questo un evento assolutamente imperdibile. Dove e quando? Per avere maggiori informazioni potete andare sul sito www.museitaliani.it per acquistare anche i biglietti, quando si terrà l'evento? Sabato, come abbiamo detto, 13 giugno, alle ore 19. 9, perché un aperitivo è presto. Bisogna capire se ci saranno anche le condizioni di luce, mi chiedo io. Come si farà a proiettare un film? Magari c'è un LED wall, probabilmente, non lo so. Quindi quando ci andrete, fatemi sapere come è stato proiettato, se vi è piaciuto il film, se vi è piaciuta la situazione. 3288757845 il nostro numero. Ma adesso sono le 15:19, cediamo la parola in musica, a proposito di cinema, a Joan Thiele, proprio con Cinema.

0: RBE, vicina a te.
1: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
2: Sul sito trovate davvero tantissimo, ormai è diventato un archivio davvero imprescindibile di RBE, con tante interviste, contenuti speciali, approfondimenti, i notiziari sempre aggiornati con l'ultima edizione, quindi mettetela tra i preferiti dei vostri siti da visitare almeno una volta al giorno, come fosse così la pastiglietta della mattina, perché vi facciamo bene al pancino e alla mente. Ma torniamo un attimo seri, per favore, perché dobbiamo parlare di un argomento che sta molto a cuore a RBE e sappiamo anche a tutti voi ascoltatori e ascoltatrici. Parliamo di pace, parliamo soprattutto di persone che si attivano contro la guerra, e torniamo a parlare di Rete Pinerolese contro il Riarmo, che ormai ha un annetto di vita sul nostro territorio, ma è davvero molto molto attiva. Molto spesso, quando abbiamo parlato anche proprio con gli esponenti di Rete Pinerolese contro il Riarmo, si parlava di come il Riarmo vada a incidere profondamente per quanto riguarda anche gli investimenti, lo stanziamento di fondi che un governo fa, ovviamente, perché i soldi non è che possono essere creati dal nulla per essere destinati alla guerra o, così come viene spacciata, alla difesa, ma viene tolta da altro. E purtroppo molto spesso in questi giri finanziari e di soldi sono coinvolte molto spesso le banche internazionali. Qual è il rapporto e come funzionano gli investimenti finanziari per proprio andare a finanziare le industrie belliche? Questo sarà il tema di un incontro che si svolgerà domani 9 giugno alle ore 17:45 al Circolo dei Lettori di Pinerolo in via del Duomo 1. Infatti il titolo di questo incontro è proprio Denaro e guerre, l'esperienza di banca etica per una finanza disarmata. Sappiamo che banca etica, tra i suoi valori, ha anche quella del pacifismo, quindi il rifiutarsi di andare ad investire laddove ci sia dell'utilizzo del denaro proprio per andare a finanziare l'industria bellica in qualsiasi modo. Quindi si parlerà di come funzionano gli investimenti finanziari, i collegamenti con i conflitti armati, le scelte etiche di una banca e quali alternative concrete esistono, sia per i piccoli investitori, che possiamo essere tutti noi, ma anche per le aziende. Quindi come fare per capire se la banca a cui ci stiamo rivolgendo è una banca che segue comunque dei principi etici, o se i finanziamenti in un modo o nell'altro andranno proprio a finanziare l'industria bellica. Parteciperanno a questo incontro Roberta Abelli di Banca Etica, Loreta Amigiai di Banca Etica sempre, e Alberto Piergiovanni di BDS Pinerolo, con cui sappiamo anche bene che Rete Pinerolese contro il Riarmo appunto collabora. L'appuntamento è ad ingresso libero, un incontro aperto a tutte e a tutti, per informarsi, riflettere e scegliere. Quindi ci facciamo promotori di questa iniziativa, ve lo comunichiamo, mi raccomando, fate rimbalzare questa comunicazione a chi sapete, soprattutto se vi siete mai posti proprio la domanda: ma perché c'è questo legame così stretto tra le banche e l'industria bellica? Attraverso questo incontro probabilmente molti dei vostri dubbi potrebbero essere sciolti. Sono le 15:27 minuti, quindi a brevissimo cederemo la linea al GR di Popolare Network. Se avete altre necessità, se avete altre curiosità rispetto a questa tematica, o come venire per esempio in contatto con Rete Pinerolese contro il Riarmo, potete sempre scriverci. Il numero è 328 8757 845, l'email diretta @rbe.it.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma t

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.

0: prime proiezioni, l'unico dato al momento è quello dell'affluenza, che con metà delle sezioni arrivate viaggia attorno al 54%, in calo dunque di quasi 8 punti percentuali rispetto al primo turno. Riflettori oggi puntati soprattutto sui 6 capoluoghi di provincia che erano al ballottaggio sono Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. In corso lo spoglio anche in Sardegna, dove invece si votava al primo turno in 148 comuni.
1: Iran e Israele avrebbero entrambi fermato gli attacchi reciproci ripresi la scorsa notte dopo 2 mesi di cessato il fuoco. Secondo i media israeliani, la decisione di Netanyahu sarebbe arrivata dopo un'ennesima telefonata con Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha scritto sui social che Iran e Israele stanno trattando su un cessato il fuoco e che in generale i negoziati tra iraniani e Stati Uniti procedono bene. Nelle ultime ore ci sarebbe comunque stato uno scambio a fuoco tra esercito israeliano e Hezbollah tra il sud del Libano e il nord di Israele.
0: Secondo quanto riporta La Repubblica, il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è formalmente indagato dalla Procura di Roma con l'ipotesi di violenza sessuale. Indagato anche un carabiniere per tentata violenza privata. Silvestro è stato denunciato da un agente di commercio che ha raccontato la tentata violenza nell'ufficio del senatore, dove si era recata per vendere vini pregiati. Il tramite tra i due era stato il carabiniere, che sempre secondo la donna poi l'avrebbe minacciata per non denunciare. Silvestro, che è anche presidente della commissione bicamerale per le questioni regionali, aveva respinto l'accusa irridendo la presunta vittima, definita una donna normale rispetto a lui, che sarebbe un bell'uomo, e accusandola di un tentativo di estorsione. Oggi si è scusato per quelle parole.
1: Aria di Aventino in Parlamento, le opposizioni hanno abbandonato la Commissione Lavoro dove è in discussione il decreto 1 maggio, stravolto dall'emendamento della maggioranza che riabilita i contratti pirata. L'emendamento, come altri, sarebbe stato riformulato, ma la maggioranza non ha ancora fornito un nuovo testo. Le opposizioni chiedevano anche un intervento della ministra del Lavoro Calderone, che però non si è presentata. Una pantomima l'ha definita il capogruppo del PD Arturo Scotto. Contro l'emendamento si erano schierati tutti i sindacati, le associazioni padronali. I sindacati sono allarmati anche per un altro emendamento, quello che dovrebbe recepire la direttiva europea sui rider, ma che anche in questo caso ne stravolgerebbe il senso, inserendo una sorta di scudo sui procedimenti giudiziari e deregolamentando ulteriormente l'utilizzo dei lavoratori in somministrazione. L'esame degli emendamenti è ripreso poco fa, la partita si deve chiudere entro oggi, domani verrà posta la fiducia prima del passaggio al Senato.
0: Le opposizioni hanno abbandonato anche la commissione d'inchiesta bicamerale sul Covid dopo che il presidente Lisei di Fratelli d'Italia ha delegato consulenti della commissione a effettuare interrogatori di semplici cittadini in un commissariato di polizia. È stata superata una linea rossa, scrivono in una nota congiunta i capigruppo di PD, Movimento 5 Stelle, AVS e Italia Viva, che hanno chiesto le dimissioni di Lisei, che ha rifiutato.
1: Le reazioni al tentativo di Intesa e Unipol di acquisire Banca Monte dei Paschi. Il Ministero dell'Economia prende atto delle iniziative su cui è stato informato. Iniziative, si legge in una nota, che riconoscono la valorizzazione della banca. Se il governo resta cauto, apprezzamenti arrivano invece da Confindustria. Orsini ha sottolineato che l'operazione è un bene per l'Italia. Oggi in conferenza stampa hanno parlato i due amministratori delegati di Intesa San Paolo e di Unipol, rivendicando l'operazione. L'iniziativa crea valore per soci, imprese e clienti, ha detto il CEO di Banca di Intesa San Paolo Messina, che fa notare come la loro offerta sia appunto una vera e propria offerta di acquisto, mentre da parte della Banca Popolare di Milano sarebbe una lettera d'amore a MPS.
0: La società di Cipriani ha fatto causa, ma negli Stati Uniti, alla RAI e al Fatto Quotidiano, chiedendo un risarcimento di 250 milioni di dollari per le notizie pubblicate sulla grazia del Quirinale a Nicole Minetti. Oggi il Fatto ha pubblicato le chat e le conversazioni con la principale testimone, la massaggiatrice e dipendente del ranch di Cipriani e Minetti in Uruguay, dove accusava la coppia di organizzare festini con droga e prostitute. Dichiarazione poi ritrattata da un notaio. La donna non è mai stata sentita dalla Procura di Milano, che ha istruito il procedimento.
1: 15.35 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Ci risentiamo alle 17.30.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Torniamo in onda sulle frequenze di RBE, Voci Protestanti Talk. Io sono Darianna Tedesco, sono le 15:43 minuti e poco fa abbiamo parlato di un incontro in cui si parlerà di guerre, di rapporto di industria bellica, denaro, banche, insomma abbiamo parlato di queste tematiche svariate volte, però mi sono accorta di avervi specificato un po' poco dove e quando, quindi ve lo voglio ripetere per essere sicuri. Quindi questo incontro si terrà domani 9 giugno 2026 alle 17:45 al Circolo dei Lettori di Via del Duomo 1 a Pinerolo. L'ingresso è libero, il tema appunto dell'incontro che è organizzato da Rete Pinerolese contro il riarmo è appunto denaro e guerre, l'esperienza di banca etica per una finanza disarmata. Ma passiamo a tutt'altro argomento, come facevano anche i Monty Python, come dice spesso anche il collega Claudio Petronella, perché collego è maschio, no? Va bene, abbiate pazienza. Allora, parlavamo di bel tempo, parlavamo di iniziative che si possono anche tenere all'esterno, e quale iniziativa si può fare se non camminare o magari correre all'aperto? Però ci sono delle persone che molto spesso queste attività, che possono sembrare anche molto facili, molto semplici, anche gratuite per lo più, diventano difficili se non impossibili in determinati momenti. Allora vi vogliamo parlare di un'iniziativa inclusiva, assolutamente inclusiva, che vuole proprio essere un modo sia per far conoscere ma anche per finanziare la corsa podistica non competitiva aperta a tutti, anche alle persone ipovedenti o cieche. E come fanno le persone ipovedenti o cieche a correre? Beh, o con una guida, quindi con un'altra persona, oppure anche con dei cani guida. Per esempio, in questo caso parliamo dell'iniziativa La 5000 della Valpellice, Due Occhi per Chi Non Vede, un'iniziativa che è organizzata e coordinata da Lions Club Luserna San Giovanni Torre Pellice in collaborazione con il comune di Torre Pellice, che vuole essere proprio questo, un momento sicuramente di incontro sportivo che si terrà venerdì 12 giugno 2026 a Torre Pellice con partenza alle ore 17, ma sarà anche interessante essere appunto una corsa podistica non competitiva che prevederà anche fit walking, walking dog e camminata aperta per tutti, quindi è possibile anche la partecipazione dei quattro zampe al guinzaglio, mi raccomando, perché saranno presenti anche altre persone, altri animali, quindi sempre meglio averli al guinzaglio. Lo scopo sarà benefico, appunto il ricavato sarà devoluto al servizio cani guida dei Lions. L'iscrizione costa anche poco, devo dire, 10 euro. Il regolamento e i punti di iscrizione sono sparsi praticamente su tutto il territorio di Torre Pellice, per esempio al negozio di articoli sportivi Gulliver di Torre Pellice, di Corso Gramsci 23, scusate, oggi mi si arrotolano un po' le consonanti in bocca, ma anche le vocali non scherzano, il bar Le Tre Galline in via Roma 17 a Luserna San Giovanni, ma poi anche il negozio Le Boulanger di Villar Pellice. Insomma, ci sono svariati luoghi in cui si possono acquistare i biglietti, quindi una quota partecipativa che andrà appunto il cui ricavato andrà ai cani guida dei Lions. Quando parliamo di 5000, parliamo di non chilometri, assolutamente sarebbe impossibile, cioè il giro del mondo in 80 giorni ha fatto forse meno chilometri, non so, ma adesso io non sono bravissima in geografia, però potrebbe essere, ditemi più o meno 5000 chilometri da dove a dove partono, se siete bravi con questi calcoli geografici, 3288757845. No, l'anello si comporrà di 4,99 chilometri, quindi sono 5.000 metri pressappoco, con un dislivello di 100 metri, quindi neanche tantissimo. Si svolgerà appunto in Val Pellice, tra Luserna San Giovanni e Torre Pellice, e sarà anche un'occasione sicuramente magari per vedere dei luoghi un po' diversi dal solito del nostro territorio, vie, percorsi che non conosciamo, non percorriamo quotidianamente, ma soprattutto appunto un'iniziativa benefica. E poi sarà anche un modo per poter conoscere le persone che corrono insieme ai cani, persone anche non vedenti, ipovedenti. Se volete avere maggiori informazioni potete anche andare sul sito dei Lions o recarvi nei punti iscrizione che vi ho detto. Adesso vi sto mostrando anche la locandina nella nostra versione televisiva, e in ogni caso, se volete avere dei riferimenti specifici, il QR code a cui si può anche accedere per poter partecipare, potete scriverci. Il numero è 328 8757 845, mandate messaggini, quindi SMS, WhatsApp, Telegram, oppure ancor meglio direi così vi mandiamo proprio la locandina in HD, che è diretta @rbe.it. E adesso Baby Kim con Dramatic Girl, drammaticissima.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Rieccoci in onda sulle frequenze di RBE e andiamo a Pinerolo. Vi ho portati momentaneamente a fare una corsetta, lo so, abbiamo tutti un po' il fiatone, ma ritorniamo a rilassarci, a calmarci. E quale miglior luogo per trovare pace, ma soprattutto cultura, se non una biblioteca? E dove vogliamo andare? In una biblioteca a Pinerolo, ovviamente, alla biblioteca Alli Audi, perché vi vogliamo anche presentare due appuntamenti che si terranno proprio nei prossimi giorni, domani e dopodomani. La biblioteca Alli Audi, come ben sapete, è sempre molto attiva nel proporre tanti eventi, appuntamenti, soprattutto presentazioni di libri, ma non solo, anche laboratori per adulti, per bambini, incontri per andare a comprendere un po' meglio il mondo che ci circonda attraverso le nuove pubblicazioni soprattutto. E allora andiamo a vedere il primo appuntamento che si terrà il 9 giugno, quindi domani alle ore 17:30, sarà presentato il romanzo Intorno a questa e altre vite. Questo titolo è veramente, lo trovo molto molto bello di Alberto Bertello, ed è un romanzo frammentario, così viene descritto proprio, in cui il viaggio in senso fisico e metaforico viene utilizzato come dispositivo letterario. Città, corpi e incontri diventano depositari di riflessioni filosofiche ed esperienze esistenziali che si intrecciano, restituendo uno sguardo ironico e vulnerabile sul desiderio, sulla perdita e sull'identità. Quindi più che un romanzo strutturato con una certa cronologia, lavora più sulle emozioni, sugli incontri, perché spesso nella nostra vita capita così che gli eventi che ricordiamo, che abbiamo nel nostro cuore, nella nostra mente, non sempre seguono un filo logico, ma riguardano soprattutto quei momenti che per noi sono stati fondamentali per un certo tipo di evoluzione personale. Quindi questo incontro, di questa presentazione Intorno a questa e altre vite, si terrà domani 9 giugno alle ore 17:30, appunto alla biblioteca Alli Audi in via Cesare Battisti 11 a Pinerolo. Nerolo, e l'autore Alberto Bertello dialogherà insieme a Chiara Godino. E invece, tornando ad un appuntamento di dopodomani, perché ci sono appuntamenti tutti i giorni, fa parte degli eventi di Pensieri in Piazza un'altra presentazione di un altro libro, in questo caso Strategia dell'attenzione, utilità e danno di un concerto abusato. Molto spesso ci troviamo in delle situazioni nella nostra vita di tutti i giorni, a lavoro ma anche a livello internazionale, per cui la tensione, il senso di emergenza ci tiene sempre allerta, creando però poi alla fine anche una tensione continua anche sia nell'essere individuale ma soprattutto anche nei rapporti che abbiamo con gli altri, quindi nascono scontri, nervosismo anche basati sul nulla, semplicemente perché viviamo sempre continuamente tesi questo libro è frutto del lavoro di Marco Grispigni, che dialogherà insieme a Franco Milanesi e Valentina Pazzè. Introdurrà il tutto Riccardo Bassani. Quindi, se volete sapere appunto i temi di questo libro, Strategia della tensione, utilità e danno di un concetto abusato scritto da Marco Grispigni, invece questo si terrà dopodomani 10 giugno alle ore 17:30, sempre alla biblioteca Alli Audi di Pinerolo. Sono le 15:56 minuti e tardi, cediamo la linea quindi al nostro notiziario locale per sapere quali sono le situazioni, le notizie appunto dal nord-ovest, e poi io permarrò in questo studio per il filo d'Arianna subito dopo il notiziario locale per approfondire un po' di più appunto le notizie dal nostro territorio. Per quanto riguarda Voci Protestanti, si ritorna domani sempre a partire dalle 2 con Daniela Grill, poi subentro anche io in compagnia di Daniela alle, alle 3 e buon resto del pomeriggio. A tra poco, cioè, no, a tra poco per noi e per Voci Protestanti, a domani ovviamente. Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Si sono chiusi alle 15 di oggi i seggi per il secondo turno delle elezioni comunali a Valenza e Trecate, 11 due comuni della regione ad andare al ballottaggio. A Valenza si sfidavano il candidato civico-centrista Luca Ballerini e Maria Maddalena Griva, espressione del PD. Mentre a Trecate la sfida era tra Raffaele Sacco del centro-sinistra e Roberto Minera del centro-destra. L'affluenza è stata del 45% a Valenza e del 52% a Trecate, in calo rispetto al primo turno. Negli altri due comuni piemontesi superiori ai 15.000 abitanti, Moncalieri e Alpignano, l'elezione del sindaco era avvenuta già al primo turno grazie al conseguimento della maggioranza assoluta. Il gruppo bancario Intesa San Paolo ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria su Monte dei Paschi di Siena. Passaggio fondamentale dell'operazione sarà l'assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il prossimo 10 settembre. L'offerta ha come obiettivo strategico l'ulteriore rafforzamento della leadership europea di Intesa San Paolo. Un'operazione che includerebbe un accordo vincolante con la cessione di un'entità giuridica bancaria comprendente il brand MPS, circa 635 filiali di MPS appunto e la maggior parte delle strutture e attività centrali della banca senese. Intesa San Paolo non è però l'unica pretendente, anche Banca Popolare di Milano aveva già avanzato la proposta di una fusione tra pari con Monte dei Paschi di Siena con l'obiettivo di creare insieme un gruppo da 2.900 sportelli, prevedendo risparmi grazie all'operazione pari a oltre un miliardo. Lo scorso 3 di giugno si è costituito il comitato promotore per il riconoscimento della denominazione di origine protetta, ossia DOP del burro Piemonte, coinciso con la consegna della documentazione necessaria presso la regione Piemonte. Tale iniziativa fa seguito alla nascita lo scorso settembre del Consorzio Burro del Piemonte e punta a rafforzare il legame tra prodotto e territorio, valorizzando una filiera realizzata esclusivamente con latte piemontese. Il burro Piemonte viene ottenuto dalla crema di latte vaccino prodotta sul territorio regionale e lavorata attraverso la scrematura meccanica per centrifuga ed è un prodotto molto richiesto dai maestri pasticceri per la preparazione di grandi lievitati come panettoni e colombe, ma trova impiego anche nella produzione di prodotti da forno e sfoglie. L'obiettivo della DOP è quella di creare ulteriore valore per l'intera filiera lattiero-casearia regionale, garantendo una migliore remunerazione agli allevatori e sostenendo le imprese del comparto. Nel pomeriggio di venerdì 5 giugno è stata inaugurata a Pinerolo la nuova Biblioraga, la biblioteca dedicata ai giovani e le giovani dagli 0 ai 14 anni, che ha spostato la sua sede da Corso Piave a Villa Prever in uno spazio quasi triplicato per metratura. L'investimento totale tra ristrutturazione e arredamento è stato di circa 380.000 euro. La nuova biblioteca intende diventare un luogo in cui si costruiscono il senso di comunità e i cittadini e le cittadine del futuro e si pone come primo tassello del polo 019 che sarà completato dall'ammodernamento del Museo di Scienze Naturali. Il nuovo edificio è costituito da un open space modulabile diviso in zone dedicate alle diverse fasce d'età, inserito in un contesto di verde urbano che ne esalta il valore di spazio dedicato alle giovani generazioni. La struttura è stata intitolata alla fisica di fama internazionale di origine pinerolese, Giustina Baroni. Sentiamo le parole nel corso dell'inaugurazione del sindaco di Pinerolo Luca Salvai, dell'assessore all'istruzione e alle biblioteche Lia Bianco e il direttore della biblioteca agli Audi Giampiero Casagrande.
1: Questo è un investimento che si colloca in una serie di altri investimenti che puntano proprio a questo. Io credo che una delle ricchezze di questa città sia il sistema scolastico, sia quello gestito dal comune, quindi scuole elementari, scuole medie, sia soprattutto quello gestito dalla città metropolitana, quindi tutta l'istruzione superiore e gli spazi che ci sono in questa città, i servizi, secondo me rendono questa città attrattiva per le famiglie, per la crescita di bambini e ragazzi. Ecco, questo è un investimento che va in quella direzione. Abbiamo provato a ragionare sulla possibilità di associare uno spazio chiuso chiuso, uno spazio moderno concepito con gli standard moderni di una biblioteca per bambini e ragazzi, associarlo a uno spazio aperto, lo spazio del parco di Villa Prever con il suo parco giochi, che è sicuramente uno degli spazi verdi più belli e custoditi meglio che abbiamo nella nostra città.
2: Mettere la biblioraga qui significa tante cose, significa dare tanto più spazio ai libri, tanto più spazio alla creatività, perché rispetto alla sede storica di Corso Piave stiamo quasi triplicando lo spazio, e significa dare la possibilità di non pensare solo all'Agenda 2030 come una materia che si studia a scuola ultimamente nelle competenze chiave di cittadinanza, ma dire: noi ci pensiamo al vostro benessere, vi mettiamo in un parco e il parco può diventare il teatro, la scenografia delle vostre giornate spensierate, ma anche delle vostre giornate di studio.
3: Intanto è un traguardo notevole, perché dietro questa struttura c'è un lavoro lunghissimo di ideazione, di progettazione, di realizzazione, c'è un costo notevole che l'amministrazione ha affrontato, per cui le prime persone da ringraziare sono gli amministratori che ci hanno creduto e che hanno finanziato quest'opera. La realizzazione di una biblioteca è sempre un evento fondamentale per una città. Una biblioteca per giovani, per ragazzi, per bambini è ancora più importante. E in più si va a creare una sinergia unica in Italia tra questo luogo e il Museo di Scienze, che è qui, al momento è chiuso, ma lo stiamo ristrutturando e verrà riaperto per creare il Polo 019. Che caratterizzerà tutta quest'area, ma secondo me l'intera città di Pinerolo.
0: Calato il sipario sulla 29esima edizione di Cinema Ambiente, che ha assegnato i premi nelle diverse categorie al termine delle giornate di proiezioni e panel di approfondimento che da sempre caratterizzano quella che è la prima rassegna italiana dedicata al cinema tema ambientale. Il premio Asia per il miglior documentario della sezione internazionale, del valore di 5.000 euro, è stato assegnato a Nuisance Beer di Jack Weisman e Gabriela Osio Vanden per la sua capacità di raccontare in modo non dogmatico, si legge nelle motivazioni, il rapporto tra esseri umani e natura, alternando registri visivi e narrativi diversi. Il premio IREN, assegnato dal pubblico dal valore di 1.500 euro, è andato a Rua do Pescador numero 6 di Barbara Paz, che ha raccontato l'alluvione che ha devastato il Rio Grande do Sul nel 2024. Il premio SMAT per il miglior cortometraggio internazionale è andato a A Voyage of Eulogies di Jean-Pierre Pillet di Singapore, che ha raccontato il collasso ecologico attraverso la memoria, l'assenza e le emozioni. Il riconoscimento speciale Gaetano Capizzi per il miglior film made in Italy è stato invece assegnato a Torneranno i lupi di Bianca Vallino. Chiudiamo con il meteo. In le previsioni per domani, in Piemonte al mattino soleggiato tra velature con addensamenti sulle alte valli valdostane, Sesia e Verbano, e tendenza ad addensamenti sparsi sulle pianure e colline. In giornata nuvolamenti in aumento sul torinese, biellese, vercellese, verbano e novarese, e in estensione dalle vallate alle pianure e colline. Maggiori schiarite a sud del Po, sulle valli torinesi, all'interno della Val d'Aosta. Per quanto riguarda le precipitazioni, nella notte rovesci in esaurimento sul Verbano, locali rovesci o temporali pomeridiani su basse valli torinesi e del biellese, Sesia e Ossola, dal tardo pomeriggio in estensione fino alla pianura torinese, più estesi a nord Piemonte fino al vercellese. In Liguria, nuvolosità bassa sul genovese costiero, che insisterà fino alla tarda mattinata per poi concentrarsi sui versanti marittimi del Savonese nella seconda parte della giornata. Possibili rovesci tra Alpi Liguri e Bormida Occidentale nel pomeriggio, mentre nelle restanti zone basse probabilità di precipitazioni. Cieli velati nelle restanti aree interne sugli estremi di regione fino alla fine della giornata. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBM.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati per questa nuova puntata. Oggi è lunedì 8 giugno 2026. Quanti di voi all'ascolto hanno scritto delle date ancora con maggio? Io per esempio alzo la mano, mi autodenuncio, sì, è ancora così, purtroppo spero di non aver invalidato dei documenti ufficiosissimi, niente, è lunedì per tutte e per tutti e voglio abbracciare uno per uno le 160.000 persone che sabato hanno animato le strade, le piazze durante il Torino Pride e voglio anche abbracciare uno per uno, non ho i numeri di queste persone, ma che hanno seguito la diretta di RBE proprio sia dal corteo che dai nostri studi, attraverso insomma i nostri canali, quindi ovviamente il sito rbe.it, ma anche il digitale terrestre, le frequenze FM, il DAB, ci state seguendo e ci ringraziate proprio per essere stati presenti durante il Pride. È dovere, servizio pubblico, no, non è dovere, è stato assolutamente piacere, quindi ringraziamo tutte e tutte e vogliamo anche parlare un po' di ciò che ne è emerso da questo corteo, ma non solo, parleremo anche di iniziative che si sono tenute durante il Pride e poi parleremo anche ovviamente di tante altre notizie molto importanti dal nostro territorio, tra cui il ballottaggio che si sta tenendo in due comuni piemontesi. Ma ascoltiamo della buona musica, perciò Mescalero Ranger con Reverend Stomp con Mescalero Ranger.

Reverend Stomp è il nome di questo gruppo austriaco. Ci tengo sempre a sottolinearlo perché è un po' particolare, no? Come sonorità da ricollegare all'Austria. Ebbene sì. E invece Mescalero Ranger era il titolo di questa canzone e torniamo a parlare di Torino Pride. Oh, sabato è stata la grande giornata del Torino Pride e finalmente si possono tirare un po' le somme, come abbiamo detto proprio per quanto riguarda i numeri e il risultato del corteo. Beh, sono state contate più di 160.000 persone che hanno attraversato Torino per il ventennale del Torino Pride, portando in strada colori, feste, così è stato raccontato dai media soprattutto, ma anche storie, identità, rivendicazioni politiche, ma visibilità, ecco, questo, a questo serve anche il Pride. Il corteo ha avuto tante novità quest'anno, infatti è partito per la prima volta dal Parco del Valentino, ha percorso poi Corso Vittorio Emanuele, passando davanti a Porta Nuova, girando per Corso Galileo Ferraris e poi ha ripreso il consueto percorso degli ultimi anni, quindi via Cernaia, via Petromicca, via Po, fino poi in Piazza Vittorio, dove sono avvenuti, come abbiamo detto, discorsi finali, performance musicali. Nel corteo hanno sfilato, ritornando un po' ai numeri, 24 carri, quasi 50 sono state le realtà aderenti al Torino Pride. Si sono anche presentate sul palcoscenico McNeil in apertura, che ha sonorizzato, se vogliamo, la partenza e i preparativi del corteo, ma poi si sono anche presentati sul palco proprio in Piazza Vittorio Vladimir Luxuria, francamente, che ha cantato davanti ad una piazza gremita, Ambra Angiolini insieme a sua figlia Yolanda Renga, che hanno risposto anche ad alcune domande per quanto riguarda la rappresentazione soprattutto dei media che sta cambiando della comunità LGBTQIA+, e questa edizione è stato un traguardo importantissimo soprattutto proprio in questi giorni, perché è capitato quasi in concomitanza anche con la recente approvazione della cosiddetta legge Val di Tara, di cui parleremo poi tra pochissimo, cercheremo di capire un po' meglio qual è il suo contenuto. Infatti, secondo quanto dichiarato da Chiara Tarantello, co-coordinatrice del Torino Pride, il claim di quest'anno è stato 20 di lotte. Lotte è un termine che è stato scelto anche al plurale perché le lotte sono tante, e per quanto possa sembrare un termine bellico che effettivamente potrebbe anche non essere utilizzato, ma purtroppo per chi vive le discriminazioni, non soltanto le persone LGBT, ebbene devono lottare tutti i giorni contro anche un governo, uno Stato che non riconosce non soltanto le identità, le soggettività, ma non riconosce che esistono le discriminazioni, esistono delle problematiche e che hanno una medesima ragione sistemica, così come dice Chiara Tarantello. Questo è il significato di intersezionalità, e la legge Val di Tara sull'educazione sessuaffettiva in un momento storico in cui si assiste alla crescita delle violenze di genere, dell'omolesbobitransfobia, del bullismo e della discriminazione, si ritiene, appunto, come afferma Chiara Tarantello, che la scuola debba essere uno spazio di conoscenza, soprattutto proprio di questioni affettive, relazionali, sessuali, perché è uno strumento fondamentale per costruire una società più libera e più sicura per tutte e per tutti, che non riguarda soltanto la comunità LGBTQIA+, ma il benessere e la crescita delle nuove generazioni. E la co-coordinatrice segretaria del Torino Pride, Margherita Anna Giannon, appunto riferisce di questi numeri, che quest'anno raccontano qualcosa di straordinario. 20 anni fa
quindi nella primissima edizione proprio del Torino Pride, il 17 giugno 2006, si era 20.000 persone. Pensate come sono cambiati i numeri esponenzialmente, e di questo bisogna ringraziare non soltanto chi lavora nel coordinamento Torino Pride, le tantissime associazioni, tantissimi volontari che lavorano continuamente durante l'anno per costruire ciò che è il Torino Pride, ma tutte quelle persone che hanno trovato il coraggio anche di scendere in piazza. Questo non è assolutamente scontato. Soprattutto io voglio ringraziare tantissimo le persone alleate del movimento LGBTQIA+, quindi persone che non fanno parte di questa comunità per le loro caratteristiche di orientamento sessuale o di identità di genere, ma che scelgono di scendere in piazza per far risuonare ancora più forte la nostra voce, per far vedere che le persone che tengono a questi diritti sono tante, le persone che riconoscono le discriminazioni sono tante, che riconoscono i propri privilegi sono tante, e quindi di fatto è un bellissimo passo in avanti. E questo ventennale sancisce anche una data fondamentale, cioè un avvicinamento a quello che sarà l'Euro Pride del prossimo anno, che se vogliamo è ancora di più una dimostrazione di visibilità per quanto riguarda l'Europa, che per la stragrande maggioranza dei paesi è mille passi avanti rispetto all'Italia, e quindi questo potrebbe magari spingere, stimolare ad un'accelerazione dei diritti per le persone LGBTQIA+, che poi sono i diritti di tutte e di tutti, che non tolgono niente a nessuno, ricordiamolo. Torneremo tra poco per parlare appunto un po' più approfonditamente della legge Valditara, che è vero che non è una notizia soltanto locale, ma avevo anche piacere, anzi sento un po' il dovere di approfondire di questa tematica, soprattutto per parlare e cercare di capire, approfondire un po' meglio di che cosa stiamo parlando quando parliamo di educazione sesso-affettiva. Ma prima ci diamo la linea a muoversi in Piemonti, Piemonti. Vedete che oggi così le vocali libere di muoversi come vogliono, ma prima ancora Mannarino con Per un po' d'amore.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un veicolo in panne è temporaneamente chiuso il traforo del Frejus in entrambe le direzioni. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine vi segnaliamo che per lavori di manutenzione questa sera chiuderà dalle 19 fino alle 6 di domani mattina il traforo del Monte Bianco in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà

fatto. Quindi nel momento in cui una scuola voglia attivare un servizio, un sistema, comunque l'insegnamento di temi legati all'educazione sesso-affettiva, le scuole dovranno fornire dei consensi informati andando a rendere partecipe le famiglie, ovviamente degli studenti minorenni, mentre la stessa firma sarà richiesta agli studenti maggiorenni, e va anche a regolamentare in quali scuole di quali grado si potranno tenere questi insegnamenti. Quindi di fatto ora solo nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado sarà possibile creare degli appuntamenti con questa tematica, mentre non sarà possibile farlo nelle scuole d'infanzia e nelle scuole primarie, che in cui sarà appunto vietato a prescindere dal consenso informato o meno, che potrebbe essere dato o negato appunto dalla famiglia, dai tutori del bambino o della bambina. Valditara ritiene che l'approvazione definitiva di questa legge tutelerà i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridarà voce ai genitori sulle tematiche dell'identità di genere per i figli adolescenti minorenni. E su questo Valditara sottolinea che in questo applichiamo la Costituzione, che attribuisce ai genitori il diritto di educare i figli. Molte sono le critiche che sono state espresse, molti segnali di vicinanza anche soprattutto dai movimenti pro vita, ma vogliamo ricordarvi anche quanto rilasciato, pubblicato anche da Save the Children nel 2024, quindi appena un paio di anni fa, in cui in un articolo, anzi che è stato poi aggiornato anche al 2025, in un articolo si parlava di come possa essere fondamentale e importante educare alla sessualità e all'affettività fin dai primi anni di vita, che non si tratta di discutere, parlare, inculcare delle idee gender, ma riuscire a creare fin da piccolissimi una consapevolezza di quella che è un'affettività e una sessualità che sia consensuale, che sia una affettività sana. E questo potrebbe anche in alcuni casi determinare che molti bambini e bambine, sia delle scuole di infanzia che delle scuole primarie, possono anche accorgersi, perché questo purtroppo avviene ed è il rischio dell'eliminare completamente questa tematica dai discorsi che possono essere fatti, andare a individuare quei comportamenti non sani, quindi malsani, dei comportamenti che possono subire in famiglia, nelle famiglie ristrette, nelle famiglie allargate o in qualsiasi altro momento, gruppo sociale con cui vengono a contatto. L'idea di non parlarne non migliora sicuramente la situazione, soprattutto quello che è la critica che viene rivolta a questa legge è che una volta che i ragazzi e le ragazze arrivano poi alla scuola secondaria di primo grado, quindi di fatto alle medie, una certa forma mentis si è già creata. E soprattutto per quanto riguarda dei comportamenti di stampo patriarcale o sopraffazione della donna, di violenza di genere, beh, quelli comunque da quel momento in poi sono lì, e il lavoro educativo che deve essere svolto per riuscire a in qualche modo farli elaborare, cercare di lavorarci, decostruirli, non è assolutamente facile. Chiaramente è giusto che le famiglie si occupino dell'educazione dei ragazzi, delle ragazze, dei bambini e dei bambini, ma nel momento in cui sono famiglie in cui capacità anche educativa sia ottima, sia perlomeno sana, ecco, e lo so che è difficile pensarlo, ma non in tutte le famiglie questo avviene in un modo sano. E poi purtroppo lo veniamo a scoprire nei fatti di cronaca in cui le persone abusate sono minori, nel peggiore dei casi sono proprio bambini e bambine, che non sapevano, non si rendevano neanche conto che quello che stavano subendo era completamente sbagliato, perché isolati dal mondo rispetto a quale è una sana affettività, un sano modo di gestire le relazioni, un sano modo anche di interpretare ciò che è sessuale, ciò che è un gioco. Insomma, non semplice le critiche che sono mosse a questa legge, sicuramente farà ancora discutere, sono state anche

anche già pubblicate delle note, dei comunicati stampa, sia di realtà politiche, sia anche di realtà di movimento, di attivismo, soprattutto LGBTQIA+, ma non soltanto, parliamo anche di enti come Save the Children, che vuole invece difendere la possibilità di un'educazione affettiva e sessuale in adolescenza, sicuramente, ma anche di riuscire a parlare dei temi comunque dell'affettività e della consapevolezza sull'affettività sana anche in gradi invece inferiori rispetto alla scuola media. Di fatto saremo a vedere cosa ne accadrà, ne succederà, ne si risolverà. Saremo anche interessati a sapere la vostra, perché è legittimo anche ogni tipo di pensiero, purché si faccia in maniera democratica e soprattutto portando anche delle argomentazioni che possano essere valide, su cui si possa discutere. Il nostro numero è 328 87 57 845, l'email diretta@rbe.it. E a proposito di affettività, di sessualità, beh, non si possono tralasciare i corpi, e quindi sentiamo la rappresentante di lista con questo corpo.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rbe.it.
2: Cambiamo del tutto argomento e parliamo di ballottaggi nei due comuni piemontesi che in seguito alle votazioni amministrative appunto sono arrivati alla necessità che si andasse al ballottaggio. Come avete sentito anche nei notiziari, questi ballottaggi si sono tenuti, perché le votazioni sono chiuse alle ore 15 di quest'oggi, a Valenza e a Trecate, unici due comuni della regione ad andare appunto al ballottaggio. Quindi si sono chiusi da poco, ancora lo spoglio non è terminato, ma si può parlare sicuramente dell'affluenza, uno dei temi dolorosi forse per quanto riguarda la democrazia italiana, come abbiamo anche già detto e accennato, anzi ci sono stati dei riferimenti piuttosto chiari nello speciale del 2 giugno da parte mia, perché l'affluenza è stata del 35,42% a Valenza e del 42,23% a Trecate, in calo rispetto all'analoga rilevazione del primo turno. È anche comprensibile che magari le persone, cittadine e cittadini che abbiano votato al primo turno si siano un po' organizzate per andare a votare sicuramente, e magari al ballottaggio mancano un po' le motivazioni, però è comunque un nostro diritto, quindi si trova un momento in due giorni in cui andare a votare. Vabbè, nessun giudizio specifico, ma insomma al momento per quanto riguarda gli altri comuni in cui invece la votazione si è andata ad esaurire al primo turno, dei comuni superiori soprattutto ai 15.000 abitanti, da segnalare che a Moncalieri ad Alpignano l'elezione del sindaco era già avvenuta grazie al conseguimento della maggioranza assoluta. Quindi nelle prossime ore sicuramente arriveranno anche delle specifiche rispetto a quelli che sono i risultati. Per il momento non ce ne sono di certi, quindi non vi vogliamo dare dei dati che non siano assolutamente verosimili, ma sicuramente domani ci saranno questi dati, così capiremo anche come si andrà a comporre l'amministrazione sia di Valenza che di Trecate. A questo punto facciamo un'altra breve pausa musicale, Big Special con Only Free When Sleeping, sono libero solo quando dormo. Sembra la rappresentazione della mia vita, non solo la vostra. Tra poco.

E parliamo di burro, ecco, quindi alcuni minuti che saranno dolorosi per gli intolleranti al lattosio come me o i vegani all'ascolto, ma in realtà parliamo dell'iter per il riconoscimento del marchio DOP al burro del Piemonte. Infatti il 3 giugno scorso, lo scorso mercoledì, si è costituito il comitato promotore per la DOP. Quindi parliamo di riconoscimento per quanto riguarda un prodotto che venga riconosciuto come specifico di un territorio, per esempio, perché utilizza o delle materie prime specifiche oppure un tipo di lavorazione specifica. In questo caso il riconoscimento del marchio DOP al burro del Piemonte si basa su questo burro ottenuto da latte di vacca prodotto in Piemonte, che può essere esclusivamente ottenuto da panna ottenuta a sua volta per scrematura meccanica tramite centrifuga. Come afferma il vicepresidente del Consorzio del Burro del Piemonte, Marcello Pellegrino, è un prodotto eccellente. Guarda, potessi mangiarlo, io volentieri l'assaggerei, ma rischio di non stare tanto bene, quindi mi fido. Ma questo prodotto eccellente è ottenuto grazie al processo che dona una dolce e profumata cremosità e che permette di preservare le proprietà organolettiche e nutritive nel tempo. Oh, quindi se voi mangiate tutte le mattine o così vi scaldate, non so, una pasta con il burro fuso, il burro DOP del Piemonte, che non è ancora DOP, ma cioè l'idea proprio di farlo diventare DOP, fatecelo sapere. Io voglio sapere quanto è buono, se ha una texture particolare, se ha un sapore effettivamente così trascendentale. No, non lo sto mettendo in dubbio assolutamente, solo che non posso essere io a testarlo in maniera proprio diretta, quindi voglio fidarmi di voi. Ditemi quanto è buono e soprattutto se lo producete voi stessi, ecco, quali sono le qualità organolettiche, qual è la sua effettiva particolarità. L'abbiamo sentita appunto dalle parole di Marcello Pellegrino, ma voglio sentirla dalle vostre voci. Ecco, e soprattutto com'è, non so, la consistenza, sì, la texture, il sapore, come arriva su per il naso questo burro. Fatemelo sapere, poi vi terremo aggiornati come quanto riguarda questo appunto processo di riconoscimento DOP al burro piemontese. Adesso Cosmo con Ciao.

0: ciao, dice Cosmo, e ciao, purtroppo dobbiamo dirci anche noi, care amiche e amici di RBE, popolo tutto, ma non temete, ci risentiamo e ci rivediamo domani sempre sulle frequenze di RBE con il filo d'Arianna, ma se avete delle curiosità di notizie di cui magari abbiamo parlato tempo fa, poi non avete più avuto aggiornamenti e volevate essere informate e informati, fatecelo sapere ovviamente, perché noi seguiamo tante vicende, ma a volte magari ci perdiamo alcuni aggiornamenti ed è giusto che ce li chiediate. Noi siamo anche radio di servizio, cioè il filo d'Arianna nasce esattamente per questo, per essere al vostro servizio, ma anche per fare da cassa di risonanza rispetto a notizie, realtà, iniziative del nostro territorio Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Ce li potete scrivere, segnalare o domandarci al numero 328 8757 845, con sms, whatsappini, telegrammini, oppure attraverso la nostra email diretta @rbe.it. Sono le 16:58 minuti, quindi tra pochissimo cederò la linea a Marta e Samuel. Mi ritorni in mente, mi raccomando, ci rivediamo e ci risentiamo domani sulle frequenze di RBE subito dopo il notiziario delle 4, quindi 4:15 circa siamo qua pronti per voi fino alle 5, e lasciatemi salutare come amo fare sempre, ovvero sia sigla. Abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao! Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può! Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
2: RBE, vicina a te.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE. Buonasera, buon pomeriggio, eccoci.
1: Buon pomeriggio, buonasera, eccoci qua. Che bello ritrovarti, Marta. Guarda come sei scintillante oggi, tutta bianca, sembri un cuoco. Ecco, ecco.
0: Ma scusa, ma che complimento è? Ma non
1: vabbè,
0: ho capito.
1: Vabbè,
0: no,
1: sì.
0: Vabbè, no, nulla contro i cuochi, però non era il mio obiettivo sembrare una cuoca. Vestita.
1: Vabbè, comunque, ti manca il cappello, vabbè. Sai quello lì lungo,
0: sì, lo so,
1: da
0: lo
1: cuoco,
0: so,
1: così.
0: Cuoco.
1: Però il problema è che non sai cucinare niente. Vabbè, pazienza.
0: Tutto
1: pazienza.
0: Per arrivare a dire questa cosa.
1: Sì, vabbè. Beh, era così, per farti subito una battuta per iniziare la puntata al
0: esatto,
1: meglio.
0: La puntata, subito. La settimana al meglio, ottimo.
1: Un po' di
0: ottimo.
1: Pepe, un po' di
0: esatto.
1: Pepe ci vuole sempre perché così la puntata diventa più peperina.
0: Allora noi vi invitiamo a seguire Mi Ritorno in Mente fino alle 19 su RBE, tra poco il menu gentilmente offerto da Samuel.

0: E dunque è arrivato il momento di scoprire di che cosa parleremo in questa puntata di questo lunedì 8 giugno su RBS. Samuel, tocca a te, è la tua la voce, quella che ci introduce ai vari argomenti, ci dice cosa succederà.
1: Il cuoco lo faccio io, sì. Anche se sei vestita da cuoca sei tu. Allora, senti, allora andiamo intanto a parlare di un hotel.
0: Sì.
1: Non parliamo mai di hotel, anche perché
0: perché
1: siccome adesso pian pianino ci avviciniamo alle vacanze estive,
0: sì,
1: all'estate, l'estate è cominciata, non ancora, ci siamo quasi, però parliamo un po' di hotel, no?
0: Sì,
1: e allora c'è questo hotel che è preferito dai lettori, perché Marta, sai perché?
0: No.
1: Perché tu vai a dormire tra pile di libri, cioè pensa
0: che bello.
1: Tu ti sdrai lì, dormi e poi magari ti svegli durante la notte e afferri un libro a casaccio, perché sei immerso tra pile di libri di qua e di là ovunque.
0: Sì.
1: E poi puoi leggere in continuazione. Bello, è rilassante, è un hotel rilassante al massimo.
0: Vabbè, carina come idea, dai.
1: Che dici? Bella, no?
0: Dico di sì. Poi dove ci porti?
1: Poi andiamo a parlare un po' delle righe orizzontali. Sai le righe orizzontali nei vestiti, no? C'è sempre l'idea,
0: certo, ecco, quelle orizzontali ingrassano, quelle invece verticali dimagriscono.
1: E invece no,
0: Benissimo.
1: Perché la scienza ci dice che è tutto sbagliato.
0: Oh. Ottimo.
1: Perché è un'idea sbagliata questa. Poi spiegheremo anche proprio matematicamente perché le righe orizzontali in realtà snelliscono.
0: Ma come? Abbiamo sbagliato tutto.
1: Ma
0: guardate che roba, va bene.
1: Poi parleremo anche di un uccellino.
0: Sì, che
1: si chiama Birdie Pro. Professional.
0: È più professionale degli altri uccelli.
1: È un uccellino meccanico che muore quando devi aprire la finestra. Oh.
0: Ma come stai dicendo?
1: No, è vero, è così.
0: Che roba triste.
1: Ma è meccanico, però ci spiegheremo anche il perché. Perché muore quando apri la finestra?
0: Non lo so.
1: Prova a pensarci.
0: Forse potrei aver intuito, però non voglio lasciare la sorpresa a chi ci ascolta.
1: E poi ci sarà tanto di quell'altro che, guardate, non avete idea, sarà una puntata veramente indimenticabile.
0: Pesante.
1: Ma no!
0: Troppo piena di cose.
1: Ma non
0: no?
1: è vero, non ma è no, vero, no, è il giusto, è il giusto. Sarete leggerissimi, come quando uno mangia bene, il giusto senza essere appesantito.
0: Una puntata light.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. E ora, pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle Terre Alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!

0: Che cosa non farei io per vedere dal vivo questo artista, eh? Ma io farei, guarda, chilometri a piedi.
1: Ma non c'è bisogno di fare tanti chilometri a piedi per andare a vedere Ludovico Einaudi che finalmente torna in Piemonte, oh, siamo contenti.
0: Nelle Langhe.
1: Nelle Langhe, tra l'altro nella sua Dogliani, no? E quindi siamo contenti perché, vabbè, intanto è una bellezza, una fortuna poterlo ascoltare. E tra l'altro c'era.
0: Intanto erano da 3 anni che il pubblico stava aspettando questo evento perché nel 2023 era stato annullato causa maltempo, quindi finalmente è arrivato.
1: Allora, il concerto si terrà all'aperto a Dogliani in un luogo raggiungibile con una passeggiata di circa 3 km a piedi. State tranquilli perché chi non vuole farsi 3 km a piedi può. Ci sono poi delle navette di trasporto dai principali parcheggi fino al punto di partenza della passeggiata, no? Quindi state tranquilli. Però è già bello anche questa cosa qui, sarà immerso nella natura della collina.
0: Esatto, perché sulla collina di Borgata Nocello, appunto a Dogliani, questo ritorno tanto atteso il 17 luglio alle ore 18, quindi già a partire dal pomeriggio sera. E cosa c'è di più bello in mezzo alla natura, l'estate, a assistere a un concerto di Ludovico Einaudi, sulla sua musica, insomma, farsi abbracciare nella natura è un qualcosa di, insomma, imperdibile.
1: Come si chiama quella bellissima nuvole, di
0: Nuvole bianche, sì,
1: nuvole
0: forse una delle più
1: bianche, una
0: famose
1: delle più
0: anche.
1: famose nuvole bianche, bellissima da ascoltare, poi disegnata nell'aria da lui, è una cosa fantastica, bellissima. Vabbè, da pensarci, Marta, ci facciamo un pensierino?
0: Assolutamente sì, magari ci potremo incontrare lì. Dogliani, 17 luglio, ore 18, torna Ludovico Einaudi in concerto. Did you turn the music up a teeny bit so I can

0: Popolare Network, buon pomeriggio, alle notizie delle 15.30.
1: Urne chiuse per il secondo turno delle elezioni amministrative, da circa mezz'ora è iniziato lo spoglio in 42 comuni dove si votava per il ballottaggio, non ci sono exit poll né sono ancora disponibili le prime proiezioni, l'unico dato al momento è quello dell'affluenza che con metà delle sezioni arrivate viaggia attorno al 54%, in calo dunque di quasi 8 punti percentuali rispetto al primo turno. Riflettori oggi puntati soprattutto sui 6 capoluoghi di provincia che erano al ballottaggio sono Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani, in corso lo spoglio anche in Sardegna dove invece si votava al primo turno in 148 comuni.
0: Iran e Israele avrebbero entrambi fermato gli attacchi reciproci ripresi la scorsa notte dopo 2 mesi di cessato il fuoco. Secondo i media israeliani la decisione di Netanyahu sarebbe arrivata dopo un'ennesima telefonata con Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha scritto sui social che Iran e Israele stanno trattando su un cessato il fuoco e che in generale i negoziati tra iraniani e Stati Uniti procedono bene. Nelle ultime ore ci sarebbe comunque stato uno scambio a fuoco tra esercito israeliano e Hezbollah tra il sud del Libano e il nord di Israele.
1: Secondo quanto riporta la Repubblica, il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è formalmente indagato dalla Procura di Roma con l'ipotesi di violenza sessuale. Indagato anche un carabiniere per tentata violenza privata. Silvestro è stato denunciato da un agente di commercio che ha raccontato la tentata violenza nell'ufficio del senatore dove si era recata per vendere vini pregiati. Il tramite tra i due era stato il carabiniere che sempre secondo la donna poi l'avrebbe minacciata per non denunciare. Silvestro, che è anche presidente della commissione bicamerale per le questioni regionali, aveva respinto l'accusa irridendo la presunta vittima, definita una donna normale rispetto a lui che sarebbe un bell'uomo, e accusandola di un tentativo di estorsione. Oggi si è scusato per quelle parole.
0: Aria di Aventino in Parlamento, le opposizioni hanno abbandonato la Commissione Lavoro dove è in discussione il decreto 1° maggio, stravolto dall'emendamento della maggioranza che riabilita i contratti pirata. L'emendamento, come altri, sarebbe stato riformulato, ma la maggioranza non ha ancora fornito un nuovo testo. Le opposizioni chiedevano anche un intervento della ministra del Lavoro Calderone, che però non si è presentata. Una pantomima, l'ha definita il capogruppo del PD Arturo Scotto. Contro l'emendamento si erano schierati tutti i sindacati, le associazioni padronali. I sindacati sono allarmati anche per un altro emendamento, quello che dovrebbe recepire la direttiva europea sui rider, ma che anche in questo caso ne stravolgerebbe il senso, inserendo una sorta di scudo sui procedimenti giudiziari e deregolamentando ulteriormente l'utilizzo dei lavoratori in somministrazione. L'esame degli emendamenti è ripreso poco fa, la partita si deve chiudere entro oggi, domani verrà posta la fiducia prima del passaggio al Senato.
1: Le opposizioni hanno abbandonato anche la commissione d'inchiesta bicamerale sul Covid dopo che il presidente Lisei di Fratelli d'Italia ha delegato consulenti della commissione a effettuare interrogatori di semplici cittadini in un commissariato di polizia. È stata superata una linea rossa, scrivono in una nota congiunta i capigruppo di PD, Movimento 5 Stelle, AVS e Italia Viva, che hanno chiesto le dimissioni di Lisei, che ha rifiutato.
0: Le reazioni al tentativo di Intesa e Unipol di acquisire Banca Monte dei Paschi. Il Ministero dell'Economia prende atto delle iniziative su cui è stato informato. Iniziative, si legge in una nota, che riconoscono la valorizzazione della banca. Se il governo resta cauto, apprezzamenti arrivano invece da Confindustria. Orsini ha sottolineato che l'operazione è un bene per l'Italia. Oggi in conferenza stampa hanno parlato i due amministratori delegati di Intesa San Paolo e di Unipol, rivendicando l'operazione. L'iniziativa crea valore per soci, imprese e clienti, ha detto il CEO di Banca Intesa San Paolo Messina, che fa notare come la loro offerta sia appunto

0: 15.35 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network, ci risentiamo alle 17.30.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E adesso vi portiamo in vacanza, in giro per il mondo, in un bel hotel, un hotel che sicuramente ameranno le persone che amano la lettura.
1: Ah, sì,
0: quelle
1: sì,
0: proprio
1: questo.
0: Che la vacanza è leggere.
1: La vacanza è leggere, la vacanza è essere immersi nei libri, più immersi di così nei libri si muore, perché qui siamo in un hotel dove proprio ci si dorme tra le pile di libri. Sei proprio, cioè ti giri, vai a sbattere contro una pila di libri.
0: Esatto, sì,
1: libri, libri, libri, libri, libri, libri, libri ovunque.
0: Libri, libri, libri. E tra poco andiamo a scoprire dov'è questo hotel di libri, libri, libri.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Vibes. Video Beckwith Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
13: Immergersi nella natura, no? Anzi, nella cultura, Samuel, no? Quanto è bello.
14: Sì, io ti posso dire che nella mia camera ho un soppalco letto,
13: sì.
14: No? E un po' ci dormo in mezzo ai libri, perché...
13: Perché sei disordinato.
14: Sì, perché invece di metterli a posto, io tutti i libri che leggo, poi li lascio là sopra sul soppalco e ormai ce li ho tra i piedi, in mezzo alla testa, vicino al cuscino. Cioè, i libri un po' ovunque, perché dovrei rimetterli a posto, però è bello dormire tra i libri, ti concilia il sonno, ti aiuta veramente a dormire meglio, tutto sommato, vero?
13: È vero, e molte persone la pensano così, e la pensano anche i gestori di questo hotel, che è più un ostello, che si trova a Tokyo e si chiama Book and Bed. Qui la lettura, il libro ha proprio un ruolo centrale, il primo, diciamo, come si può dire, il primo ostello biblioteca del mondo. Immaginatevi una sala grandissima con oltre 1700 volumi di ogni tipo, in giapponese, in inglese, in tante altre lingue, senza limiti di genere, un catalogo che cresce di continuo e punta a raggiungere oltre i 3000 titoli, e qui potete dormire e leggere o comunque essere avvolti dalla presenza dei libri, delle loro storie, della lettura, una vacanza anche molto analogica, no?
14: Allora, parliamo di ben 52 posti letto, bagni e aree comuni, ma soprattutto poi c'è una grande sala condivisa pensata per leggere in totale relax, quindi c'è questo. Però poi ci sono dei posti proprio dove sei proprio attaccato ai libri, alle pile di libri che ce l'hai ovunque, tanto che se tu sporgi il braccio per allungare e prenderne uno, lo prendi anche a casaccio e leggi in continuazione, leggi un po' di qua, un po' di là, bello, no?
13: Cosa leggi, è bello.
14: Vabbè, ma è un modo per vivere la tua vacanza in completo relax. A me piace, per esempio, durante l'estate, nelle 2 settimane di vacanza che faccio, passare per esempio le 2 settimane leggendo, non dico in continuazione ma quasi, no?
13: Mi
14: porto i libri dietro ovunque vado e leggo, perché è bello. Pensa di stare in un albergo, hotel come questo, dove hai libri ovunque, tu puoi leggere in continuazione.
13: Penso, in genere si scelgono gli hotel, no? Perché c'è la piscina, la spa, la palestra, il servizio di quel tipo, dell'altro tipo, il massaggio. Invece in questo caso lo scegli perché hai a disposizione oltre 1700 storie, 1700 volumi di libri. È bello, no? È un qualcosa che secondo me nella vita, se sei fortunato, va provato.
14: Allora fate un salto a Tokyo, poi se non è proprio dietro l'angolo, però
13: diamo
14: anche l'indicazione giusta, perché se andate a Tokyo, perché magari qualcuno chi lo sa che in questa vacanza non parte, non vada a Tokyo. Allora si è situato nell'hotel che si chiama Book and Bed, abbiamo detto.
13: Sì, Book and Bed.
14: Allora, nel quartiere di Ikebukuro. Ikebukuro, scusa.
13: Ti volevo vedere.
14: È giusto dirlo, perché
13: comunque,
14: sennò uno non sa dove andare.
13: Ho i piani di un palazzo, è stato progettato recuperando un ex izakaya, che è il tipico locale dove i lavoratori giapponesi si fermano a fine giornata per mangiare e poi bere qualcosa.

0: E rieccoci nella seconda parte di Mi ritorni in mente di oggi, di questo lunedì 8 giugno che passiamo insieme su RBE. Le voci che vi accompagnano sono quelle di Marta e di Samuel, che ci potete seguire in radio FM streaming DAB sul sito www.rbe.it, sia audio che video, e poi sul canale 87 dei vostri televisori. Perché ridi? Sto cercando di velocizzare sempre di più.
1: Quelli che danno le informazioni, fanno la pubblicità, poi danno le notizie veloci. Non buttare le cose così, sennò la gente poi non ti sta dietro.
0: Le diciamo più lentamente?
1: Dire più lentamente.
0: Allora, ci potete seguire.
1: No, ma non così lente, dai, così è troppo lento.
0: Vabbè. La prossima volta faremo meglio. Giusto ritmo.
1: Allora, adesso andiamo a parlare invece di questo uccellino, no? Un po' particolare, un uccellino meccanico.
0: Che muore, sviene.
1: ci dispiace parlare di queste cose, perché poi gli uccellini sono belli quando sono vivi e vegeti, no? Però questo uccellino meccanico non si sa come mai lo si applica alla finestra, e quando apri la finestra sviene, va giù.
0: Quando tu devi aprire la finestra, lui ogni volta muore.

0: version.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella tarda e mattinata di oggi un uomo di 85 anni è stato investito da un tir mentre era a bordo della sua bicicletta all'incrocio tra via Veronese e strada Aeroporto a Torino Nord. L'uomo in gravi condizioni è stato soccorso dal personale del 118 di Azienda Zero, intervenuto con l'ambulanza. È stato trasportato all'ospedale Giovanni Bosco in codice rosso. Sono in corso rilievi per capire l'esatta dinamica del sinistro. Ha vinto la voglia di cambiamento nei due comuni piemontesi chiamati al ballottaggio in questa tornata di elezioni amministrative. A Trecate, in provincia di Novara, reduce da un anno di commissariamento dopo la sfiducia a Federico Binatti, che aveva guidato il comune per due mandati per il centrodestra, è stato eletto il candidato di centrosinistra Raffaele Sacco, che ha avuto la meglio su Roberto Minera, espressione del centrodestra. Discontinuità anche a Valenza, in provincia di Alessandria, dove Marilena Griva ha vinto sul sindaco uscente di centrodestra Maurizio Oddone. A Valenza l'affluenza si è fermata al 45,39%, più bassa rispetto al primo turno che era stato di oltre del 54,03%. Inflessione anche a Trecate, dove i votanti sono stati il 51,77% degli aventi diritto contro il 57,47% del primo turno. Lo scorso 3 giugno si è costituito il comitato promotore per il riconoscimento della denominazione di origine protetta del burro Piemonte, coinciso con la consegna della documentazione necessaria presso la Regione Piemonte. Tale iniziativa fa seguito alla nascita lo scorso settembre del consorzio Burro del Piemonte e punta a rafforzare il legame tra prodotto e territorio, valorizzando una filiera realizzata esclusivamente con latte piemontese. Il burro Piemonte viene ottenuto dalla crema di latte vaccino prodotta sul territorio regionale e lavorata attraverso la scrematura meccanica per centrifuga ed è un prodotto molto richiesto dai maestri pasticceri per la preparazione dei grandi lievitati come panettoni e colombe, ma trova impiego anche nella produzione di prodotti da forno e sfoglie. L'obiettivo della DOP è quello di creare ulteriore valore per l'intera filiera lattiero-casearia regionale, garantendo una migliore remunerazione agli allevatori e sostenendo le imprese del comparto. Nel pomeriggio di venerdì 5 giugno è stata inaugurata a Pinerolo la nuova Biblioraga, la biblioteca dedicata ai e alle giovani dagli 0 ai 14 anni, che ha spostato la sua sede da Corso Piave a Villa Prever in uno spazio quasi triplicato per metratura. L'investimento totale tra ristrutturazione dell'edificio e arredamento è stato di 380.000 euro. La nuova biblioteca intende diventare un luogo in cui si costruiscano il senso di comunità e i cittadini e le cittadine del futuro e si pone come il primo tassello del polo 019 che sarà completato dall'ammodernamento del Museo di Scienze Naturali. Il nuovo edificio è costituito da un open space modulabile diviso in zone dedicate alle diverse fasce d'età e inserito in un contesto di verde urbano che ne esalta il valore di spazio dedicato alle giovani generazioni. La struttura è stata intitolata alla fisica di fama internazionale di origine pinerolese Giustina Baroni. Sentiamo le interviste effettuate nel corso della inaugurazione al sindaco Luca Salvai, l'assessora Lia Bianco e il direttore della biblioteca Giampiero Casagra.
2: Questo è un investimento che si colloca in una serie di altri investimenti che puntano proprio a questo. Io credo che una delle ricchezze di questa città sia il sistema scolastico, sia quello gestito dal comune, quindi scuole elementari, scuole medie, sia soprattutto quello gestito dalla città metropolitana, quindi tutta l'istruzione superiore e gli spazi che ci sono in questa città, i servizi, secondo me rendono questa città attrattiva per le famiglie, per la crescita di bambini e ragazzi. Ecco, questo è un investimento che va in quella direzione. Abbiamo provato a ragionare sulla possibilità di associare uno spazio chiuso, uno spazio moderno, concepito con gli standard moderni di una biblioteca per bambini e ragazzi, associarlo a uno spazio aperto, lo spazio del parco di Villa Prever con il suo parco giochi, che è sicuramente uno degli spazi verdi più belli e custoditi meglio che abbiamo nella nostra città.
0: Mettere la biblioraga qui significa tante cose, significa dare tanto più spazio ai libri, tanto più spazio alla creatività, perché rispetto alla sede storica di Corso Piave stiamo quasi triplicando lo spazio, e significa dare la possibilità di non pensare solo all'agenda 2030 come una materia che si studia a scuola ultimamente nelle competenze chiave di cittadinanza, ma dire: noi ci pensiamo al vostro benessere, vi mettiamo in un parco e il parco può diventare il teatro, la scenografia delle vostre giornate spensierate, ma anche delle vostre giornate di studio.
3: Intanto è un traguardo notevole, perché dietro questa struttura c'è un lavoro lunghissimo di ideazione, di progettazione, di realizzazione, c'è un costo notevole che l'amministrazione ha affrontato, per cui le prime persone da ringraziare sono gli amministratori che ci hanno creduto e che hanno finanziato quest'opera. La realizzazione di una biblioteca è sempre un evento fondamentale per una città. Una biblioteca per giovani, per ragazzi, per bambini è ancora più importante. E in più si va a creare una sinergia unica in Italia tra questo luogo e il Museo di Scienze, che è qui, il momento è chiuso, ma lo stiamo ristrutturando e verrà riaperto per creare il Polo 019 che caratterizzerà tutto questo, tutta quest'area, ma secondo me l'intera città di Pinerolo.
1: È calato il sipario sulla 29ª edizione di Cinema Ambiente, che ha assegnato i premi delle diverse categorie al termine di una 3 giorni di proiezioni e panel di approfondimento che da sempre caratterizzano quella che è la prima rassegna italiana dedicata al cinema a tema ambientale. Il premio Asia per il miglior documentario della sezione internazionale, dal valore di 5.000 euro, è stato assegnato a Nuisance Beer di Jack Weisman e Gabriela Osio-Vanden per la sua capacità di raccontare in modo non dogmatico, si legge nelle motivazioni, il rapporto tra esseri umani e natura, alternando registri visivi e narrativi diversi. Il premio IREN, assegnato dal pubblico dal valore di 1.500 euro, è andato a Rua do Pescador numero 6 di Barbara Paz, che ha raccontato l'alluvione che ha devastato il Rio Grande do Sul nel 2024. Premio SMAT per il miglior cortometraggio internazionale a A Voyage of Eulogies di Jean-Pierre Pillay di Singapore, che racconta il collasso ecologico attraverso memoria, assenze ed emozioni. Il riconoscimento speciale Gaetano Capizzi per il miglior film Made in Italy è stato infine assegnato a Torneranno i lupi di Bianca Vallino. Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte cielo soleggiato, travelatura, addensamenti sulle alte valli valdostane in mattinata. In giornata nuvolamenti in aumento sul torinese, biellese, vercellese, verbano e novarese, in estensione dalle vallate alle pianure e colline. Maggiori schiarite a sud del Po, sulle alte valli torinesi e all'interno della Valle d'Aosta. Nella notte rovesci in esaurimento sul Verbano, locali rovesci o temporali pomeridiani su basse valli torinesi e sulle valli del Biellese, Sesia e Ossola. Dal tardo pomeriggio in estensione fin sulla pianura torinese, più estesi sul nord Piemonte fino al Vercellese. In Liguria nuvolosità bassa in nottata sul genovese costiero, che insisterà fino alla tarda mattinata per poi concentrarsi sui versanti marittimi del Savonese nella seconda parte di giornata. Possibili veloci rovesci tra Alpi Liguri e Bormida Occidentale nel pomeriggio, nelle restanti zone basse probabilità di precipitazioni, cieli velati nelle restanti aree interne sugli estremi di regione fino a fine giornata. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBN.

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.

0: Che storia triste, Samuel, guarda quella di cui andiamo a parlare adesso. Stiamo parlando della storia di questo uccellino, lui si chiama Birdie Pro e muore un sacco di volte, muore tutte quelle volte che in casa dobbiamo aprire la finestra.
1: Allora, parliamo un po' di questo uccellino meccanico, una nuova trovata tecnologica che sarà presto messa in vendita, in giro un po' dappertutto, ed è proprio un uccellino meccanico che si applica alla vostra finestra. E cosa è costituito? Un sensore, di un macchinario, insomma lui è proprio un uccellino giallo, meccanico, che quando apriamo la finestra lui cade giù.
0: Sì, quando dobbiamo aprire la finestra, prima di aprire la finestra, perché lui monitora la qualità dell'aria domestica, e a quel punto, quando i livelli ambientali della nostra casa richiedono di essere arieggiati, quindi ci tocca aprire la finestra per avvertirci, lui si ribalta a testa in giù, praticamente muore.
1: Ma poverino, fa sensazione fare una cosa del genere. Comunque intanto è una cosa complicata, non male, perché ha dei sensori che sono in grado di rilevare parametri come la presenza di CO2, bene questo, e di polline, la temperatura dell'ambiente, il livello di umidità, il rischio che si sviluppi della muffa e ovviamente l'indice di qualità dell'aria.
0: Esatto.
1: Quindi cosa succede?
0: I calzini sporchi, ad esempio.
1: Anche i calzini sporchi, la puzza, rileva tutto quanto. Quindi quando succedono delle cose, dei parametri, dei valori che non funzionano, l'uccellino va a testa in giù, boom, va giù, muore.
0: Però tranquilli, perché poi resuscita.
1: Sì, lui resuscita.
0: Lui torna in vita appena voi avete arieggiato, aperto la finestra a sufficienza, e quindi i valori rientrano nella norma. Comunque non è nulla di nuovo, perché è un qualcosa che si basa sugli uccellini che venivano usati dai minatori purtroppo per salvarsi la vita, perché andavano a rivelare la presenza di gas tossici nelle gallerie prima che queste diventassero un vero problema.

0: È arrivato il momento di dare un po' di spazio alla moda, eh? Bisogna parlare anche di questo, Samuel, di stile, di moda, di come slanciare la silhouette, oppure no?
1: Ho bisogno di essere slanciato, Marta, ho bisogno di essere slanciato, quindi secondo la teoria di quello che dice la moda in generale...
0: E le nonne. Sì, le nonne, cioè è una cosa che si tramanda di generazione in generazione. Questa.
1: Allora, per slanciarmi dovrei mettere qualcosa con delle righe verticali, no?
0: Esatto,
1: tipo Juventus, ecco, infatti quelli della Juve sono tutti slanciati.
0: Per forza.
1: Non molto verso l'alto, te lo posso dire, ultimamente slanciati un po' verso il basso.
0: E infatti da lì forse è arrivato il dubbio, no? Perché dunque, allora, si sa, no? Quando uno vuole sembrare un pochino più magro, consigliano le righe verticali sui vestiti, quando invece vogliamo allargare la nostra figura, le righe orizzontali. Siamo sicuri che quello che abbiamo sempre pensato sia effettivamente così, o forse è proprio il contrario?
1: Mistero.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, buona serata alle notizie delle 18.30. Dopo i primi attacchi incrociati in due mesi di cessato il fuoco, Iran e Israele hanno annunciato di essersi fermati almeno per ora. L'annuncio di Netanyahu è arrivato dopo l'ennesima telefonata con Trump. Il presidente americano insiste, un accordo con Teheran è vicino, il quadro in Medio Oriente rimane però fluido e imprevedibile. Pareggio 3-3, ballottaggi per le comunali, tra i capoluoghi al voto la destra vince ad Arezzo, Lecco e Macerata, al campo largo tiene Trani, Chieti e prende Agrigento. Meloni esulta, confermata la nostra forza, ma contando il primo turno 10 sindaci su 16 sono del centro-sinistra. La battaglia finanziaria sul Monte dei Paschi, il governo prende atto, l'opposizione non interferisca. Plaude Confindustria, Intesa e Unipol provano a scalzare Banca Popolare di Milano dall'Istituto Senese e puntano a generali. Aria di Aventino, le opposizioni abbandonano la Commissione Lavoro, il governo non ha ancora tolto né riformulato l'emendamento che riabilita i contratti pirata nel decreto sul giusto salario contro cui si erano schierati sindacati e imprese. Ed è scontro anche nella commissione, inchiesta Covid, Fratelli d'Italia ha delegato alcuni consulenti a interrogare privati cittadini fuori dal Parlamento in una caserma di polizia. L'opposizione abbandona i lavori, la maggioranza usa la commissione per colpire i governi precedenti. Il senatore di Forza Italia Silvestro è indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di un agente di commercio che ha raccontato di essere stata aggredita nell'ufficio al Senato. Indagato anche un carabiniere che secondo la donna avrebbe cercato di convincerla a tacere. Queste le principali notizie, ci sentiamo tra meno di un'ora alle 19.30 nel giornale radio di Popolare Network, a più tardi.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Urs e Bardonecchia in direzione del traforo, e sulla tangenziale di Torino tra Casella e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e Brugher in direzione Freius. Infine si viaggia incolonnati per un incidente sulla 7 Milano-Genova, tra Vignole Borbera e Roncoscrivi in direzione Genova. Segnaliamo poi che per lavori di manutenzione questa sera chiuderà il traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni, dalle 19 fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
4: C'è un mito che è stato smentito dalla scienza e che riguarda il mondo della moda, quello che riescono a fare le righe orizzontali e le righe verticali. Allora, sappiamo che le righe verticali in genere dovrebbero slanciare la figura, quelle orizzontali invece allargarla, ma in questo aprile, in questo mese di aprile, la National Yulin University of Science and Technology di Taiwan.
5: Mamma mia, che roba sofisticata. Comunque è riuscita a dimostrare esattamente il contrario: sono le righe orizzontali a slanciare la figura più di quelle verticali. Questo, attenzione signori, è una sorpresa enorme. È da dire a tutti quanti.
4: Vero.
5: Adesso se io voglio slanciarmi, Marta, non devo più usare le linee verticali, tipo Juve. No, devo mettergli delle righe orizzontali.
4: Tipo? Quindi. Il maglioncino di chi? Di...
5: Non lo so, basta che siano...
4: Di Linus,
5: sì, ecco. Righe orizzontali per slanciarsi, attenzione, quindi è una cosa importante.
4: Allora, voi direte, come hanno fatto ad arrivare a questa cosa qui? Allora, si sono basati sull'illusione ottica di Helmholtz. Allora, quando si osserva un quadrato riempito di strisce orizzontali, questo quadrato viene percepito come più alto e stretto rispetto a un quadrato identico però riempito di strisce verticali. Perché? Perché allora le righe orizzontali messe su questo quadrato costringono il nostro occhio a compiere un movimento di tipo verticale per scansionare la sequenza di linee dal basso verso l'alto e per restituirci l'immagine del quadrato. Se invece appunto ci sono sopra delle linee verticali, allora la scansione sarà, esatto,
5: da destra a sinistra o sinistra a destra, insomma in modo orizzontale. Quindi attenzione, perché è una cosa veramente importante. La matematica, cioè la scienza, ci dice proprio che il nostro occhio fa questa scansione in base alle linee che vede. Se sono orizzontali fa una scansione dal basso verso l'alto, dall'alto verso il basso, quindi in modo verticale.
4: Esatto.
5: E a questo punto slanciamo la figura, quindi dobbiamo fare questo, Marta, per slanciarci. Ma a parte che io devo fare il contrario, io devo ingrassare un po'.
4: Allora ti metti quelle verticali.
5: Io mi metto quelle verticali perché a questo punto la scansione del nostro occhio è quella orizzontale, quindi mi allarga un pochettino.
4: Io sono preoccupata perché spero che non si basino su altri principi scientifici e ci vengano a dire: guardate che il bianco snellisce e il nero allarga, no? Perché allora anche quello che abbiamo sempre creduto e pensato, chi lo sa, magari un giorno potrebbe essere completamente smentito.
5: È una questione drammatica questa,
4: perché
5: uno magari per una vita intera è andato avanti con le righe orizzontali perché pensava magari di ingrassare così,
4: esatto.
5: Oppure le righe verticali perché cercava di snellirsi e di lanciarsi, invece poi si scopre che è tutto il contrario.
4: Io farei così, metterei delle righe diagonali.
5: Facciamo
4: delle diagonali,
5: delle croci, delle X
4: che insomma uno non...
5: un misto.
4: Dice, ma è com'è? Non lo so.
5: Tante crocette comunque, esatto, potrebbero andare bene.
4: Potrebbero,
5: sono un po' orizzontali, un po' verticali, un po' slanciano, un po' allargano.
4: Un po' allargano, fanno un po' tutte e due. You know the hardest thing.

0: Zico Zaco Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
1: Allora, Zico Zaco Show, quanti di voi sono già stati allo Zico Zaco Show? Vediamo un po', alziamo le mani. Tutti, quasi tutti, quasi tutti, beh, tutta la platea, eh. Zona Est? Zona Ovest?
0: Die con Samuel Dossi e Marta De Lorenzis.
2: I manuali di uso e manutenzione e tutti gli allegati necessari, per esempio, per la vendita di macchine utensili, per l'allestimento di linee produttive, eccetera, eccetera. Quindi, questo innanzitutto sarà sicuramente la gran parte del suo programma, non ho minimo
3: dubbio. Che palle!
0: Mercoledì alle 21 su RBE TV.

0: È arrivato il momento di saluti anche per la puntata di oggi, per questa puntata che ci ha portato ad iniziare questa nuova settimana insieme. E che dire?
1: Abbiamo parlato di righe, Marta, snellenti e ingrassanti, oppure... Però questa cosa che tutto è cambiato mi lascia un po' perplesso. Comunque adesso io ho pensato che per snellirmi, che non ne ho tanto bisogno tutto sommato perché sono fin troppo magro, quindi a questo punto invece di usare le righe orizzontali, che io pensavo di usare quelle per sembrare un po' più cicciottello, invece devo usare quelle verticali
0: esatto,
1: vado a casa a mettermi le righe verticali.
0: Ma
1: c'ho giusto una vecchia maglia della Juve di quando ero bambino, me vado a mettere quella.
0: Io metterei pois.
1: Metti pois.
0: Chissà cosa dice
1: la scienza sui pois.
0: Chissà che dice.
1: Vabbè.
0: Attenderemo informazioni anche per quanto riguarda i pois, ma per il momento noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani dalle 17 alle 19 su RBE. Mi ritorno in mente.
1: Un abbraccione, un salutone, a domani. Ciao.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: La playlist di questa settimana è stata curata da Michele Comba. Buon ascolto.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo lunedì 8 giugno la meditazione è curata dalla pastora Daniela Santoro della Chiesa Metodista di Padova. They cast their nets in Galilee. Gettano le loro reti in Galilea. Una registrazione del coro della Broadway United Church of Christ. Un giorno una parola, il lezionario Edizioni Claudiana per oggi propone la lettura dei seguenti versetti. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 49, il versetto 4. Io dicevo, invano ho faticato, inutilmente e per nulla ho consumato la mia forza. Ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa è presso il mio Dio. E poi ancora dal Vangelo di Luca, capitolo 5, versetto 5. Simone rispose a Gesù, Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però, secondo la tua parola, getterò le reti.
2: Io dicevo, no, io dico, ognuno e ognuna di noi, dice prima o poi, chi me lo fa fare? Ne vale veramente la pena? Perché non ho usato il mio tempo, sempre troppo poco e da organizzare sapientemente, le mie energie che si esauriscono troppo velocemente, le mie competenze continuamente da aumentare e approfondire per qualcosa che portasse frutto, che in qualche modo facesse la differenza. A volte ci sembra di intestardirci nel cercare di testimoniare l'alternativa di amore, pace, rispetto, dignità che Dio ci propone senza ricavarne nulla, senza vedere il più piccolo minimo risultato. E così anche noi a volte ci scoraggiamo. E non perché non abbiamo fede, anzi, sentiamo la presenza di Dio, la sua vocazione, ricerchiamo il soffio rigenerante dello Spirito, ricordiamo il fondamento della nostra speranza nell'opera compiuta in Cristo. Ma capita alla fine della giornata che le parole che pronunciamo siano quasi la constatazione di una sconfitta. Invano faticato, inutilmente per nulla ho consumato la mia forza. Invano e inutilmente sono le parole che più ci fanno paura. Perché se nonostante tutto il nostro impegno, la nostra programmazione, la nostra ricerca, i risultati non sono quelli previsti, evidentemente abbiamo sbagliato qualcosa. È una nostra sconfitta. Abbiamo faticato invano, inutilmente abbiamo consumato la nostra forza. Abbiamo valutato male, abbiamo sprecato una possibilità. Ecco però che entrambi i versetti proposti oggi ci vengono incontro offrendoci una prospettiva di valutazione diversa. Non siamo noi il soggetto, ma Dio. Non siamo noi i responsabili, le responsabili del progetto di salvezza di Dio. Ne facciamo parte, siamo chiamate e chiamati a condividerlo, a testimoniarlo, a renderlo operante nelle nostre vite e nelle nostre relazioni. Ma il dono di Dio non deve diventare un peso, un obbligo o una prova di resistenza. Le nostre aspettative, i nostri pensieri, i nostri piani non sono necessariamente quelli che Dio ha in mente. E soprattutto gli esiti della nostra testimonianza, delle nostre scelte, dei nostri tentativi più o meno riusciti non condizionano il suo amore e la sua fedeltà. La sua parola è quella che ci chiama e ci invita ad impegnarci non in un'ardua e strenua impresa, ma in ciò che sappiamo fare ed è alla nostra portata. Ai discepoli viene chiesto di gettare le reti, e sono pescatori. Ma viene chiesto di gettarle nel momento considerato meno idoneo. Gettare le reti di giorno a viste umane è uno spreco di forza, un'azione vana. Eppure, proprio le cose che ci sembrano più sbagliate nel progetto di Dio diventano le uniche vincenti. Spostiamo allora la nostra attenzione su Dio e riconosciamo che è la sua parola a chiamarci per condividere quello che abbiamo ricevuto, è la sua giustizia a bilanciare il nostro giudizio, è la sua grazia che ci rassicura sulla nostra ricompensa ed è la sua fedeltà che rinnova la nostra speranza.

0: RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente segnaliamo code a tratti sulla tangenziale di Torino, tra Trofarelle e Santana in direzione Piacenza. Per il solo traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulz e Bardonecchia in direzione del traforo. Vi ricordiamo poi che per lavori questa sera chiuderà il traforo del Frejus dalle 22.30 alle 23.15 e dalle 4.30 alle 5.15 del mattino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Radar Network.
1: Dopo i primi attacchi incrociati, in due mesi di cessate il fuoco, Iran e Israele hanno annunciato di essersi fermati almeno per ora. L'annuncio di Netanyahu è arrivato dopo l'ennesima telefonata con Trump. Il presidente degli Stati Uniti insiste, un accordo con Teheran è vicino. Il quadro in Medio Oriente rimane però fluido e imprevedibile. Pareggio 3-3 i ballottaggi per le comunali, tre capoluoghi al voto, la destra vince Arezzo, Lecco e Macerata. Il campo largo tiene Trani, Chieti e prende Agrigento. Meloni esulta, confermata la nostra forza, ma contando il primo turno 10 sindaci su 18 sono del centro-sinistra. La battaglia finanziaria sul Monte dei Paschi, il governo prende atto, l'opposizione chiede di non interferire, plaude Confindustria, Intesa e Unipol provano a scalzare Banca Popolare di Milano dall'Istituto Senese e puntano a generali. Scontro sulla commissione d'inchiesta Covid, Fratelli d'Italia ha delegato alcuni consulenti a interrogare privati cittadini fuori dal Parlamento in una caserma di polizia. L'opposizione abbandona i lavori, la maggioranza usa la commissione per colpire governi precedenti. Le 19:31, buona serata, il giornale di Popolare Network. Iniziamo con la guerra in Medio Oriente. Iran e Israele hanno annunciato di essersi fermati dopo il primo scambio a fuoco degli ultimi due mesi dalla tregua entrata in vigore lo scorso 8 aprile. Entrambi però hanno aggiunto di essere pronti a riprendere la guerra. Il quadro nella regione rimane molto fluido. In studio c'è Emanuele Valenti. Cosa è successo in queste ultime ore?
2: Come dicevi tu Massimo, Iran e Israele hanno fatto per ora un passo indietro, Teheran ha minacciato altri attacchi se Israele dovesse colpire ancora il Libano, Netanyahu ha ribadito che la guerra non è finita e che sparerà di nuovo se gli iraniani dovessero lanciare altri missili verso Israele. Per Netanyahu non è finita nemmeno ovviamente la guerra con Hezbollah, il suo annuncio dopo una nuova telefonata con Trump, i rapporti tra i due sono complicati, il presidente americano avrebbe detto a Netanyahu che non può andare avanti proprio adesso che sarebbe vicino un primo accordo con l'Iran.
1: Ecco, come possiamo interpretare tutto questo?
2: Primo, l'alleanza storica Stati Uniti-Israele non è in discussione, ma la Casa Bianca, che ha fretta di chiudere la guerra, fa sempre più fatica a gestire il rapporto con il governo israeliano. Secondo punto, con i missili su Israele per il Libano, e la Repubblica Islamica invece ha ribadito il suo ruolo regionale, anche se la sua rete, sappiamo, è indebolita. E hanno sparato su Israele anche gli Houthi dello Yemen, che sarebbero quelli che su ordine di Teheran potrebbero chiudere lo stretto di Bab el Mandeb in uscita dal Mar Rosso, dove passa un altro 15% del commercio marittimo globale. Terzo e ultimo punto, siamo di fronte all'ennesima conferma di come la strategia iniziale di Trump e Netanyahu, guerra lampo e caduta del regime iraniano, sia fallita. Abbiamo citato il negoziato e sappiamo le richieste iraniane essere pesanti, per esempio gestione di Hormuz e scongelamento di una parte dei fondi di Teheran all'estero. Nel regime iraniano c'è chi pensa che questo passaggio vada sfruttato per un accordo vantaggioso con gli Stati Uniti, con il nucleare ancora rinviato.
1: Grazie Emanuele Valenti. Una delle questioni chiave, abbiamo sentito il rapporto Trump-Netanyahu. Roberto Festa.
3: Sono io che prendo le decisioni, non lui. Le parole di Donald Trump in un'intervista al Financial Times sono perentorie. È lui che deve eseguire i suoi ordini è Benjamin Netanyahu che, secondo Trump, non decide nulla sull'Iran. La questione in realtà è più complessa. Tra presidente e primo ministro è in corso una partita ambigua. È anzitutto improbabile che Israele abbia attaccato l'Iran all'insaputa degli americani. Eyal Zamir, capo di Stato Maggiore israeliano, si è sentito più volte nelle scorse ore con Brad Cooper, a capo dei militari americani in Medio Oriente. Probabile che agli Stati Uniti servisse far pressione sull'Iran per procura, grazie a Israele, per spingere Teheran al tavolo dei negoziati. L'attacco dà anche modo a Netanyahu di presentarsi alla sua opinione pubblica, prima delle elezioni di ottobre, come infaticabile difensore della sicurezza di Israele. Il primo ministro non deve però spingersi troppo in là. Trump infatti ha bisogno di chiudere al più presto un conflitto che lo ha danneggiato all'interno degli Stati Uniti. Quindi via libera a limitati attacchi israeliani. Un richiamo rigido quando Netanyahu, che Trump ha chiamato pazzo, sembra mettere a rischio i negoziati. È un gioco, poliziotto buono, poliziotto cattivo, con cui due leader legatissimi cercano di portare a termine il conflitto. È un gioco che difficilmente finirà bene per entrambi. L'obiettivo di Trump è obbligatoriamente un'intesa. L'unico obiettivo che Netanyahu può accettare è la caduta degli Ayatollah. Per uno dei due, Netanyahu o Trump, questa guerra finirà in modo non voluto, non desiderato, quindi con una sconfitta. Linea allo studio.
1: Dal Cremlino è arrivata oggi la risposta a Zelensky, che da Londra, dove ha incontrato ieri sera i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania, ha rilanciato la proposta di aprire un negoziato. È veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, ha detto il portavoce di Putin Peskov. Il viaggio europeo del presidente ucraino con il summit di Londra coincide con un momento di pressione diplomatica crescente da parte di Kiev e dell'Europa. Anche a Bruxelles si stanno muovendo passi, sia nel sostegno a Kiev sia nella discussione sull'allargamento.
0: Giugno sta diventando sempre più il mese dell'Ucraina nel dibattito pubblico e politico europeo. Dopo l'intesa con l'ungherese Magyar per sbloccare i negoziati di adesione UE, le proposte franco-tedesche e il vertice dei volenterosi in vista di possibili negoziati di pace con la Russia. La giornata di oggi a Bruxelles conferma l'impressione di una spinta ormai

0: Ucraina, mentre opzioni creative e inedite come l'adesione accelerata o l'integrazione parziale rimangono sullo sfondo come alternative ancora fumose e poco gradite, si guarda la riunione degli ambasciatori di mercoledì, o al più tardi venerdì, come il momento decisivo che potrà aprire la strada verso il classico processo di allargamento dell'Unione. Se tutto andrà liscio, la data da segnare in calendario per la conferenza con Kiev è il prossimo 15 giugno. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: In Armenia, il partito dell'attuale primo ministro Pashinyan si è confermato come prima formazione alle elezioni parlamentari. Molto largo, quasi il 50% il consenso, i due partiti dell'opposizione più favorevoli a mantenere legami stretti con Mosca sono molto distanziati. Congratulazioni sono arrivate dalle istituzioni europee, visto l'avvicinamento che il primo ministro ha portato avanti negli ultimi anni. È finito in un sostanziale pareggio l'ultimo atto delle elezioni comunali, tra i 6 capoluoghi oggi al ballottaggio, 3 andati a destra, Arezzo, Lecco, Macerata, gli altri 3 Agrigento, Chieti e Trani il campo largo. Meloni esultato, confermata la nostra forza, ma il pareggio non sposta gli equilibri nazionali, anzi, contando anche il primo turno, 10 sindaci su 18 sono andati al centro-sinistra. Da Roma, Anna Bredice.
2: Tajani è stato il primo a celebrare una vittoria che alla fine non c'è stata. Giorgia Meloni poco dopo si è precipitata a parlare di una conferma della stabilità di governo arrivata con questo voto. Forse la destra ha voluto fissare subito per 3-3 dei capoluoghi di provincia al ballottaggio per far apparire il voto come un pareggio o una loro rivincita se si mette insieme anche il risultato di Venezia. Alla fine dei conti della giornata ciò che viene fuori è che sono molte di più le città che vanno al centro-sinistra che al centro-destra, soprattutto al sud. In Sicilia, ad esempio, ad Agrigento, dopo decenni di giunte di centrodestra, nella provincia di Napoli, e questo è un tema su cui Meloni dovrà interrogarsi. Su 18 capoluoghi di provincia, il centrosinistra ne conquista 10, il centrodestra 6. Di questi sono di più le città che cambiano giunte a favore della coalizione progressista, che è il contrario. Certo, a destra vanno Arezzo e poi Lecco, e chiaramente quell'inaspettata Venezia al primo turno. Ma oggi non c'è la sconfitta del campo largo, anche se bisognerà capire con i dati dei flussi il risultato e l'apporto che hanno dato i 5 Stelle. Particolare ed interessante è il risultato di Molfetta, dove vince un candidato di Rifondazione Comunista sostenuto da un campo largo con un PD che su richiesta di Elly Schlein ha commissariato il PD locale, cambiando proprio direzione. A differenza di Giorgia Meloni, Elly Schlein e Bonelli hanno parlato poco fa dicendo che la coalizione progressista è in campo per vincere. Se ancora sono lontane le politiche per Meloni, questo è un campanello d'allarme per le città che andranno al voto l'anno prossimo, che sono molto importanti, tra queste Roma e Milano, e il timore che possa essere un voto di traino per le politiche immediatamente dopo. Linea allo studio.
1: La battaglia finanziaria sul Monte dei Paschi, oggi ci sono state le prime reazioni, cauta quella del governo, il Ministero dell'Economia prende atto, dal PD l'appello al governo a non interferire, ottima notizia invece per Confindustria. Oggi hanno parlato i due protagonisti dell'offerta di pubblico acquisto e scambio, gli amministratori di Banca Intesa Messina e di Unipol Cimbri, rivendicando l'operazione e criticando invece il tentativo, ritenuto poco solido, con cui Banca Popolare di Milano, protagonista nell'attuale CDA di Monte dei Paschi, aveva provato ad anticipare l'iniziativa. Sempre oggi Intesa ha aumentato il suo pacchetto di azioni in generale, ritenuto il vero obiettivo finale dell'operazione. Il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
3: È stato dietro le quinte per mesi, al momento opportuno ha calato l'asso. L'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina, con l'OPAS su MPS riesce laddove tutti avevano fallito: creare il primo gruppo bancario assicurativo italiano con un controllo azionario stabile e non facilmente scalabile. L'alleanza con Unipol per gli sportelli del vecchio Montepaschi è la ciliegina sulla torta che permette al gruppo assicurativo controllato dalle cooperative di dare vita alla terza realtà bancaria italiana grazie ai 635 sportelli del Monte dei Paschi su cui Intesa nulla avrebbe potuto fare causa antitrust. Le generali passano quindi sotto il controllo di Intesa senza un eccessivo dispendio finanziario, mentre torna sulla scena l'AD di Mediobanca, Alberto Nagel, che era stato sconfitto dall'assalto del Monte dei Paschi in versione Luigi Lovaglio. Chi ne esce sicuramente sconfitto è Francesco Gaetano Caltagirone, mentre Leonardo Maria Del Vecchio si siederà a questo punto sullo scranno di quarto principale azionista di Intesa San Paolo, con oltre il 4%, dopo Compagnia, Fondazione Cariplo e BlackRock, rimanendo anche secondo socio delle generali con il 10%. Non è escluso che si possa assistere ad ulteriori mosse destinate a modificare il riassetto, considerando che Unicredit, oggi impegnata con la scalata Commerzbank, è azionista delle generali con il terzo principale pacchetto dell'8,8%.

0: 100 e potrebbe a questo punto guardare a Banco BPM rimasto fuori dalla partita.
1: Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è formalmente indagato dalla Procura di Roma per violenza sessuale, indagato anche un carabiniere per tentata violenza privata. Silvestro è stato denunciato da un agente di commercio che ha raccontato la tentata violenza nell'ufficio del senatore dove era andata per vendergli vini pregiati. Il tramite tra i due era un carabiniere che la donna accusa di averla minacciata per farla tacere. Silvestro, che è anche presidente della commissione bicamerale per le questioni regionali, ha respinto le accuse irridendo la donna, accusandola di un tentativo di estorsione. Oggi si è scusato per quelle parole. Ed è stata una giornata movimentata oggi in Parlamento. Le opposizioni hanno abbandonato la Commissione Lavoro, dove è in discussione il decreto primo maggio, che era stato stravolto dall'emendamento della maggioranza che riabilitava i contratti pirata. L'emendamento è poi stato formulato, si è appreso poco fa, togliendo proprio la parte che rendeva equivalenti i contratti firmati dalle organizzazioni minori con quelli firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative, anche se resta una parte che non piace ai sindacati, quella che definisce per legge le parti che vanno a comporre il cosiddetto salario giusto. E poco fa si è appreso che e poi proprio in questo momento è arrivato il via libera dalla commissione della Camera, che ha votato il mandato ai relatori a riferire in aula. La partita si deve chiudere entro oggi perché domani sarà posta la fiducia prima del passaggio in Senato. L'altro scontro si è consumato sul Covid. La destra ha usato ancora una volta la commissione d'inchiesta sulla pandemia per scopi politici, autorizzando alcune audizioni all'insaputa delle opposizioni. Mattia Guastafierro.
2: Da quando è stata istituita, non è la prima volta che la maggioranza utilizza la commissione d'inchiesta sul Covid per colpire i governi che in passato hanno dovuto gestire la pandemia. Stavolta però una linea rossa è stata superata. A far parlare così le opposizioni è quanto fatto dal presidente Marco Lisei di Fratelli d'Italia, che nei giorni scorsi, si è saputo, ha delegato alcuni consulenti della commissione a svolgere gli interrogatori di privati cittadini informati sui fatti. Dove? Fuori dal Parlamento, nel commissariato di polizia di Trevi Campo Marzio, a Roma. Audizioni illecite, svolte al di fuori delle procedure previste, senza che fosse presente alcun parlamentare delle opposizioni, che allora oggi hanno abbandonato i lavori della commissione e chiesto le dimissioni di Lisei. Fratelli d'Italia ha respinto le accuse, dicendo che la delega sarebbe stata decisa qualche giorno prima nell'ufficio di presidenza della stessa commissione. Peccato però che l'attività dei parlamentari nelle commissioni d'inchiesta non sia delegabile. I consulenti possono sì aiutare i parlamentari, ma non sostituirli. Insomma, l'ennesimo strappo istituzionale che testimonia la volontà della destra di usare la commissione per colpire i governi del passato, soprattutto il Conte bis. Sulla gestione della pandemia si è giocata buona parte della campagna elettorale di Giorgia Meloni, una campagna elettorale che continua anche oggi.
1: Mattia Guastafierro, Alessandro Principe, Emanuele Valente in redazione per questa edizione del giornale di Popolare Network, Massimo Alberti in studio. 19:45 minuti, la prossima alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Day Night Radio Show, tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 845. Day Night Radio Show.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente segnaliamo code a tratti sulla tangenziale di Torino, tra Trofarelle e Santana in direzione Piacenza. Per il solo traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulze e Bardonecchia in direzione del traforo. Vi ricordiamo poi che per lavori questa sera chiuderà il traforo del Frejus, dalle 22.30 alle 23.15 e dalle 4.30 alle 5.15 del mattino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: E ora pubblicità.
4: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Su RBE ed RBE TV, ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30, Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30. Pride on Air.

invece, menina linda, doma tra tua vita, doma tra tua vita, doma che tra lecce, menina linda, e a mi mira, e vuoi essere la canzone con te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE, vicina a te.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

che ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Yo, yo. Hey.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
2: Tutte le domeniche mattina e il venerdì sera.
1: Un viaggio nella musica classica.
2: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
1: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
2: Un viaggio in compagnia di Lorenza
1: ed Ermanno.
2: Classicamente, la domenica alle 9
1: e il venerdì alle 21.

0: musica.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Iran e Israele hanno detto di aver cessato gli attacchi dopo i primi raid dall'inizio del cessate il fuoco di 2 mesi fa. L'annuncio di Netanyahu è arrivato dopo una chiamata con Donald Trump, che in serata è tornato a minacciare il premier israeliano: potresti rimanere presto solo con l'Iran. Ai ballottaggi per le comunali i capoluoghi finiscono in parità, 3 a destra e 3 al campo largo, mentre il decreto lavoro si avvia verso l'approvazione domani dopo una correzione dell'emendamento che reintroduceva i contratti pirata. Ma per le opposizioni non è abbastanza. E intanto la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano Ben-Gvir dopo il video in cui scherniva gli attivisti della flottiglia ammanettati e inginocchiati a terra. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, ha risposto il ministro israeliano. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Iniziamo con la situazione in Medio Oriente. Iran e Israele hanno annunciato di essersi fermati dopo il primo scambio a fuoco degli ultimi 2 mesi dalla tregua entrata in vigore lo scorso 8 aprile. Entrambi però hanno aggiunto di essere pronti a riprendere la guerra. Per un quadro delle ultime ore sentiamo Emanuele Valenti.
1: Iran e Israele hanno fatto per ora un passo indietro, Teheran ha minacciato altri attacchi se Israele dovesse colpire ancora il Libano, Netanyahu ha ribadito che la guerra non è finita e che sparerà di nuovo se gli iraniani dovessero lanciare altri missili verso Israele. Per Netanyahu non è finita nemmeno ovviamente la guerra con Hezbollah, il suo annuncio dopo una nuova telefonata con Trump, i rapporti tra i due sono complicati, il presidente americano avrebbe detto a Netanyahu che non può andare avanti proprio adesso che sarebbe vicino un primo accordo con l'Iran.
0: E come leggere e interpretare tutto questo? Torniamo da Emanuele Valenti.
1: Primo, l'alleanza storica Stati Uniti-Israele non è in discussione, ma la Casa Bianca, che ha fretta di chiudere la guerra, fa sempre più fatica a gestire il rapporto con il governo israeliano. Secondo punto, con i missili su Israele per il Libano, la Repubblica Islamica invece ha ribadito il suo ruolo regionale, anche se la sua rete, sappiamo, è indebolita. E hanno sparato su Israele anche gli Houthi dello Yemen, che sarebbero quelli che su ordine di Teheran potrebbero chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb in uscita dal Mar Rosso, dove passa un altro 15% del commercio marittimo globale. Terzo e ultimo punto, siamo di fronte all'ennesima conferma di come la strategia iniziale di Trump e Netanyahu, guerra lampo e caduta del regime iraniano, sia fallita. Abbiamo citato il negoziato e sappiamo le richieste iraniane essere pesanti, per esempio gestione di Hormuz e scongelamento di una parte dei fondi di Teheran all'estero. Nel regime iraniano c'è chi pensa che questo passaggio vada sfruttato per un accordo vantaggioso con gli Stati Uniti, con il nucleare ancora rinviato.
0: Potresti rimanere presto solo contro l'Iran, così avrebbe detto Donald Trump a Netanyahu, come lo stesso presidente degli Stati Uniti ha riferito in un'intervista. Il rapporto tra i due leader è un'altra questione chiave al momento in Medio Oriente. Sentiamo Roberto Festa.
2: Sono io che prendo le decisioni, non lui. Le parole di Donald Trump in un'intervista al Financial Times sono perentorie. È lui che deve eseguire i suoi ordini, è Benjamin Netanyahu che, secondo Trump, non decide nulla sull'Iran. La questione in realtà è più complessa. Tra presidente e primo ministro è in corso una partita ambigua. È anzitutto improbabile che Israele abbia attaccato l'Iran all'insaputa degli americani. Eyal Zamir, capo di Stato Maggiore israeliano, si è sentito più volte nelle scorse ore con Brad Cooper, a capo dei militari americani in Medio Oriente. Probabile che agli Stati Uniti servisse far pressione sull'Iran per procura, grazie a Israele, per spingere Teheran al tavolo dei negoziati. L'attacco dà anche modo a Netanyahu di presentarsi alla sua opinione pubblica, prima delle elezioni di ottobre, come infatti

0: guerra finirà in modo non voluto, non desiderato, quindi con una sconfitta. Linea allo studio.
1: Dal Cremlino è arrivata oggi la risposta a Zelensky che da Londra, dove ha incontrato ieri sera i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania, ha rilanciato la proposta di aprire un negoziato. È veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, ha detto così il portavoce di Putin, Peskov. Anche a Bruxelles si stanno muovendo intanto i passi sia nel sostegno a Kiev sia nella discussione sull'allargamento.
2: Giugno sta diventando sempre più il mese dell'Ucraina nel dibattito pubblico e politico europeo. Dopo l'intesa con l'ungherese Magyar per sbloccare i negoziati di adesione UE, le proposte franco-tedesche e il vertice dei volenterosi in vista di possibili negoziati di pace con la Russia. La giornata di oggi a Bruxelles conferma l'impressione di una spinta ormai concreta per il sostegno dell'Unione a Kiev. Prima di tutto perché la Commissione ha annunciato che entro la fine del mese stanzierà la prima tranche del prestito da 90 miliardi di euro concordato dai leader UE nel dicembre 2025 e poi sbloccato con il cambio di governo a Budapest. Si tratta di 9 miliardi complessivi, 6 per le spese militari e 3 per il bilancio pubblico. Stiamo definendo gli ultimi dettagli, ha precisato un portavoce della Commissione. L'annuncio arriva nello stesso giorno dell'erogazione di quasi 3 miliardi di euro a Kiev per mantenere le spese della pubblica amministrazione, attraverso lo strumento finanziario già funzionante e che dal 2024 ha già stanziato quasi 30 miliardi. Ma non bisogna dimenticare che i 27 governi stanno anche lavorando sull'intesa definitiva per aprire il primo gruppo di capitoli negoziali con l'Ucraina. Mentre opzioni creative e inedite come l'adesione accelerata o l'integrazione parziale rimangono sullo sfondo come alternative ancora fumose e poco gradite, si guarda la riunione degli ambasciatori di mercoledì, o al più tardi venerdì, come il momento decisivo che potrà aprire la strada verso il classico processo di allargamento dell'Unione. Se tutto andrà liscio, la data da segnare in calendario per la conferenza con Kiev è il prossimo 15 giugno. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: In Armenia, il partito dell'attuale primo ministro Pashinyan si è confermato come prima formazione alle elezioni parlamentari. Molto largo, quasi al 50% il consenso, mentre i due partiti dell'opposizione, più favorevoli a mantenere un legame più stretto con Mosca, sono molto distanziati. Congratulazioni sono arrivate dalle istituzioni europee, visto l'avvicinamento che il primo ministro ha portato avanti negli ultimi anni. E veniamo all'Italia. È finito in un sostanziale pareggio l'ultimo atto delle elezioni comunali. Tra i 6 capoluoghi che erano oggi al ballottaggio, 3 sono andati a destra, Arezzo, Lecco e Macerata, e gli altri 3, Agrigento, Chieti e Trani, al campo largo. Meloni ha esultato, confermata la nostra forza, ma il pareggio non sposta gli equilibri nazionali. Contando anche il primo turno, 10 sindaci su 18 sono andati al centro-sinistra. Da Roma, Anna Bredice.
3: Tajani è stato il primo a celebrare una vittoria che alla fine non c'è stata. Giorgia Meloni poco dopo si è precipitata a parlare di una conferma della stabilità di governo arrivata con questo voto. Forse la destra ha voluto fissare subito quel 3-3 dei capoluoghi di provincia al ballottaggio per far apparire il voto come un pareggio o una loro rivincita se si mette insieme anche il risultato di Venezia. Alla fine dei conti della giornata ciò che viene fuori è che sono molte di più le città che vanno al centro-sinistra che al centro-destra, soprattutto al sud. In Sicilia, ad esempio, ad Agrigento, dopo decenni di giunte di centrodestra, nella provincia di Napoli, e questo è un tema su cui Meloni dovrà interrogarsi. Su 18 capoluoghi di provincia, il centrosinistra ne conquista 10, il centrodestra 6. Di questi sono di più le città che cambiano giunte a favore della coalizione progressista, che è il contrario. Certo, a destra vanno Arezzo e poi Lecco, e chiaramente quell'inaspettata Venezia al primo turno. Ma oggi non c'è la sconfitta del campo largo, anche se bisognerà capire con i dati dei flussi il risultato e l'apporto che hanno dato i 5 Stelle. Particolare ed interessante il risultato di Molfetta, dove vince un candidato di Rifondazione Comunista sostenuto da un campo largo con un PD che su richiesta di Elly Schlein ha commissariato il PD locale cambiando proprio direzione. A differenza di Giorgia Meloni, Elly Schlein e Bonelli hanno parlato poco fa dicendo che la coalizione progressista è in campo per vincere. Se ancora sono lontane le politiche per Meloni, questo è un campanello d'allarme per le città che andranno al voto l'anno prossimo, che sono molto importanti.
4: È stato dietro le quinte per mesi, al momento opportuno ha calato.
1: Si è interrotto il servizio di Anna Bredice proprio sul finale e passiamo a

0: a un altro elemento di queste comunali, cioè le liste di Vannacci per la prima volta presente a un test elettorale. Al di là dei risultati di oggi, il generale è destinato a pesare sempre di più nei rapporti della destra italiana. Sentiamo Alessandro Braga. Scusate, anche il servizio di Alessandro Braga non riusciamo a presentarvelo. E passiamo quindi al decreto lavoro, via libera dalla commissione al decreto lavoro che si avvia verso l'approvazione. In serata è stata tolta la parte dell'emendamento presentato dal governo che rendeva equivalenti i contratti firmati dalle organizzazioni minori e i contratti maggiormente rappresentativi. Rimane però la parte che definisce il cosiddetto salario giusto con voci retributive e welfare contrattuale, riducendo i margini di contrattazione, e contestato da opposizioni e sindacati. Così domani il testo arriverà in aula per la fiducia. La battaglia finanziaria sul Monte dei Paschi. Oggi ci sono state le prime reazioni, cauta quella del governo. Il Ministero dell'Economia prende atto dal PD l'appello al governo a non interferire. Ottima notizia invece per Confindustria, e oggi hanno parlato i due protagonisti dell'offerta, gli amministratori di Banca Intesa Messina e di Unipol Cimbri, rivendicando l'operazione e criticando invece il tentativo, ritenuto poco solido, con cui Banca Popolare di Milano, protagonista nell'attuale CDA di Monte dei Paschi, aveva provato ad anticipare l'iniziativa. Sempre oggi Intesa ha aumentato il suo pacchetto di azioni in generali, ritenuto il vero obiettivo finale dell'operazione. Il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
1: È stato dietro le quinte per mesi, al momento opportuno ha calato l'asso. L'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Carlo Messina, con l'Opas su MPS riesce laddove tutti avevano fallito: creare il primo gruppo bancario assicurativo italiano con un controllo azionario stabile e non facilmente scalabile. L'alleanza con Unipol per gli sportelli del vecchio Montepaschi è la ciliegina sulla torta che permette al gruppo assicurativo controllato dalle cooperative di dare vita alla terza realtà bancaria italiana grazie ai 635 sportelli del Monte dei Paschi, su cui Intesa nulla avrebbe potuto fare causa antitrust. Le generali passano quindi sotto il controllo di Intesa senza un eccessivo dispendio finanziario, mentre torna sulla scena la D di Mediobanca, Alberto Nagel, che era stato sconfitto dall'assalto del Monte dei Paschi in versione Luigi Lovaglio. Chi ne esce sicuramente sconfitto è Francesco Gaetano Caltagirone, mentre Leonardo Maria Del Vecchio si siederà a questo punto sullo scranno di quarto principale azionista di Intesa San Paolo con oltre il 4% dopo Compagnia, Fondazione Cariplo e BlackRock, rimanendo anche secondo socio delle generali con il 10%. Non è escluso che si possa assistere ad ulteriori mosse destinate a modificare il riassetto, considerando che Unicredit, oggi impegnata con la scalata Commerce Bank, è azionista delle generali con il terzo principale pacchetto dell'8,8% e potrebbe a questo punto guardare a Banco BPM, rimasto fuori dalla partita.
0: E siamo in chiusura. In serata la Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir. Era già stato aperto un fascicolo dopo gli abbordaggi alle barche della flottiglia e la pubblicazione dei video in cui l'esponente del governo di Netanyahu derideva e scherniva gli attivisti ammanettati e in ginocchio, e ora procederanno le indagini. Ben-Gvir ha subito risposto sui social dicendo che non si lascerà scoraggiare da chi fabbrica menzogne contro i combattenti israeliani. Sentiamo il commento di Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
2: Sarà indagato un ministro dello Stato israeliano per reati previsti dal nostro codice come sequestro di persona e tortura, con delle immagini sia riguardo all'abordaggio che soprattutto al trattamento inflitto alle persone in custodia dello Stato israeliano, immagini in cui Ben-Gvir ingiuriava, insultava, offendeva, dileggiava le persone inermi della flottiglia, e questo è un fatto positivo. Poi dove andrà questa indagine lo vedremo, però è un segno segnale che la Procura di Roma dà, che non c'è da lasciare impunito nulla. Quei fatti sono fatti gravissimi, rei confessi per quanto riguarda i maltrattamenti o le torture compiuti nei confronti dei nostri connazionali detenuti in Israele. La cosa importante ora è non considerare Ben-Gvir una pecora nera isolata, perché Ben-Gvir è un ministro del governo di Netanyahu, quindi sarebbe sbagliato dire lo risolviamo con Ben-Gvir e salviamo tutto il resto. No, Ben-Gvir è lo Stato israeliano e la politica dello Stato israeliano.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
4: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: decision.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
1: Tutte le domeniche mattina e i venerdì sera.
0: Un viaggio nella musica classica.
1: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
0: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
1: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
0: Ed Ermanno.
1: Classicamente, la domenica alle 9.
0: E il venerdì alle 21.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia, mi guarda, non so.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.